0: è la via che conduce alla casa del Padre. Sulla via dell'autoconoscenza prenderemo sempre più coscienza che se abbiamo fatto soffrire gli altri, sia che siano persone o animali o la natura, ci capiteranno cose simili, oggi oppure domani. Dopo averlo compreso, impareremo a pentirci e a chiedere perdono di cuore per ciò che abbiamo fatto agli altri.
1: Dobbiamo essere disposti a farlo. Se siamo disposti a rispettare il comandamento che la terza beatitudine ci ha portato e a non ripetere più ciò che non era posto nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni, allora ci atterremo al comandamento della beatitudine di cui abbiamo parlato. E allora la nostra vita sulla terra diverrà più libera, più luminosa. Penseremo e parleremo in modo più consapevole di Dio, poiché abbiamo imparato a rispettare ed apprezzare la vita. E comprenderemo in modo sempre più profondo le parole di Gesù che dicono: «Beati i miti, poiché essi possiederanno la terra».
2: Imparando a osservare i comandamenti di Dio e ad adempiere passo per passo la terza beatitudine, poniamo su noi stessi il metro di misura costituito dalla mitezza. Abbiamo imparato a non rispondere subito allo stesso modo quando qualcuno ci dice qualcosa che non ci piace. Tuttavia non taceremo quando si tratta della causa giusta. Non diverremo violenti quando gli altri ci trattano in modo ingiusto, ma chiederemo assenso, come fece Gesù: «Perché parli o agisci in questo modo? Che cosa ti ho fatto?»
0: Ci sono molte possibilità per far presente ad altre persone il loro comportamento errato. Chi si attiene ai cinque principi, ad esempio correttezza, buone maniere, etica, morale e stile, non si tira indietro, ma è una persona che ha imparato a pensare in modo analitico e ad agire in modo corrispondente. Le persone che hanno acquisito rispetto verso l'interiore del loro prossimo, che sono divenute sincere e oneste, coloro che apprezzano la natura e gli animali e quindi la madre terra, hanno imparato a compiere i passi sulla via verso la terza beatitudine.
1: Chi continua a lavorare su se stesso in questa consapevolezza raggiunge anche la vera vita. Riconoscerà la vita del pianeta Terra come un beneficio per la vita, poiché la Terra nutre gli uomini, le piante e gli animali. Gli uomini che seguono veramente Gesù, il Cristo, tratteranno con attenzione e rispetto gli uomini e le forme di vita della Madre Terra, secondo il senso della parola mitezza. Questo è il vero significato di questa affermazione. Sono loro che possiedono il regno della terra. Non si intende quindi la proprietà in se stessa, materiale, bensì il valore dato alla terra, che è vita e che dona vita.
0: Cari amici all'ascolto, se vi stanno a cuore il Cristo e il suo discorso della montagna, invitate tante altre persone in questo mondo a percorrere insieme a voi la via del discorso della montagna di Gesù. Al termine di questa trasmissione desideriamo ripetere ancora una volta la terza beatitudine che dice: Beati sono i miti, perché possiederanno la terra. Vi auguriamo di cuore la vera mitezza che ci aiuta a raggiungere una qualità di vita senza pari, basata sull'adempimento della vita, poiché è benefica anche per tutti gli uomini e per tutte le creature.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, in questo senso vi auguriamo di fare tante buone esperienze con il discorso della montagna di Gesù. È un tesoro radicato nella vostra anima. Portatelo alla luce. Sì, vi prego, portatelo alla luce e starete meglio di giorno in giorno. Non avete bisogno di nessuna persona per farlo. Avete bisogno del Cristo, lo Spirito vivente della Redenzione, che pulsa in voi. Portate alla luce questo tesoro e le vostre giornate diverranno più luminose. In questa consapevolezza, arrivederci. E vi auguro tanto amore e tanto bene per voi, per tutti noi.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre. Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'amore infinito, la forza e la luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre. Questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande. Però, prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere, le aggressioni aumentano e sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere. ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo, in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro Eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo, tu sei la luce.
2: Die Barmherzigkeit,
1: la misericordia,
2: die Güte und Wärme,
1: la bontà e il calore.
2: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini. La luce ci avvolge. Avvolti nella grande luce del Cristo.
2: Bitten wir,
1: preghiamo,
2: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
1: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: Jedem von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, coi nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi, la preghiera si esprime in immagini. Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio? Quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza, e così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo per chi o per che cosa vogliamo pregare. La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera.
2: Es entwickelt sich
1: si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

La nostra anima prega. Ci trasmette delle sensazioni, ci aiuta a sentire. Ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo

in Dio nostro Padre. Lasciate che venga, lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio. L'unità di Dio nell'anima di ogni uomo. L'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali. L'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica dedicata in modo particolare ai giovani, ma dalla quale sicuramente tutti possono trarre aspetti interessanti. Oggi continueremo a leggere estratti dall'intervista che un giovane fa a Gabriele, la profetessa di Dio della nostra epoca, e che è contenuta nel libretto Il giovane e il profeta. Nel corso del colloquio, Gabriele incoraggia i giovani a non limitarsi ad accettare passivamente tutto ciò che offre la società odierna, prevalentemente orientata sul bene personale, ma a porsi delle mete per sviluppare valori etici e morali elevati, contribuendo così a creare una società migliore basata sul bene di tutti. Si tratta degli stessi valori che già Gesù di Nazaret ci insegnò nel suo discorso della montagna, valori che oggi sono più attuali che mai. Ma cominciamo ora la nostra trasmissione con una domanda che il giovane pone a Gabriele. Gabi, non è forse un metro di misura troppo elevato per la nostra vita terrena? Non è sempre facile mettere in pratica con coerenza gli insegnamenti del discorso della montagna. Nonostante gli sforzi, non si va avanti tanto in fretta. La perfezione si vede purtroppo ancora solo da lontano. Cosa ci puoi consigliare?
1: Gabriele risponde così. Cari ragazzi, la perfezione è la meta alla quale ci porta la via. E la via è un processo, uno sviluppo. La percorriamo passo per passo. Anche un'etica elevata non può essere realizzata da un giorno all'altro. Tuttavia, la possiamo raggiungere solo, dice Gabi, se lo vogliamo veramente. Per questo è necessaria una chiara e sincera decisione di base.
0: Gabriele prosegue. Prima di tutto è quindi necessario chiedersi: voglio veramente affermare quest'etica? La domanda successiva è: voglio veramente aspirare a raggiungere quest'etica? Se puoi rispondere in modo affermativo e se sei deciso a lottare per raggiungerla, hai poi bisogno di una meta. Dopo esserti posto questa meta, puoi anche riproporti i passi quotidiani che sulla via verso una forma di vita superiore sono: ciò che oggi mi irrita e si fa sentire mi vuole dire qualcosa. È il linguaggio della mia coscienza che mi dice quali aspetti umani ci sono oggi in me. Qual è e dove si trova la radice di questo moto del mio animo? Il nostro sentimento più sottile ci dice in genere dove si può trovare la radice. Se lo chiediamo allo Spirito di Dio in noi, questo sentimento diverrà più chiaro. Egli ci mostra poi qual è la radice. Pertanto, cari amici, non ha senso dare la colpa al prossimo delle proprie arrabbiature, poiché, come dice Gabriele, ciò che oggi mi irrita vuole comunicare qualcosa a me e non al mio prossimo. Infatti, proprio ciò che mi irrita desidera mostrarmi gli aspetti negativi ancora presenti in me, per poterli elaborare e superare.
1: Forse possiamo spiegare ai nostri amici a casa cosa intendiamo per moto del nostro animo. Moto dell'animo può essere una sensazione di pesantezza qui, all'imboccatura dello stomaco, come una fitta più o meno intensa, che non è solo causata dalla paura, ma a volte anche da dissidi con i genitori, con gli amici, con i colleghi. Il nostro compito, dice Gabriele, non consiste solo nel riconoscere che qualcosa ci irrita, o solo nel sistemare le liti, i dissidi, battendosi reciprocamente la mano sulla spalla e credendo che tutto vada di nuovo bene. Bensì, dice Gabi a tutti i giovani, di trovare la radice che si trova alla base di ogni conflitto. È importante trovare e sistemare la radice per poter fare i passi verso la meta superiore, poiché si avanza passo per passo.
0: Gabriele continua. Si dice sempre la lotta precede la vittoria e questo vale in fondo anche per la lotta contro la nostra natura umana. Sappi che chi ha fatto i passi verso questa meta superiore ha un accompagnatore unico al proprio fianco. È lo Spirito del Cristo Dio che, quale Gesù, ha detto a te, a noi, e continua a ripeterci anche come Cristo: seguitemi.
1: Anche la natura ci mostra che è necessario trovare la radice per toglierla dal terreno della nostra anima, affinché essa non faccia rispuntare lo stesso germoglio. Se tagliamo semplicemente i fiori o l'erba, dalla radice rispunterà sicuramente la stessa specie. E lo stesso vale anche per la nostra vita, dice Gabriele, e continua dicendo: chi mette solamente da parte i propri pensieri spietati e il proprio ego rigonfio, e anche le sue passioni e i programmi dei propri desideri, non ha nemmeno lontanamente tolto la radice dal terreno della propria anima e dal proprio subconscio. Lentamente, spesso senza che ce ne accorgiamo, il germoglio rispunta attraverso i pensieri negativi, tramite l'ego rigonfio, tramite le passioni e i desideri molto intensi. Sì, cari amici, paragonando tutto ciò al mondo della natura, si potrebbe dire che ciò che rispunta dalla radice è molto più folto e molto più forte anche, poiché è stato nutrito più a lungo. Esso ci può anche sopraffare e in tal caso sarà difficile domarlo.
0: Il giovane chiede ora a Gabriele: ma non ci vuole troppo tempo per tutto ciò? Una persona che vive in questo modo non ha quasi più tempo libero, è continuamente occupata con se stessa.
1: E Gabriele risponde: la via dell'autocontrollo non comporta alcuna limitazione della vita. Solo inizialmente sembra che sia così. Puoi credermi, perché l'ho sperimentato io stessa. Tuttavia, i primi passi per superare se stessi, ossia i propri aspetti umani, sono difficili, poiché certe vecchie abitudini sono dure da togliere. Devi lavorare su di te, dice Gabi, con te stesso e combattere. Tuttavia, prosegue Gabi, una volta compiuti i primi passi verso la meta superiore, sarai divenuto più desto, sarai più chiaro, avrai una coscienza più ampia e sarai in grado di cogliere le cose più rapidamente e più facilmente. E continuando a leggere, ciò ti aiuta ad essere più desto con te stesso. In tal modo impari ben presto a riconoscere che cosa ti occupa, dove si trova la radice e in che modo la puoi sistemare.
0: Quindi il lavoro su se stessi non riduce il proprio tempo libero. Anzi, come aggiunge Gabriele, si vive in modo più consapevole e appagante e si sa anche come occupare le ore libere della giornata. Gabriele prosegue: proprio la nostra vita odierna offre ai giovani molte possibilità di fare anche qualcosa di produttivo o di creativo, di sviluppare i talenti, di seguire i propri hobby, come per esempio praticare sport, fare musica, ballare, stare con gli amici, oppure andare di tanto in tanto in discoteca o con lo snowboard e molte altre cose.
1: Cari amici, state tranquilli, dice Gabriele. Tutte queste cose, nella giusta misura, non fanno di certo male ai giovani, al contrario. E continua dicendo: con esse i giovani possono fare esperienze e maturare per la vita futura, se non eccedono, se soppesano e valutano ogni cosa. In età avanzata essi non parleranno quindi delle proprie privazioni, ma della propria gioventù, nel corso della quale hanno potuto fare diverse esperienze e maturare, in modo da poter essere sovrani nelle fasi successive della propria vita.
0: Il giovane prosegue: Gabriele, un mio amico pone un'altra domanda. Mi accorgo di essere insicuro nella mia professione. Cosa posso fare?
1: La risposta per il tuo amico è la seguente, dice Gabriele. Chiediti se si tratta solo di insicurezza o se invece non hai molta voglia di svolgere questa professione. Oppure la rifiuti addirittura totalmente. L'insicurezza nel campo del lavoro ci dice sempre che cosa dobbiamo ancora imparare, oppure se non siamo adatti a questo tipo di lavoro, che dovremmo trarre da esso un altro insegnamento, oppure che possa rispondere di più ai nostri talenti e alle nostre capacità. In tal modo saremo più sicuri e lo svolgeremo anche con più gioia.
0: Se rifiutiamo un determinato lavoro, sia prima di fare una scelta professionale o mentre lo svolgiamo, possiamo dire con certezza che esso in futuro non ci darà gioia, nemmeno se con esso possiamo eventualmente guadagnare molto. Il nostro lavoro dovrebbe darci gioia. Il lavoro dovrebbe essere compenetrato con la nostra capacità di svolgerlo. Da ciò ricaviamo sicurezza e, in fondo, anche l'indipendenza che ci porta a sua volta la vera libertà.
1: Il ragazzo si rivolge ora a Gabriele con un'altra interessante domanda in merito al lavoro. Mi trovo davanti ad una scelta professionale. Ognuno mi dice di fare una cosa diversa. Io stesso sono ancora insicuro. Come posso comportarmi nel modo giusto?
0: E Gabriele risponde: avviene spesso che altri ci diano consigli sulla professione che dovremmo scegliere. Non sempre questi buoni consigli sono altruistici. Ciò significa che si tratta solo di buoni consigli, di un aiuto. Spesso chi ci consiglia vuole realizzare negli altri, per esempio nel figlio, nella figlia, in un buon amico o in un'amica, la scelta professionale che egli stesso non ha fatto, ossia i suoi ideali professionali.
1: Proprio quando si tratta di una scelta professionale, i giovani dovrebbero sviluppare a poco da sé la sensibilità che li aiuta a percepire quali talenti e capacità si trovino in loro. Negli anni in cui i giovani fanno le proprie scelte nel campo del lavoro, sono attivi anche determinati talenti, qualità e capacità. Il ritmo della vita di ogni uomo li porta con sé. Quindi, in fondo, teniamo gli occhi aperti, osserviamoci nella giornata. Quali attività svolgiamo facilmente? Quali attirano la nostra attenzione? Che cosa, in fondo, mi riesce bene? Ma non solo, Gabi ci dà altri consigli utili per riconoscere i nostri talenti. Ascoltiamo cosa dice.
0: Gabriele ora sottolinea l'importanza della libertà che ognuno dovrebbe avere anche nella scelta della professione. Prosegue dicendo: non dovremmo farci costringere da nulla e da nessuno a fare qualcosa. Possiamo accettare i buoni consigli, tuttavia dovremmo allo stesso tempo valutare quali qualità o addirittura capacità o talenti abbiamo. Per essere certi dei talenti che si trovano in ognuno di noi, si potrebbero fare degli stage per informarsi in pratica sul lavoro adatto a noi. Da ciò deriva una certa sicurezza per scegliere la propria professione. Forse alcuni di voi conoscono delle persone che vi possono essere di aiuto in questo senso, facendovi fare un lavoro in prova nella propria azienda.
1: È un buon consiglio che ci dai, dice il giovane. Chi desidera prendere in mano la propria vita cercherà sicuramente una tale possibilità. E continua. Ho altre domande, anzi ne ho ancora molte. Posso leggerti la seguente? Tra i giovani attualmente non si può dire che sia certo cool parlare di Dio. Il Dio della Chiesa mi sembra antiquato. Non mi posso nemmeno immaginare che viva. Dio è forse qualcosa destinato solo alle persone anziane?
0: E Gabriele risponde: hai detto che tra i giovani non si usa parlare di Dio e nella tua seconda frase che il Dio della Chiesa ti sembra antiquato. Gabriele poi prosegue: quale strumento di Dio, ho sperimentato Dio in moltissimi modi. In base alla mia esperienza personale, posso quindi assicurarti che Dio non è il Dio della Chiesa, che è stato istituzionalizzato e quindi reso antiquato. Non c'è da meravigliarsi se questo Dio della Chiesa, che è antiquato, è già da tempo privo della vita, che è Dio. Per questo tu non hai l'impressione che egli viva veramente. Tuttavia, egli, il vero Dio, l'Eterno, vive. Infatti, egli è la vita.
1: Anche se si parla molto di Dio, alcuni non hanno mai sperimentato Dio. Gabriele, la profetessa di Dio, ci spiega nell'intervista con il giovane che in Occidente definiamo Dio la vita, l'eterno essere, la forza onnipresente, la corrente originaria. Dio è lo spirito che pervade l'infinito, che ha dato forma a se stesso, da se stesso, ossia la forma di Dio. È l'eterno Padre, che chiamiamo anche Dio Padre.
2: E Gabriele continua. Dall'eterna corrente originaria, Dio, Dio Padre creò gli innumerevoli soli e mondi spirituali, le 7x7 sfere celesti e i regni spirituali della natura. Egli creò i mondi divini, gli esseri spirituali che vivono ed operano nell'eterno regno, in Dio. La corrente originaria è il soffio, la vita, che mantiene in vita e compenetra ogni cosa.
1: Dato che Dio è la vita in ogni cosa, Egli è la vita anche nella materia. In ogni uomo, in tutte le anime, nei quattro elementi che sono il fuoco, l'acqua, la terra, l'aria e in tutte le altre forze della materia. In ogni atomo, in ogni molecola è racchiusa l'essenza, la corrente originaria compressa, ossia Dio. Dio è la parola, attraverso tutti i livelli di coscienza, come per esempio nell'irradiazione degli astri, nei regni della natura, nelle anime e nell'uomo. Dio è quindi la vita in te, in me, in ognuno di noi.
2: Gabriele spiega ora al giovane che è possibile percepire Dio anche osservando la natura nella sua molteplicità, come ad esempio nel risveglio della primavera, sperimentando gli elementi, la forza nel canto degli uccelli, nell'evoluzione delle forme della natura nel corso delle stagioni e in fondo anche nello sviluppo degli uomini che elevano le proprie anime a Dio, in modo che esse raggiungano l'eterna giovinezza e trovino la propria esistenza nella corrente originaria divina. Puoi così percepire la giovinezza, il sottile fluido spirituale in ogni cosa.
1: Spesso ti accorgi così che anche se alcune persone anziane sono segnate dagli anni, attraverso di loro si fa varco la spontaneità della corrente originaria. Dio, l'eterna giovinezza. Dio, tuo eterno Padre, mio eterno Padre, il Padre di tutti gli esseri divini, anime e uomini, è la spontaneità, spiega Gabriele, la varietà, il dinamismo, ciò che dà forma, la forza e la fonte della forza. Lo puoi sperimentare nel tuo dinamismo giovanile. Questo è Dio, la corrente originaria dentro di te, l'eterna giovinezza.
2: Il Dio che invece ci presentano le chiese istituzionalizzate è completamente diverso. Come dice Gabriele, esse hanno dato a Dio un'immagine con tratti grossolani e anche crudeli, denigrandolo a ruolo di qualcosa fuori moda. Non permettono che il Dio dinamico e onnipresente, che è il fuoco, la luce della parola in ognuno di noi, possa parlare. Le eminenze delle chiese ufficiali non solo festeggiano ogni anno gli stessi riti in occasione di determinate festività, ma danno ad ogni giorno un'impronta conferitagli dall'istituzione ecclesiastica.
1: Spesso le prediche si assomigliano e sono sempre le stesse, anno dopo anno. La loro funzione religiosa per Dio non è più il servizio quotidiano per il prossimo, ma è spesso il servizio prestato alla Chiesa. Anche se le eminenze ecclesiastiche parlano di Dio, non permettono che Egli parli, e tantomeno che agisca attraverso di loro. Egli non può nemmeno rivelarsi attraverso di loro, poiché hanno un'idea istituzionale di Dio, che non è in sintonia con l'Eterno Padre, ossia con il Dio Padre. Dio Padre, questo mi colpisce. Se il Padre e noi siamo i suoi figli, allora ciascuno di noi può rivolgersi direttamente a Lui, non abbiamo bisogno di intermediari tra noi e Lui, giusto? Se preti ed eminenze non sono sempre buoni esempi da seguire, chi può aiutarci a sentire Dio in noi sempre più vicino?
2: Gabriele prosegue: Dio, nostro Padre, si china verso tutti i Suoi figli, verso di te, verso di me, verso ognuno. Egli desidera che ritorniamo nell'Eterno Regno, nei cieli eterni. Per questo Egli ci ha inviato Suo Figlio, il Co-regnante dei cieli, che è divenuto il nostro Redentore. Gesù ha impersonificato l'Eterno Padre, poiché disse a senso: il Padre e io siamo uno. Ciò significa: io, Gesù di Nazaret, vivo secondo la volontà dell'Eterno Padre che è nei cieli.
1: Osserva la vita di Gesù. Renditi conto di come ha vissuto questo giovane spontaneo e dinamico, che andava di luogo in luogo con i suoi discepoli sulle strade impolverate, annunciando la lieta novella dell'amore di suo Padre. Egli si sentiva a casa sotto il firmamento, vedeva l'operato di Dio in ogni animale, in ogni pianta, istruiva i suoi discepoli e discepole in merito agli aspetti più dettagliati della legge dell'universo, stando seduto sotto un albero per istruirli, stando in un campo ad annunciare a migliaia di uomini la lieta novella della vita, ossia il discorso della montagna. Salì sulla barca insieme ad alcuni apostoli e andò al largo del lago di Genezaret e disse chiaramente la verità ai farisei e agli scribi di allora. Gesù non fu quindi un amministratore di parole vuote, ma impersonificò la spontaneità della vita interiore.
2: A questo punto ci si chiede che cosa c'entrano le chiese istituzionalizzate con il semplice Gesù di Nazaret. Se osserviamo le autorità ecclesiastiche con i loro titoli, le loro eminenze, i loro abiti talari, i loro palazzi, ci rendiamo conto che forse c'è qualcosa che non va. Da un lato il semplice Gesù di Nazaret, il figlio di Dio, e dall'altro le eminenze che rappresentano qualcosa con titoli che non sono stati insegnati da Gesù. Egli non era come sono loro. Gesù non vuole ciò che essi sono. Il modo in cui insegnano, parlano, agiscono e in fondo vivono non corrisponde all'insegnamento di Gesù di Nazaret.
1: In un certo senso anch'io, dice Gabriele, indipendentemente dalla mia età, posso percepire questa forza di Dio eterna e spontanea, l'eterna giovinezza, la freschezza dello spirito, la vita che è unica. Chiunque deponga sempre più i propri aspetti umani, chi li sacrifica con l'aiuto del Cristo e fa sempre più ciò che è la volontà di Dio, dischiude in sé la fonte vivente della forza suprema, che è eternamente fresca, chiara, giovane. Infatti Gesù ci disse: seguitemi.
2: Gabriele continua: se lo seguiamo, facciamo ciò che Dio vuole e sperimentiamo in noi, su di noi e attraverso di noi cose simili a quelle sperimentate dal nostro esempio, ossia Gesù, il Cristo. Non è quindi necessario che tu parli molto di Dio. Fai ciò che Gesù ci ha comandato e afferma il giovane spontaneo, Gesù di Nazaret. In tal modo troverai gioia nel compiere ciò che Dio vuole. Non sarai più una persona che imita gli altri, dipendente da tante parole vuote, bensì un giovane spontaneo che rende sempre onore a Dio nei propri pensieri e nel proprio comportamento, chiedendosi: come si sarebbe comportato Gesù in questa o in quella situazione? Che cosa mi vuole dire nel mio comportamento tramite i miei pensieri e i miei desideri?
1: Caro fratello, spiega Gabriele, non orientarti sul Dio antiquato di cui parlano le eminenze ecclesiastiche, ma fai risorgere il Cristo in te. Egli, il giovane uomo, vuole accompagnarti. Dio non è quindi destinato solamente alle persone anziane. Dio è per i giovani. Dio è per i cosiddetti adulti. Dio è per le persone anziane. Dio è sempre presente e si dona sempre totalmente. Sperimentalo e vivilo seguendo Gesù. In tal modo avrai al tuo fianco consapevolmente il tuo miglior amico. Il giovane colpito da queste parole dice a Gabriele: quello che mi dici mi tocca. Si sente che racchiude in sé una certa vastità, una prospettiva.
2: Sì, cari amici, le parole di Gabriele danno speranza e, come dice il giovane, racchiudono in sé una certa vastità e prospettiva. Oggi Gabriele ci ha parlato di un Dio vivo e dinamico che possiamo coinvolgere e sperimentare nelle nostre giornate, chiedendoci, per esempio, come si comporterebbe Gesù in questa situazione? Cari amici, proviamo a porci questa domanda quando ci troviamo in una situazione non facile. Se volete, scriveteci le esperienze che fate anche voi utilizzando questo prezioso aiuto. Ci auguriamo tante buone esperienze. Arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda parte della tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. I partecipanti presenti a questa tavola rotonda si definiscono come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini. Abbiamo spiegato che già nel VI secolo d.C. la Chiesa romana, che a quel tempo stava sorgendo, minacciò gli uomini con anatemi, con la dannazione eterna, per tutti coloro che avessero insegnato, creduto o diffuso la conoscenza della reincarnazione. E ancora oggi le istituzioni ecclesiastiche cercano di minimizzare la conoscenza della reincarnazione o di attribuirla soltanto alle religioni orientali. Ma proviamo a riflettere. Gesù di Nazareth fu il più grande maestro di sapienza. Ai suoi tempi, in Palestina, si sapeva dell'esistenza della reincarnazione e questo è un fatto storicamente provato. Se gli uomini di quei tempi non ne avessero saputo nulla, Gesù l'avrebbe insegnata e ciò sarebbe anche stato tramandato. Se invece la fede nella reincarnazione fosse stata errata, possiamo essere certi che Gesù di Nazareth lo avrebbe detto agli uomini, che avrebbe corretto questo insegnamento e avrebbe anche messo in guardia da esso. Tuttavia, come sappiamo, tutto ciò non è avvenuto, ma tutti i discepoli conoscevano l'insegnamento della reincarnazione, come abbiamo già spiegato. Che cosa abbiamo detto ancora nella trasmissione precedente?
1: Abbiamo anche indicato che la reincarnazione dell'uomo non ha nulla in comune con la trasmigrazione delle anime, come avviene insegnata in Oriente, in cui si pensa che ci sia la possibilità che l'anima di un uomo si incarni anche in una pianta, in un insetto oppure in un animale. La reincarnazione dell'uomo è invece strettamente collegata con la legge di semina e raccolta, che ben conosciamo, e di cui parla anche l'Apostolo Paolo, e ora cito la lettera ai Galati. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Dovremmo prenderci a cuore questa affermazione, dato che è molto importante per la nostra vita, per tutta la nostra vita, per i nostri sentimenti, pensieri, per le nostre parole e azioni. Potremmo quindi dire che l'uomo raccoglie ciò che ha precedentemente seminato lui stesso.
2: Restiamo però su ciò che è stato affermato, sia che esiste veramente la reincarnazione, vale a dire la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla terra. In questo caso si presenta anche la domanda: perché e a quale scopo? E da dove viene la nostra anima, se esisteva già prima della nascita? E di che cosa è dotata la nostra anima, ossia quali caratteristiche ha nel momento in cui si incarna? Oppure, dove va quando si sfila di nuovo dal suo veicolo fisico? In che stato si trova poi? E dove è diretto il viaggio della nostra anima? Quale meta aspira a raggiungere? Sono tutte domande di grande attualità e certamente di grande interesse anche per voi, cari amici all'ascolto. Per questo le vogliamo approfondire ora.
3: Sì, penso proprio che queste domande siano molto interessanti. La prima domanda che hai posto riguarda il perché. Perché esiste la possibilità di incarnarsi più volte sulla Terra? Il motivo è che l'anima che si trova nell'uomo, sistemando e ponendo rimedio a molte cose, sulla Terra si può liberare più rapidamente dalle sue colpe che non quando ha lasciato il corpo e si trova nelle sfere di sostanza più sottile, ossia le sfere di purificazione dell'aldilà. Quindi la reincarnazione è un dono di grazia della vita. E la via giusta per la nostra vita, per noi uomini, è a fianco di Gesù, il Cristo, poiché Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Giungere al Padre significa fare ritorno nell'eterna patria.
1: Possiamo quindi essere grati perché Dio ci dona continuamente una nuova possibilità per liberarci e purificarci dalle nostre colpe, prima che ciò che dobbiamo raccogliere si abbatta su di noi e dobbiamo eventualmente subire un colpo del destino. Non abbiamo a disposizione solo un'unica vita nel corso della quale si deve decidere tutto per sempre, anche se spesso ci viene fatto credere che sia così.
3: E la reincarnazione non ha nemmeno nulla a che fare con un'autoredenzione, che renderebbe superfluo l'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, come affermano spesso coloro che criticano l'insegnamento della reincarnazione. Al contrario, è proprio la forza redentrice del Cristo Dio che ci mette nelle condizioni di rialzarci continuamente con il suo aiuto quando cadiamo, per cambiare di volta in volta dall'interiore ed evolverci passo per passo da un'incarnazione all'altra, compiendo sempre di più la sua volontà. Come allievi sulla via che conduce a Dio, appunto come uomini, ci evolviamo sempre più attraverso le diverse vite terrene, che potremmo descrivere come classi diverse nella scuola di vita che conduce alla coscienza cosmica. Siamo liberi e dipende esclusivamente da noi stessi, come allievi, quante volte vogliamo ripetere una classe, ossia quante volte vogliamo ritornare in un nuovo corpo terreno. Oppure, se ci sforziamo di fare dei passi avanti nella nostra evoluzione, per ridivenire il vero figlio o la figlia di Dio, che si trova già nel profondo del nostro interiore.
0: Pertanto siamo liberi, poiché il vero cristianesimo, l'essere veri cristiani, è libertà. Significa quindi appartenere al Cristo per propria libera decisione, come Egli, Gesù di Nazareth, disse, lasciandoci la libertà con le parole «Seguitemi». Tuttavia seguirlo significa anche non limitarsi soltanto ad accettare il suo insegnamento, ma vivere anche per propria libera decisione in base ad esso, ossia metterlo in pratica. Libertà significa quindi coscienza della responsabilità e anche fedeltà alla propria decisione.
1: E dal momento che parli della decisione, quando l'uomo si è deciso di seguire Gesù, il Cristo, sa anche che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio dimora in ognuno di noi. E dato che lo Spirito di Dio è nell'interiore di ogni uomo, nel profondo dell'anima, i cristiani delle origini percorrono la via verso l'interiore e si rivolgono anche in preghiera verso l'interiore, al Cristo Dio nella loro anima. Una religione esteriore rende gli uomini privi di libertà, prevede cerimonie, dogmi, culti e riti, e non per ultimo una religione esteriore insegna anche che se l'uomo non si attiene a questi riti e a questi dogmi, viene dannato in eterno da Dio, condannato a pene infernali incessanti, a torture insopportabili e relegato a un'estrema lontananza da Dio. Ma nel regno di Dio non esiste alcuna dannazione, e tantomeno una dannazione eterna.
3: Ma nel regno di Dio ci sono anche leggi, leggi sublimi e immutabili, che potremmo anche definire come la legge dell'amore e della vita. Se l'uomo non ha realizzato queste leggi della vita, l'anima sarà più o meno disposta a fare ritorno sulla terra, per liberarsi dagli aspetti umani, per esempio da ciò che blocca il principio dare e ricevere, fino a che avrà imparato a donare dalla vita e a ricevere dalla vita, per vivere passo per passo in questa legge divina e fare di nuovo ritorno nell'eterna casa del Padre. Questa è la grazia di Dio per i suoi figli, che, si potrebbe dire, sono quasi un po' limitati nella loro capacità di apprendere, ma questo esclude anche la dannazione eterna.
0: E chi, essendo cattolico o protestante, non vuole o non riesce a credere alla reincarnazione, deve per forza e di conseguenza credere alla dannazione eterna. Infatti, se un'anima è incolpata in modo grave, in base all'insegnamento cattolico o protestante, viene dannata in eterno. Tuttavia ciò non avviene in base alla grazia di Dio, come è stato detto prima. L'anima gravata di peccati può, appunto, ritornare sulla terra, reincarnarsi, per liberarsi passo per passo dalle sue colpe e ridivenire completamente libera per la vita che è Dio. E può entrare di nuovo nella vita, ossia fare ritorno a Dio, ritornare nella casa del Padre. Questo è il senso della nostra vita sulla terra.
3: Vorrei riprendere un attimo ciò che hai detto. Hai ragione, ognuno può credere ciò che vuole. Ognuno può restare cattolico o evangelico o credere ciò che desidera. Tuttavia vorremmo far presente una cosa. Gesù, il Cristo, non voleva una chiesa. Gesù non voleva alcuna dannazione e non voleva nemmeno sacerdoti e parroci. Gesù spiegò invece: il Tempio di Dio è in voi. E in questa consapevolezza riconosciamo che Dio è sempre presente, indipendentemente da quante volte ci incarniamo.
2: Restiamo ancora un attimo sulla domanda: da dove proviene l'anima? Secondo quanto insegna la Chiesa, l'anima si forma nel momento del concepimento ed è poi un'anima immortale. Ma la domanda è: da chi viene creata?
3: Sì, secondo l'insegnamento della Chiesa, la spiegazione è che al momento del concepimento Dio collabora in un certo senso per creare quest'anima immortale. Volendo formulare le cose in modo un po' estremo, si potrebbe dire che la Chiesa rende Dio un servo che crea per l'uomo.
2: Un momento, se Dio al momento del concepimento contribuisce quindi a creare un'anima immortale, essendo l'onnisciente, sa anche che forse in seguito invierà la dannazione eterna all'anima immortale che ha appena creato. Oppure, secondo quanto insegna la Chiesa evangelica luterana, dato che per Lutero è così che Dio predestina già tutto a priori, praticamente già prima del concepimento, Dio sa quale anima ritornerà in seguito nei cieli e quale verrà dannata in eterno. Deve proprio dire quale anima immortale. Come dovrebbe funzionare? Secondo quanto insegna Lutero, l'uomo non ha veramente la libertà, dato che è stato prestabilito fin dall'inizio se entrerà nei cieli o se andrà alla dannazione eterna. Ma per me questo è proprio inconcepibile.
0: Come tu l'hai espresso, è proprio giusto. Si parla della cosiddetta dottrina della predestinazione che Lutero ha sostenuto insieme a Calvino, che fu un altro riformatore oltre a Lutero. Ciò comporterebbe tuttavia che Dio saprebbe fin dall'inizio di aver creato un'anima cattiva che in seguito verrebbe da lui stesso condannata in eterno.
3: Ciò che avete appena spiegato è quindi ciò che insegna la Chiesa e non vogliamo contestare a nessuno il fatto di credere a questi insegnamenti ecclesiastici. Tuttavia, riteniamo che ognuno dovrebbe attenersi alla fede insegnata dal fondatore della propria religione e ciò che insegnò Gesù di Nazareth è un'altra cosa, un insegnamento diverso che non dovremmo distorcere.
2: E se prendiamo coscienza ancora una volta di che cosa significa appunto la predestinazione seguita poi dalla dannazione eterna, devo proprio dire che è un insegnamento crudele, che si deve quindi trattare di un Dio crudele. Ma è forse questo il Padre che Gesù di Nazareth ci ha descritto tanto amorevole?
1: No, mai. Se fosse veramente così, non saremmo altro che marionette di un Dio crudele, assurdo e incalcolabile.
2: E poi Dio sarebbe come un uomo, avrebbe in sé il bene e il male, e come sarebbe allora il cielo? Forse come questo mondo?
1: Sono proprio queste contraddizioni e altre di questo genere che hanno fatto sì che molte persone non riescano più a comprendere ciò che insegna la loro Chiesa. Per questo dal pulpito è stato predicato loro che ciò che conta non è tanto comprendere gli insegnamenti per poi agire di conseguenza, bensì soltanto avere fede in Cristo. È sufficiente la sola fede. Questo è stato ed è ancora oggi il motto dei luterani.
0: E a ciò si aggiunge anche un'esortazione di Lutero che dice a senso, ascoltiamo bene, pecca con ardore ma credi con ancor più fervore.
3: Tutto ciò non ha comunque più nulla in comune con ciò che insegnò Gesù di Nazareth, che disse, chi mette in pratica i miei insegnamenti è un uomo saggio.
1: E si comprende anche sempre meglio perché gli uomini dovrebbero credere che sia sufficiente la sola fede. Secondo me, Lutero e anche i predicatori della Chiesa Cattolica non sanno quello che dicono. Oppure sì, affermando che sarebbe sufficiente avere fede, non vogliono forse legare a sé gli uomini fino al punto in cui i ciechi si fanno guidare da altri ciechi?
3: Forse dovremmo tenere presente anche un altro aspetto. Coloro che affermano che sarebbe sufficiente avere fede si rifanno sempre all'autenticità della Bibbia. Tuttavia, chi si rifà alla Bibbia dovrebbe anche accettare che gli venga fatto presente che nella Bibbia non esiste un'unica parola di Gesù che confermi questo insegnamento che dice è sufficiente avere fede. E ciò mi porta a trarre la conclusione che ognuno può credere ciò che desidera. Questo principio secondo cui è sufficiente la sola fede è appunto una fede che risale a Lutero. Dovremmo però distinguere chiaramente che cosa ha detto Lutero e che cosa ha detto Gesù, il Cristo, il grande maestro di sapienza. E questo insegnamento, ciò che ha insegnato il Cristo, è appunto basato sull'azione, poiché egli disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Perché ci troviamo quindi sulla terra? Siamo sulla terra per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti del Nazareno, per sistemare il nostro passato, pentirci, porre rimedio a ciò a cui possiamo ancora riparare e non ripetere più i nostri peccati di un tempo, per ridivenire così passo per passo divini. Questo è il significato più profondo e l'importanza della reincarnazione, ossia del fare ritorno in un corpo. È una possibilità immensa di dimensioni veramente cosmiche. Dato che noi siamo esseri cosmici, essa è una vera scuola di vita per noi uomini. Però non abbiamo ancora risposto alla domanda: che cos'è veramente l'anima? Non ciò che crediamo di sapere o che ci è stato tramandato, bensì che cos'è veramente l'anima?
0: In origine l'anima era un essere spirituale privo di colpe nel regno di Dio. Tuttavia, in seguito, alcuni di questi esseri spirituali si allontanarono da Dio. Si può dire, per esprimerlo con un'immagine, che caddero in basso. Questa caduta nacque quindi a causa della ribellione contro Dio. Alcuni esseri volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Tuttavia, dato che esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è possibile essere come Dio o ribellarsi contro di Lui.
3: A causa dell'evento della caduta, gli esseri caduti cominciarono a raddensarsi sempre di più, passando dalla dimensione spirituale alla sostanza più sottile, fino ad un'esistenza materiale in una veste di sostanza grossolana. In questa veste materiale, come essere umano, l'anima nel suo veicolo fisico è legata alla legge di causa ed effetto, che ha in fondo creato lei stessa. Fino a che l'anima è incarnata nel suo corpo fisico, deve riparare al disordine che ha creato con i suoi errori a livello cosmico. E in ultima analisi si tratta di una cosa logica e anche giusta.
1: Quindi Dio ha donato anche la libertà ai suoi figli, e questa libertà consiste anche nel fatto che dovrebbero sfruttare l'incarnazione, ossia la reincarnazione o il ripetersi delle vite sulla terra, per liberarsi dalla ruota della rinascita, dal circolo vizioso di causa ed effetto.
0: Hai detto dovrebbe sfruttare l'incarnazione per liberarsi dalla ruota della rinascita. Ciò significa che in fondo questa libertà che ci è stata donata da Dio e di cui abbiamo parlato comporta allo stesso tempo un'enorme responsabilità per la nostra vita. Molte persone si rendono conto sempre di più che questo Dio, nostro Padre, è un Dio dell'amore, un Dio della misericordia, un Dio che ci dà diverse possibilità se noi lo vogliamo veramente e non un Dio che punisce o che si vendica addirittura.
1: Ogni uomo determina infatti per se stesso se si incarnerà di nuovo oppure se farà consapevolmente ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Per questo suo figlio Gesù di Nazareth venne sulla terra e ci insegnò l'amore di nostro Padre e la via che riconduce a Lui. E nella nostra vita quotidiana osserviamo questi comandamenti e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, evitiamo la nostra reincarnazione. Non dovremmo quindi più incarnarci di nuovo, dato che ciò avviene soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo verso la terra.
3: Abbiamo appena spiegato ai nostri amici all'ascolto alcune conoscenze fondamentali sull'origine dell'anima. Si potrebbe spiegare brevemente da dove proviene questo sapere?
0: Queste conoscenze furono state date già in passato da Dio tramite i profeti, ma negli ultimi millenni sono andate perse ed in parte semplicemente distorte per mezzo dell'insegnamento della Chiesa. Circa 36 anni fa, Dio ha chiamato ancora una volta una profetessa su questa terra, trasmettendole il mandato di insegnare di nuovo nell'epoca odierna tutta la verità che egli insegnò a suo tempo quando era Gesù di Nazareth. Oltre a tutto ciò, ci ha spiegato molte cose che a quei tempi non si sapevano. Il sapere sull'origine dell'anima e sulla struttura dell'anima proviene quindi dalla parola profetica data per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.
3: Cari amici all'ascolto, molte volte si sente dire che la reincarnazione non sarebbe un insegnamento cristiano. Ma che cos'è effettivamente cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù

0: Quindi non possiamo fare ritorno a casa se non per mezzo di Cristo. E per questo ci viene data una seconda, una terza, una quarta possibilità, con l'opportunità di reincarnarci in un corpo umano fino a che non avremo imparato a percorrere la via che conduce alla casa del Padre, per ridivenire divini, in base alla promessa di Gesù di Nazareth. Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che si può leggere nelle antiche scritture. Infatti, è la sua volontà che facciamo ritorno a casa. È il suo amore che ci ha donato per mezzo del Cristo, suo Figlio, nostro Redentore. Egli ci ha insegnato che soltanto Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi, porre termine alle reincarnazioni significa liberarsi dalla ruota della rinascita, e così saremo sulla via che conduce a casa, da Dio, nella nostra vera patria.
1: Ci sono alcune parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 3, che la maggior parte delle persone conoscono. Esse sono: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questa frase è scritta così. Esiste però un teologo evangelico studioso di lingue, il dottor Günther Schwarz, che ha studiato la lingua aramaica, che era la madrelingua di Gesù e la conosce quindi piuttosto bene. Egli ha tradotto la frase che ho appena citato dal Vangelo di Matteo di nuovo nella madrelingua di Gesù e poi, dalla lingua aramaica, l'ha tradotta di nuovo in tedesco. In tal caso, queste parole che Gesù avrebbe detto molto probabilmente così avrebbero un significato veramente sorprendente e ora le leggo. Amen. Amen. Io vi dico, se non rinascerete come bambini, non potrete entrare nel regno di Dio. Credo che queste parole di Gesù siano molto chiare e che indicano in modo palese la reincarnazione. Il dottor Günther Schwarz giunse alla seguente conclusione. O chi ha tradotto questa frase non comprendeva abbastanza bene l'aramaico per poterla tradurre in modo corretto, oppure in seguito qualcuno ha rielaborato il testo, cambiando nella traduzione il pensiero della reincarnazione per motivi dogmatici e cancellando così il messaggio di Gesù dalla coscienza degli uomini.
2: E Gabriele ci ha dato le seguenti indicazioni a questo proposito. Il nostro corpo è costituito da una struttura di cellule e il nostro corpo spirituale da una struttura di particole. Le particole del corpo spirituale, puro, possono essere paragonate a perle spirituali splendenti. Con un modo di agire e di pensare negativo, e chi di noi non lo conosce, l'uomo adombra tuttavia queste perle nella sua anima, trasforma la loro vibrazione ad un livello inferiore. Quando poi moriamo, l'anima si sfila a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé nell'aldilà ciò che la avvolge, che potremmo anche definire come delle vesti della coscienza che sono cariche di colpe. Potremmo dire che si tratta di forze della coscienza trasformate a un livello inferiore. L'anima è quindi circondata, o potremmo dire anche avvolta, da questo fluido. Ma ora ritorniamo alla reincarnazione. Quando la nostra anima si accinge ad incarnarsi e a ritornare in un corpo, non irradia la luce pura nel corpo, ma irradia appunto nel corpo questi involucri di cui abbiamo parlato, queste vesti della coscienza o forze della coscienza, che sono per così dire residui nocivi delle nostre vite passate, delle nostre incarnazioni precedenti. Cari amici all'ascolto, ora vi chiederete: che cosa avviene con questi residui nocivi? Essi si ripercuotono nel nostro corpo e ci danno un'impronta e successivamente

0: stimolano di nuovo il mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, il modo in cui impostiamo la nostra esistenza.
1: Possiamo quindi dire che se viviamo secondo i comandamenti di Dio e in base agli insegnamenti di Gesù il Cristo, non avremo più bisogno di altre incarnazioni. E perché no? Perché le particole dell'anima che hai appena descritto, ossia le perle, sono di nuovo pure. Da ciò deduciamo che non è Dio che ha creato la reincarnazione, bensì noi stessi. Siamo noi che abbiamo imbrattato le nostre perle. Abbiamo incolpato le nostre perle dei cieli con i nostri peccati e con i nostri aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce e di evolverci verso la luce. Forse dovremmo ripetere ancora una volta che non è la volontà di Dio che un'anima ritorni ad incarnarsi più volte. La volontà di Dio è che l'anima si liberi dalle sue colpe nell'anima e nel corpo in questa incarnazione, in questa vita sulla terra, qui ed ora, in modo che non siano più necessarie altre incarnazioni. Quindi non è Dio che ha creato la ruota della rinascita, bensì noi stessi. L'abbiamo creata noi uomini. Dio non desidera altro di avere di nuovo presso di sé noi, che siamo i suoi figli, come esseri di luce, potremmo anche dire come esseri spirituali.
0: È importante conoscere anche un altro aspetto della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo, anche per rispondere alla domanda che è stata posta, ossia da dove proviene l'anima, se esiste già prima del concepimento. Dalle istruzioni ricevute da Gabriele sappiamo che quando viene concepito un bambino si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che ha una vibrazione corrispondente alla loro.
2: Hai detto che hanno una vibrazione corrispondente. Quando una vibrazione è adatta all'altra, si può dire che hanno qualcosa in comune. Il bambino e i genitori hanno quindi qualcosa che li collega, o si potrebbe anche dire che forse sono legati l'uno agli altri. Potremmo anche dire che c'è qualcosa che devono sciogliere, sistemare. Proprio per questo motivo i genitori hanno anche una grande responsabilità. Infatti devono sapere che attirano o hanno attirato il bambino che corrisponde ai loro geni, ossia appunto alla loro vibrazione.
1: Sì, è proprio così. Anche l'anima del bambino che sta per nascere, nella sua struttura di particole, ha degli aspetti simili a quelli che i genitori portano nei loro geni. A causa di questi aspetti simili, l'anima giunge esattamente alle persone che diverranno poi i genitori del bambino che sta per arrivare.
3: Quindi è possibile che in un'incarnazione precedente il bambino fosse la madre o rispettivamente il padre di uno dei genitori. E può essere che questi membri della famiglia abbiano posto delle cause, ossia creato dei collegamenti, dei legami, e che ora abbiano la possibilità di sciogliere queste catene, come le potremmo definire, in un'ulteriore incarnazione, vale a dire in questa vita, nella vita attuale. Ciò comporterebbe che quando queste cose saranno state sciolte e le avranno sistemate insieme, il figlio potrà anche seguire la sua strada.
0: Le diverse persone si ritrovano quindi inizialmente in una famiglia per sistemare alcune cose, per liberarsi da un'eventuale colpa. E in che modo? Conosciamo la via per sistemare che consiste nel perdonare, chiedere perdono, pentirsi di ciò che abbiamo causato e non ripetere più questi aspetti del peccato, ma applicare invece i comandamenti con il Cristo. In base all'insegnamento della vita, ciò significa che esse liberano la loro anima, la purificano per seguire poi ognuno per sé al più presto la via che conduce. Dove? Nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, si deve dire che in realtà, dal punto di vista dell'eterna patria, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, ossia fratelli e sorelle esseri divini dell'unità nell'essere puro.
3: Per questo motivo, chi riconosce queste cose e ci crede, dovrebbe anche rendersi conto che i genitori non dovrebbero fare accuse ai figli, né i figli ai genitori. Infatti, ci troviamo qui insieme sulla via per sistemare, e poi ognuno potrà seguire la sua strada. Infatti, in seguito, diverranno attivi anche altri aspetti che pesano sull'anima e che potranno guidare l'uomo a fare altri passi. Quindi i genitori non dovrebbero legare i figli, né i figli i genitori.
1: Ciò che abbiamo appena sentito è un aspetto molto importante da riconoscere. E se si conoscessero meglio queste correlazioni spirituali, se i genitori sapessero queste cose, avrebbero un rapporto completamente diverso con i loro figli. Potrebbero anche educare i loro figli in modo completamente nuovo. Saprebbero che sono stati attirati gli uni verso gli altri da aspetti simili, che hanno un compito comune da entrambe le parti. Ciò potrebbe costituire la base per un concetto educativo che porterebbe un vero e proprio sollievo ai genitori, ma anche al bambino che sta crescendo. Infatti, i genitori potrebbero staccarsi da ciò che è avvenuto nel corso di incarnazioni precedenti, e così anche il figlio, l'essere che sta crescendo. In questo modo le anime diverrebbero più luminose e l'essere dell'uomo diverrebbe più libero.
0: Vediamo quindi che alla base della reincarnazione non c'è alcuna costrizione, bensì la libertà e il libero arbitrio dell'anima. Quanto più un'anima che non ha un corpo è incolpata, tanto più viene attirata a incarnarsi di nuovo, ossia a entrare in un corpo umano. Quanto più luminosa diviene un'anima nel corpo dell'uomo, tanto meno dopo la morte del corpo penserà ad incarnarsi di nuovo. Al contrario, l'anima farà tutto il possibile per ritornare al più presto da Dio nell'eternità.
2: E questo non vale soltanto per la famiglia e per i genitori, ma può essere riferito anche al rapporto tra tutti gli altri uomini. L'esempio che abbiamo sentito può essere riferito ad ogni persona che incontriamo, non importa dove ciò avvenga sulla Terra. E questo è senza dubbio un aspetto molto importante dell'insegnamento della reincarnazione. Non è un caso se incontriamo qualcuno in un certo luogo, sia che si tratti della nostra famiglia, quindi nella nostra casa, ma anche in un'associazione sportiva, al posto di lavoro, o forse per caso facendo un viaggio nel mondo. Non è mai un caso se incontriamo una persona. Non è un caso se litighiamo con il nostro vicino, e non è un caso se abbiamo un rapporto migliore con un collega e meno con un altro. Non è un caso. È possibile che ora ci incontriamo di nuovo e dovremmo sfruttare l'opportunità per portare a termine dei compiti che abbiamo lasciato in sospeso in incarnazioni precedenti. E la domanda è: come lo facciamo? Ad esempio prendendo sul serio i nostri simili, per esempio ascoltando veramente gli altri e soprattutto perdonandoci reciprocamente.
1: Quindi, già il fatto di prendere in esame la possibilità che il rifiuto particolare che nutro verso qualcuno non debba essere ricondotto al suo comportamento spiacevole, ma sia già presente in me, forse a causa di un rifiuto precedente, mi dà la possibilità di fare più facilmente pace con il mio prossimo e di avere un rapporto migliore con lui. E più cerco con coerenza la mia parte in ciò che avviene, tanto più nel corso del tempo mi renderò conto che io stesso, in un'incarnazione precedente, ho in fondo posto la traccia per molte cose che mi capitano qui sulla Terra. Non è necessario che si tratti della stessa identica situazione, ma potrebbe trattarsi di comportamenti negativi simili con i quali ho inflitto qualcosa agli altri e che ora ricadono su di me, provocando una situazione analoga.
4: wieder auf mich zukommen und wo jetzt eine ähnliche Situation entsteht.
2: Ciò che è stato descritto finora a riguardo di una piccola cerchia di persone naturalmente può essere riferito anche a interi popoli o nazioni che si trovano a confrontarsi. Forse anche alcuni dissidi nella storia, ad esempio tra una religione ed un'altra, che si ripresentano in continuazione, vanno ricondotti ad antichissime lotte e a persone che si sono incontrate già in passato con dei contrasti, che si sono incolpate l'una verso l'altra e oggi si trovano di nuovo a confrontarsi.
0: Conoscere la reincarnazione ci rende anche più facile non dare subito la colpa al nostro prossimo, dicendo «è così malvagio, cattivo». Forse potremo presagire che c'è qualcosa che va oltre la nostra vita attuale.
2: Sì, e che cosa potrebbe andare al di là della nostra vita attuale? Proprio per le persone moderne, di ampie vedute, come ci definiamo nella nostra epoca, i seguenti aspetti potrebbero essere un aiuto per comprendere la reincarnazione. Oggi ognuno sa, in base alla fisica, che nessuna energia va persa. L'energia si può trasformare, ma non va persa. E anche i pensieri e i sentimenti sono energie. Ce ne rendiamo conto quando ci arrabbiamo o quando abbiamo paura. E perché proprio queste forme energetiche dovrebbero essere escluse da questa legge fisica? I contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni dovrebbero forse scomparire da qualche parte nel nulla?
1: Quindi, se teniamo conto del fatto che molte cose che ci capitano in questa vita hanno spesso cause che vanno ricondotte a incarnazioni precedenti, considereremo anche Dio sotto una luce completamente diversa. Non accuseremo più con tanta facilità Dio, chiedendo perché ci capita una o l'altra ingiustizia o perché qualcosa accade proprio a noi. Rifletteremo invece chiedendoci in che misura la sorte che ci colpisce deve forse essere ricondotta a energie negative che abbiamo emesso noi stessi in passato e che ora ricadono su di noi. Se abbiamo compreso queste correlazioni, non accuseremo più Dio. L'immagine del Dio arbitrario e del Dio vendicativo e punitore inventata dai teologi e dai sacerdoti, che è stata insegnata agli uomini per molti secoli, scompare completamente se ci rendiamo conto che viviamo più volte sulla Terra per poter dar prova di noi stessi e che ciò che ci accade è una sorte che abbiamo forgiato noi stessi. Cari amici all'ascolto, la puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di questo tema della reincarnazione con una poesia che riassume molto bene molti aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Desideriamo leggere ancora una volta questa poesia per voi e per tutti noi. Questa poesia viene attribuita a Hermann Hesse ed ha come titolo «La vita che ho scelto io stesso». Inizio. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero. L'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Cari amici, all'ascolto con queste parole poetiche che toccano veramente il cuore, giungiamo al termine della tavola rotonda di oggi sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Naturalmente c'è ancora molto da dire in merito e per questo continueremo nella prossima puntata. Vi ricordiamo che ci sono dei libri che trattano questi argomenti, uno di questi si chiama proprio con questo titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo tema Reincarnazione. Auguriamo a tutti delle giornate consapevoli e positive in questa incarnazione. Un saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, un saluto cordiale e un benvenuto a questa terza parte della nostra serie di trasmissioni La via che porta a dimenticare il microcosmo nel macrocosmo. Come già detto nelle due trasmissioni precedenti, desideriamo anche oggi precisare che anche questa terza parte è stata scritta da Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera. Quindi anche questa volta leggeremo il testo scritto da Gabriele. Per chi è interessato, ricordiamo che il libro è in pubblicazione e quindi può essere richiesto nelle migliori librerie. Continuiamo ora ad approfondire il tema La via che porta a dimenticare. La via che porta a dimenticare è la via che conduce al regno di Dio, che è eterno e che è a sette dimensioni. Quindi la nostra eterna patria, alle radici eterne dell'essere divino che pulsa nel profondo di ogni anima. Non importa quante volte e per quanto tempo percorreremo la via che porta a dimenticare, sia come anima attraverso le costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile, oppure in altre nuove incarnazioni. La via va comunque percorsa, poiché nessuna energia va persa. Il nostro corpo spirituale, nel profondo della nostra anima, è energia cosmica eterna che proviene dal regno di Dio. Per questo, nessuna anima andrà mai perduta. La via che porta a dimenticare può essere spiegata anche con parole semplici, poiché è la via che conduce al regno eterno a sette dimensioni, al macrocosmo eterno di sostanza più sottile. Noi uomini suddividiamo tutta la nostra esistenza terrena in tre dimensioni, e questo vale anche per il nostro linguaggio. Per questo ora spiegheremo con parole semplici, nella misura in cui è possibile farlo, ciò che avvenne a causa del pensiero della caduta con la scissione dal regno di Dio. Qualsiasi concetto scientifico o formula matematica servirebbero soltanto a portare più confusione nell'insieme di questo grande evento che può comunque essere spiegato soltanto a grandi linee con le parole tridimensionali. Dio è un Dio giusto. La sua forza creatrice ha lo scopo di aiutare e sostenere i suoi figli ancora incolpati e di trasformare il macrocosmo di sostanza più sottile e quello materiale, perché queste energie appartengono al regno di Dio, al macrocosmo assoluto.
2: Noi uomini abbiamo sempre bisogno di un paragone, e per questo desideriamo ripetere un esempio tratto dal mondo della tecnica di cui abbiamo parlato anche nelle trasmissioni precedenti e che ci dà la possibilità di comprendere in modo concreto gli aspetti della legge che verranno spiegati e che sono tratti dalla legge cosmica universale, che è lo spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidando che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione, si definisce la meta e, per mezzo delle antenne del veicolo, il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti, che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova.
3: Fortlaufend begleiten.
2: Ad ogni spostamento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso seguire. Determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e tante altre cose. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginare è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, e cioè l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione, con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione, ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati, addirittura con mezzi tecnici. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto. Boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, proprio ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in files giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato. I frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacciai e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
0: Come abbiamo già spiegato, noi uomini dimentichiamo tante cose che riguardano il nostro passato. Tuttavia, molte di esse non sono ancora state sistemate, non sono state sciolte e trasformate in forze più elevate, nemmeno se non ce le ricordiamo più o se non vogliamo più ricordarcene. Spesso non vogliamo renderci conto, non vogliamo guardare negli occhi ciò che costituisce una colpa che grava sulla nostra anima e sul nostro corpo e che ha a che fare con persone, con la natura, gli animali e i minerali. L'uomo ha appunto un'impronta tridimensionale. La sua anima invece è di sostanza più sottile e per questo non è visibile per l'uomo. Ciò che l'anima dell'uomo ha memorizzato, l'uomo non se lo può semplicemente togliere di dosso o metterlo da parte dimenticandolo volutamente. Dopo la morte del nostro corpo, la nostra anima porta con sé sia gli aspetti positivi sia quelli negativi che hanno fatto parte del suo cammino come essere umano. Sia che l'uomo che era ancora in vita lo abbia dimenticato o lo abbia voluto dimenticare, il fatto che non lo ricordi non ha alcuna importanza. Ciò che è stato memorizzato è memorizzato. Secondo le leggi della natura, il corpo materiale appartiene alla terra. Nel momento in cui il corpo decede, l'anima si stacca poco a poco dall'involucro mortale, il corpo, ed entra subito a far parte di un'altra coscienza di aggregazione. Il legame a persone che erano molto vicine a chi è deceduto, che hanno vissuto con lui per molti anni, che hanno acquistato insieme a lui determinate cose nella dimensione temporale o ne hanno edificate altre per le proprie famiglie o conoscenti e che avevano per lui un valore, ora può divenire un problema. Le persone rimaste in vita non vedono l'anima della persona che era loro cara. Al contrario, però, l'anima vede le persone insieme alle quali ha vissuto e operato. Nel primo periodo dopo la morte del corpo dell'uomo, la sua anima si trova ancora in mezzo a queste persone che le erano care. Vive ancora riferendosi al valore che aveva come essere umano, in tutto ciò che aveva portato all'uomo una patria, sicurezza, guadagni, stima e altre cose del genere, vale a dire che era importante per lui. L'anima di una tale persona non riesce a staccarsi senza difficoltà. Il magnetismo che l'attira verso i valori delle cose esteriori è troppo forte. Il magnete è costituito dall'ambiente in cui l'essere umano si sentiva a proprio agio, dove coltivava le proprie abitudini, dove era stimato, dove possedeva dei beni, faceva dei guadagni e tante altre cose del genere. Se l'anima non riesce a staccarsi da tutte queste cose, rimane invisibile nell'ambiente che le era familiare. In un primo tempo non vuole prendere coscienza degli impulsi che le giungono, invitandola a procedere come anima, poiché essi mettono in movimento in lei tante cose che come essere umano voleva dimenticare o che ha dimenticato. Gli aspetti che sono stati immessi nel macrocosmo materiale si manifestano in modo sempre più chiaro nell'anima. Ciò che era stato dimenticato si presenta in diverse sequenze di immagini che invitano l'anima a mettere in ordine, ossia a sistemare queste cose, per potersene staccare e poterle poi dimenticare. Tutta la sofferenza, l'afflizione e il dolore che abbiamo inflitto ad altri con il nostro egoismo o con la nostra indifferenza si manifesta in queste sequenze di immagini. Queste immagini sono incise nella nostra anima e non possiamo scrollarcele semplicemente di dosso, ma le sperimenteremo sul corpo della nostra anima. Il dolore, il lutto, la solitudine, l'abbandono, la sofferenza e le preoccupazioni che altri hanno subito per causa nostra li dovremo percepire come sofferenza e sopportare noi stessi nel corpo della nostra anima. Per questo motivo Gesù, il Nazareno, ci ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. Fine della citazione. Allo stesso tempo, una costellazione planetaria del cosmo di sostanza più sottile trasmette verso l'anima per indicarle la via verso quello che sarà il suo prossimo luogo di destinazione.
3: Wenn wir Menschen uns bewusst machen,
2: Se noi uomini ci rendiamo conto che ognuno muore da solo e che ognuno percorre da solo la via che porta a dimenticare, ci sarà molto più facile comprendere che ognuno di noi è un individuo specifico che si avvolge a livello energetico con gli aspetti personali che immette. È il fluido che ci avvolge come uomo sulla terra e come anima nell'aldilà. Ogni uomo ha un decorso della giornata specifico che corrisponde a ciò che lo caratterizza individualmente. Tutti i processi del decorso della sua giornata e le varianti del comportamento dell'uomo vengono accompagnati dal macrocosmo materiale. Tutta la gamma di necessità, tutte le abitudini e consuetudini sono energie e nessuna energia va perduta. Tutti questi aspetti e queste abitudini, che in ultima analisi fanno parte di ogni singolo uomo, vengono registrate dal macrocosmo materiale. E anche se si tratta di caratteristiche che, pur essendo tipiche dell'esistenza nel nostro mondo tridimensionale, non ci incolpano, esse sono comunque una parte della via che porta a dimenticare. Tutto ciò che facciamo ogni giorno in modo scontato, perché viene fatto così, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte e portoni aperti. Ogni cosa che facciamo normalmente, come la toiletta mattutina, mangiare, bere, andare in automobile, andare in bicicletta, andare a lavorare, fare i lavori di casa e tante, tante altre cose. L'anima non ha più bisogno di queste cose. Essa vive in un'altra dimensione che è di sostanza più sottile e ciò nonostante mantiene ancora a lungo le sue abitudini. Qualsiasi cosa che facciamo è energia e viene memorizzata. Tutto ciò che fa parte dell'uomo, del mondo tridimensionale, anche se non costituisce una colpa per l'anima, essa lo porta comunque con sé nell'altro mondo, nell'aldilà. Sulla via che porta a dimenticare deve deporre anche ciò che non l'ha incolpata. Invece tutto ciò che costituisce una colpa per l'anima viene memorizzato dalle costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile. Le colpe gravi dell'uomo, che sono incise nell'anima, possono inoltre prendere forma nel macrocosmo materiale, creando una cosiddetta matrice, chiamata anche bozzolo, che ha lo scopo di dare a un'anima molto incolpata la possibilità di incarnarsi di nuovo, se non riesce a staccarsi da ciò che ha fatto fino a quel momento come essere umano e desidera vivere di nuovo in veste umana. Se poi due persone, un uomo e una donna, che hanno un'irradiazione simile alle caratteristiche che segnano l'anima in questione, generano un bambino, l'anima farà tutto il possibile per incarnarsi come neonato presso questi genitori. Il caso non esiste. Il simile attira il simile.
3: Es gibt also keine Zufälle.
4: Il caso quindi non esiste. Tutto viene guidato, tutto viene manovrato, tutto viene messo in movimento e finirà prima o poi per manifestarsi. Un'anima che si è legata alla dimensione temporale come essere umano ha molte difficoltà a staccarsi, ad esempio, da determinati luoghi, paesi, da beni e denari. L'ambiente, che era piacevole per l'uomo e gli portava profitto, lega poi molte anime. Le persone sensibili si accorgono della presenza dell'anima di una persona deceduta da poco. Spesso si dice che la madre defunta, il padre, il nonno, la nonna, oppure addirittura un bambino morto da poco nella famiglia sono ancora vicini.
3: Ist noch in der Nähe, zwar unsichtbar,
4: anche se sono invisibili, si percepisce però la loro presenza. Le persone che sono meno sensibili e che considerano questo mondo come l'unica realtà non prenderanno sul serio queste percezioni, considerandole come sentimentalismo o immaginazione. Come abbiamo già spiegato, un'anima ha difficoltà a staccarsi dal suo ambiente abituale se in veste umana disponeva di un grande patrimonio, se aveva uno stile di vita elevato, se viveva nel lusso, se era circondata da tanti festeggiamenti, se ha vissuto in un paesaggio bello e se con le sue proprietà aveva acquisito stima e tante altre cose. Tutto ciò che l'uomo considera come sua proprietà ed ha legato a sé costituisce per molte anime un blocco che impedisce loro di staccarsi da questo stile di vita che le lega. Se un'anima non riesce a staccarsi dal suo ambiente, essa continua eventualmente a vivere in mezzo alle persone con le quali ha vissuto quando era in veste umana e insieme alle quali ha goduto di pienezza e ricchezza. Essa cerca di partecipare ai colloqui delle persone a lei care, ma esse non la sentono e non la percepiscono. Ciò non soltanto è doloroso e inaccettabile per un'anima che vive in questa condizione, ma queste circostanze la spingono a incarnarsi di nuovo, a entrare di nuovo in una veste umana. Facciamo un altro esempio simile. Una persona sensibile, che si sentiva molto vicina a una persona defunta, ogni tanto sente un brivido lungo la schiena e pensa che l'anima del padre o della madre appena deceduti sia ancora presente, che ascolti ogni cosa, che cerchi di parlare. E questa persona pensa di avere questa percezione in modo preciso. Perché sente un brivido lungo la schiena? Perché l'anima l'ha toccata.

0: ambiente nel quale la persona deceduta è cresciuta ed ha vissuto, l'anima rimane in genere per un certo tempo in quel luogo e cerca di continuare a vivere come era abituata a fare come essere umano nella cerchia di un tempo. Non di rado un'anima si rende conto solo dopo essere stata scossa in modo molto forte o con molta sofferenza di non venir più percepita dai suoi amici di un tempo, dalla famiglia. Il macrocosmo materiale agisce con la sua intensità di irradiazione sull'anima, cercando di fare in modo che essa riconosca la situazione in cui si trova. Alla fine, l'anima si deve rendere conto che non ha più accesso all'ambiente che le era caro un tempo e che ora, a poco, deve percorrere la via che passa attraverso ciò che ha immesso e che ha prestabilito con il suo comportamento quando era in veste umana. L'irradiazione la stimola a percorrere la via che porta a dimenticare e che passa attraverso il macrocosmo materiale per arrivare nelle sfere di purificazione.
1: Dopo che l'anima ha compreso che cosa deve fare, percepisce a poco l'attrazione verso altre situazioni della vita, ossia aspetti di vita che ha immesso, e può eventualmente percorrere passo per passo la via che la porta a dimenticare, iniziando a staccarsi da ciò che la circondava quando era in veste umana. Molte cose che una volta erano molto importanti per lei diventano ora meno importanti. La via che porta a dimenticare prevede che ci stacchiamo a poco, a volte con grandi difficoltà, da ciò che ha dato all'anima sicurezza e sostegno quando era in veste umana. Molto lentamente l'anima si stacca dalla cerchia in cui operava quando era un essere umano e segue la via che le viene indicata dal macrocosmo materiale e da una costellazione planetaria nel cosmo di sostanza più sottile. Un'anima che ha imparato a comprendere le irradiazioni e la guida dei due cosmi comincia a staccarsi, anche se la nostalgia della vita terrena di un tempo la tira ancora per legarla. Tuttavia, ciò che riconosce, anche se con molta amarezza, costituisce la via che la porta a dimenticare, per poter poi sistemare in un'altra dimensione ciò che porta ancora dentro di sé. L'anima si stacca a poco dalle sensazioni di calore e freddo, di sonno e risveglio, dagli oggetti che le erano cari, dalla bellezza dei paesaggi, dalla vita condotta nel lusso, da abitudini culinarie luculliane e dal bere, dalla poltrona comoda che amava quando era in veste umana, nella quale è rimasta seduta per ore come essere umano, godendosi la vita del bel paesaggio.
2: Ripetiamo, non appena l'anima si stacca dalle necessità e dalle abitudini che aveva come essere umano, dalle consuetudini della sua vita e dal lusso, comincia a dimenticare. Chi è sensibile si accorge che l'anima non si trova poi più nelle vicinanze. Quando l'anima percorre la via che la porta a dimenticare, in lei affiorano poi altri ricordi. Sono aspetti di comportamenti errati che costituiscono una parte di ciò che è inciso dentro di essa e che dovrebbe riconoscere, di cui si dovrebbe pentire e che dovrebbe deporre nel suo prossimo luogo di destinazione. sulla via che porta a dimenticare e la conduce verso una costellazione planetaria di sostanza più sottile, vengono stimolati.

0: stimolati altri compiti e aspetti da sistemare che l'anima porta incisi dentro di sé. Lungo la sua via cambia anche l'irradiazione del suo corpo. L'anima assume tratti del viso diversi, porta una veste di sostanza più sottile che corrisponde ai colori della costellazione planetaria dell'aldilà e a ciò che è inciso dentro di lei in quel momento. La via che viene seguita da un'altra anima potrebbe essere come segue. È possibile che la persona che è deceduta in passato abbia creato tramite la sua anima una matrice nel cosmo materiale, ossia un involucro energetico per incarnarsi eventualmente un'altra volta. In tal caso l'anima viene istruita e le viene spiegato che ciò che ancora la occupa e cerca continuamente di attirarla di nuovo verso il macrocosmo materiale è una cosiddetta matrice, un bozzolo, ovvero un nuovo corpo energetico per la sua incarnazione. Alcuni esseri elevati mostrano all'anima come si è comportata in modo errato nei confronti della vita dell'unità, della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo, affinché essa lo possa riconoscere, se ne possa pentire e lo possa sistemare. Se l'anima non lo vuole fare perché la matrice trasmette verso gli errori che ha fatto un tempo in veste umana, mettendoli quindi in movimento, alcune anime valutano la possibilità di acquisire di nuovo un corpo terreno. Alcuni esseri elevati di luce indicano all'anima come sarebbe il suo cammino in un nuovo corpo umano, nel caso in cui essa si incarni di nuovo. Una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse ci può aiutare a comprendere che l'anima non è mai sola, che viene sempre istruita, viene sempre guidata, che c'è sempre qualcosa in movimento dentro di lei. La poesia ha il titolo «La vita che io stesso ho scelto».
1: Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata ed il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: «E questa è la vita che voglio vivere», e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo nuovo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Cari amici all'ascolto, anche dalle parole di questa poesia possiamo comprendere che come anima, prima di incarnarci di nuovo, veniamo sempre istruiti in modo dettagliato di ciò che ci aspetta nella vita terrena, ossia ci viene spiegato qual è il nostro punto di partenza, quali costellazioni ci saranno nella vita, quali saranno le nostre predisposizioni e tante altre cose. Come affrontiamo queste cose e, partendo da questa base, ci sviluppiamo in modo positivo oppure no, dipende dalla libertà di ogni singolo. Per oggi desideriamo congedarci da voi. Se lo desiderate, potete rimettervi in ascolto per la quarta ed ultima parte della nostra serie di trasmissioni. Nel frattempo, auguriamo tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Non è forse così che noi uomini desideriamo sempre un mondo in cui sia tutto a posto? Pace con i nostri simili, salute e felicità? In genere cerchiamo tutto ciò in persone che crediamo possano darci ciò che noi desideriamo e cerchiamo. Ma in realtà la salvezza si trova soltanto in noi stessi. La salvezza, ciò che è buono, ciò che è veramente positivo, è in noi e noi stessi lo possiamo attivare, pentendoci giorno per giorno con il Cristo dei peccati che abbiamo riconosciuto, sistemandoli per poi non ripeterli più. Se siamo felici nella consapevolezza che l'Eterno Dio che ci ama, il Padre di tutti noi, desidera soltanto il meglio per noi e ci comportiamo anche di conseguenza nei confronti dei nostri simili, la nostra vita ci porterà sempre più gioia e tante cose ci riusciranno bene. Questa giornata è di nuovo un dono che proviene dalla mano del nostro Padre dei Cieli che desidera il meglio per noi. Come iniziamo questa giornata? Se ci risvegliamo con la gratitudine nel cuore, faremo fluire questa forza positiva nella nostra giornata, in ciò che facciamo e negli incontri che abbiamo durante il giorno. Se ci basiamo su questi pensieri positivi del mattino, anche la nostra giornata avrà un decorso positivo.

se invece al mattino siamo ancora afflitti da ciò che ci ha fatti irritare o dalle preoccupazioni del giorno precedente, significa che dovremmo diventare attivi e dare un nuovo orientamento alla giornata. Se rimettiamo i pensieri avversi e negativi al Cristo in noi e sistemiamo ciò che dobbiamo sistemare in pensieri, allora anche l'immagine della nostra giornata cambierà.

Il Cristo Dio, il nostro Redentore, ci aiuterà a farlo, poiché Egli desidera renderci felici, sani e contenti, in modo che possiamo vivere sempre più nel regno dell'interiore, dove si trova la vera salvezza, la nostra patria. Se vogliamo, iniziamo questa mattina a prendere dimora nel regno interiore, diventando attivi in modo positivo nei nostri pensieri e nel nostro comportamento. Se ci atteniamo a questo, le nostre giornate terrene diventeranno sempre più luminose e il nostro prossimo ci starà a cuore, in qualsiasi modo e con qualsiasi cosa si rivolga a noi. Doniamo gli aspetti positivi e conformi alla volontà di Dio che noi stessi abbiamo sviluppato e siamo con il nostro prossimo e per lui.

Se ci rivolgiamo nel nostro interiore, al nostro aiutante, il Cristo, ogni volta, per esempio, che ci irritiamo o quando il nostro sistema nervoso si contrae e arrossiamo in viso, sperimenteremo una giornata consapevole. Dagli eventi e dalle situazioni della giornata riconosceremo poi la nostra parte, oppure ne trarremo una risposta corrispondente o troveremo una soluzione conforme alla legge. Chi afferma il bene e desidera il meglio per il prossimo e chiede di riconoscere l'aspetto della legge divina in tutto ciò che la giornata porta, lo troverà. Da ciò risulta ciò che molti cercano: un mondo a posto, pace, salute e felicità.

Le ore di mezzogiorno dovrebbero essere un momento di riposo. Tuttavia, se siete ancora molto inquieti, se durante la mattinata vi siete irritati, non dovreste lasciare le cose così come sono. Analizzate brevemente perché siete inquieti e irritati. Se lo desiderate, sistemate queste cose in pensieri e segnatevi ciò a cui potete porre rimedio. Scriversi questi aspetti equivale ad esprimerli. Diventerete così più tranquilli, poiché questo breve momento di riposo a mezzogiorno vi servirà per attingere nuova energia per il pomeriggio.

Alla sera, quando la giornata volge alla fine, la nostra parte della terra non è più illuminata dal sole. Le ombre si fanno sempre più lunghe finché il sole non illumina più direttamente la nostra parte della terra. Noi uomini, ma anche gli animali, le piante e i minerali, abbiamo bisogno delle ore della notte. Di notte, gli animali, le piante, le sostanze dei minerali si riposano. Anche noi uomini dovremmo riposarci e concedere alla nostra anima alcune ore in cui si può liberare dal corpo che è l'uomo, affinché l'anima possa attingere nuova forza vitale in sfere più ampie e più luminose. Una forza vitale che serve a lei e anche al nostro corpo. Ciò è tuttavia possibile soltanto se liberiamo il nostro conscio e anche il subconscio da ciò che pesa su di essi. Possiamo contribuire a farlo se alla sera riflettiamo sulla giornata che volge alla fine. Se lasciamo agire su di noi il nostro livello di armonia o di irritazione, se ci rendiamo conto di quanto siamo rilassati oppure tesi ed esaminiamo tutto ciò con la sfera dei nostri sentimenti per comprendere ciò che è equilibrato e in armonia e abbiamo quindi sistemato e che cosa invece ci occupa ancora e ci rende quindi inquieti.

Chi lo fa subito dopo il lavoro e sistema ciò che ancora lo opprime con un colloquio con il prossimo oppure facendo una telefonata o segnandosi questi aspetti per poi sistemarli alla prima possibilità, alleggerisce il suo conscio e il suo subconscio. In questo modo permette anche alla sua anima di fare il suo viaggio verso zone cosmiche più luminose, perché il suo sonno sarà profondo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro una giornata consapevole e armoniosa.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Erste Bewusstseinserschließung.
1: Primo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. In me penetrano pace ed armonia. Osservo il mio respiro che viene e va. I miei pensieri si allontanano sempre più da me. Svuoto il mio recipiente terreno da tutto ciò che mi occupa. Non c'è nulla di più importante che giungere al silenzio e all'armonia interiore. Respiro consapevolmente. Pongo nel mio respiro le sensazioni del silenzio, della pace, dell'armonia e dell'amore.

il silenzio, la pace e l'armonia dell'Onnipotente mi compenetrano.

Entrambi i piedi sono appoggiati sul pavimento. I dorsi delle mani sulle cosce. Nel mio cuore penetra l'amore altruistico. Il peso della vita quotidiana si stacca da me. Molte cose perdono la loro importanza. Le posso donare al Cristo. Dal settimo centro, che si trova vicinissimo al corpo dell'anima, affluiscono amore e misericordia nel mio corpo terreno. Con il mio respiro e con le mie sensazioni accompagno la corrente eterica fino alla regione del coccige, al bacino di raccolta, dal quale le energie divine ritornano al nucleo centrale della mia anima. Con le sensazioni espiro nel settimo centro di coscienza. Nel sesto inspiro. Nel quinto espiro. Nel quarto inspiro. Nel terzo espiro. Nel secondo inspiro. Nel primo espiro. Respiro. Le forze del divino si trovano ora nel bacino di raccolta dell'energia divina, che è annesso al primo centro di coscienza, che si trova nella regione del coccige. Con le sensazioni mi trovo nella zona del coccige. Respiro nel centro più basso, con il quale rimango collegato in sensazioni e in pensieri. Gli organi nel bacino vengono irradiati dall'energia eterna, da Dio. Questa zona diviene luminosa e chiara. Accompagno di nuovo le forze vitali verso l'alto, verso il nucleo centrale della mia anima, respirando consapevolmente.
le mie sensazioni ed i miei pensieri accompagnano la forza vitale, la corrente eterea. La forza vitale risale dal bacino di raccolta. Il mio respiro accompagna l'eterna forza. Inspiro nel primo centro di coscienza. Nel secondo espiro. Nel terzo inspiro. Nel quarto espiro. Nel quinto inspiro. E nel sesto espiro. Mi soffermo nel sesto centro che si trova tra le sopracciglia. Lascio fluire il respiro. Il centro dell'amore è l'occhio spirituale. Affermo la luce nei miei occhi spirituali e fisici. Dalla coscienza dell'amore, le sacre forze affluiscono alle mie cellule cerebrali, ai miei organi della vista, dell'udito e dell'olfatto. Affermo la sacra forza in questi organi. Le forze positive da me emanate apportano ulteriore luce e forza alle cellule cerebrali, agli organi della vista, dell'udito e dell'olfatto. Le cellule del corpo sono piccoli fasci viventi di energia. Sono le figlie del corpo. Incoraggio le mie cellule a vivere in modo attivo e positivo. Affermo le eterne forze in me. Richiamo le cellule del mio corpo e le esorto ad accogliere le forze eterne.

cellule del mio cervello. Voi venite alimentate dalle forze eterne. La coscienza delle cellule del cervello si orienta sul centro di coscienza radioso dell'amore divino. Le cellule del mio cervello ricevono forza dall'amore e dalla misericordia di Dio. Con tutte le mie sensazioni e i miei pensieri, affermo le forze dell'infinito in me. Cellule del cervello, divenite attive e vivificatevi. Le forze della salvezza vi rinvigoriscono e vi rinforzano.

e deboli non hanno più posto nel mio corpo. Esse si avviano per essere eliminate. Le forze eterne risvegliano e vivificano nuove cellule sane e forti. Affermo in me la forza. Affermo cellule sane ed attive in me. Le cellule del mio cervello sono rilassate, rinvigorite e orientate sulla fonte suprema dell'amore e della misericordia. Le cellule del mio cervello, che sono mie figlie, attingono a questa fonte. Depressioni, stanchezza, mal di testa, emicrania, infiammazioni e disturbi di ogni genere si sono allontanati da me. Io sono pieno di forza e sono sano. Le mie cellule bevono alla fonte dell'amore, della misericordia e della pace. Pace e silenzio si effondono nel mio corpo. L'armonia pervade il mio corpo. Calmo e rilassato, ricevo le forze dell'infinito. La luce dello Spirito si intensifica in me. Con coraggio richiamo anche l'esercito delle cellule grigie. La luce dell'Eterno illumina anche voi. Dal sesto centro di coscienza, la luce e la forza dell'infinito scorrono verso le cellule grigie. Le cellule non ancora illuminate vengono inondate dalla luce dell'Eterno. Cominciano a purificarsi e a vivificarsi nella luce dell'Eterno.
La luce dell'amore le irradia e le stimola ad essere attive. Affermo la forza e la luce in me. Affermo la luce nelle cellule grigie. L'inattività delle cellule grigie svanisce. La luce le inonda e le vivifica. La mia capacità di pensare si amplia. La mia capacità di comprendere aumenta. Affermo le eterne forze in me. Affermo la pace e il silenzio in me. Con le mie sensazioni mi soffermo ancora nel sesto centro di coscienza. Parlo alle cellule del mio cervelletto. Anche voi venite alimentate dalla forza dell'amore e della misericordia come il cervello. Affermo le eterne forze nel cervelletto. Ogni cellula del cervelletto viene irradiata dalla eterna forza. Ogni cellula viene vivificata e riattivata dal raggio dell'amore e della misericordia divini. Stanchezza e svogliatezza sono svanite. Al loro posto subentrano pace, armonia e silenzio. Sono orientato sulla coscienza dell'amore. Da qui ricevo i raggi che mi vivificano e mi rianimano. Rimango aperto per ricevere. La luce di Dio irradia il mio cervelletto. Le cellule del cervelletto si orientano sul sesto centro di coscienza. Un numero crescente di cellule riceve la luce dell'amore.
Sempre più cellule vengono riattivate e vivificate dall'eterna forza che fluisce. Il cervello e il cervelletto vengono alimentati dall'eterna fonte. Rianimati e vivificati, trasmettono le loro energie a tutti gli organi del corpo.

anche gli organi della vista, dell'udito e dell'olfatto si trovano nel raggio di luce del sesto centro di coscienza, affermo le forze dell'amore negli organi della vista, dell'udito e dell'olfatto. Affermo le forze provenienti dal sesto centro che apportano anche sollievo e guarigione.

Tutto ciò che non corrisponde all'eterno ordine in questi organi della vista, dell'udito e dell'olfatto viene messo in ordine dall'eterna fonte dell'amore. Le forze di salvezza agiscono negli organi della vista, dell'udito e dell'olfatto, apportando sollievo e guarigione. Affermo la forza vivificante e guaritrice in me.

le cellule del cervello e del cervelletto dirigono la forza che opera in loro verso tutti gli organi del corpo. Il mio corpo è leggero e vibrante. Io sono irradiato dall'eterna forza. Con il mio respiro ed anche con le mie sensazioni, accompagno ora di nuovo l'eterna forza alle altre fonti di coscienza in me. Con le sensazioni attiro il respiro nel sesto centro. Inspiro. Accompagno l'eterna corrente nel quinto centro. Espiro. Accompagno l'eterna corrente nel quarto centro ed inspiro. Accompagno l'eterna forza nel terzo centro di coscienza ed espiro. L'eterna fonte scorre nel secondo centro. Inspiro. L'eterna forza di salvezza e vita scorre nel primo centro. Espiro. Respiro nel primo centro, che è attivo nella regione del coccige. Respirando, risalgo ora fino al quarto centro di coscienza, chiamato anche il centro del Cristo. Inspiro e mi reco nel secondo centro, dove espiro. Mi reco nel terzo centro, dove inspiro. Ed espiro nel quarto centro. Nel quarto centro di coscienza, nel centro del Cristo, lascio fluire il respiro. Ora faccio scorrere coscientemente il respiro attraverso il mio corpo, lasciandolo fluire.

lentamente e con armonia ritorno di nuovo nel mio conscio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Appena vi svegliate, vi trovate subito nella vostra giornata. Appena svegli, ci viene subito incontro il nuovo giorno, che ci porta a pensieri e indicazioni sulla giornata che ci aspetta. Forse ci porta già preoccupazioni, paure, afflizioni o addirittura dolori del corpo. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasciatevi rovinare la giornata aggiungendo al giorno altri pesi con i vostri pensieri su ciò che vi occupa in questo momento. I pensieri con i quali rimuginiamo e che sono pieni di paura possono provocare ulteriori pesi, dato che con essi rafforziamo ciò che è negativo. Tuttavia, al mattino si presentano già anche pensieri luminosi, pieni di sole, sentimenti che ci danno un senso di libertà, che potete attivare inviando così luce e aspetti pieni di sole nella vostra giornata. Per poter affermare gli aspetti luminosi e pieni di sole e inviarli alla nuova giornata, rischiariamo il nostro animo con una meditazione per il mattino. Vi accorgerete ben presto che tutto è meno grave di ciò che sembra, se si affronta con speranza ciò che ci assilla. Se lo desiderate, seguite le parole con i vostri pensieri e lasciate che in voi prendano forma delle immagini.

la parte della terra che si rivolge verso il sole, riceve la luce del sole. Anche se ci sono veli di nuvole che cercano di offuscare la luce del sole. Il sole splende e non si lascia distogliere dalle nuvole a irradiare la sua luce verso la terra e verso gli uomini. Nella nostra immagine c'è il sole, la luce, l'uomo, la terra. Il sole eleva la giornata, irradiando verso di essa la sua luce.

Le successive ore della giornata ricevono sempre più luce dalla luce del sole. Perché? Perché la parte della terra che si rivolge verso il sole non si lascia distogliere dal donarsi al sole. La luce del sole dona luce e splende incessantemente. Noi uomini siamo come la terra. Come ci comportiamo nei confronti della luce interiore? Infatti, ognuno di noi porta in sé la grande luce universale che chiamiamo Dio. Lasciamo spazio ad alcuni pensieri che riguardano noi stessi. Anche se la giornata fa fatica ad accogliere la luce, perché ci sono nuvole che la vogliono oscurare, la parte della terra rimane forte. E perché? Perché il sole, la luce, è più forte della coltre di nuvole. Il ritmo della terra è orientato verso la luce e il sole splende costantemente. Anche noi uomini siamo soggetti al ritmo della terra, all'alternarsi del giorno e della notte. Ma il sole splende sempre e la luce porta calore per l'inizio della giornata. Come ci comportiamo noi uomini? La luce splende in eterno e la parte della terra è orientata costantemente verso la luce. Com'è per noi in questo senso? Prendiamo coscienza della luce dei sensi, anche se il nostro animo è ancora offuscato dalle nubi. In noi c'è un sole possente, la luce dell'infinito che desidera rischiararci, illuminando tutto ciò che possiamo mettere in ordine oggi, in questa giornata, affinché la luce interiore, la luce che si trova nel profondo della nostra anima, possa rischiarare l'anima e l'uomo.

0: Wir könnten also unsere
1: qualsiasi cosa ci occupi, potremmo quindi esaminare i nostri pensieri alla luce del cuore spirituale, che chiamiamo anche Dio, per portare nella giornata ciò che è bene, ciò che è colmo di luce.

pensare pieno di luce. È una vita positiva e colma di fiducia. I pensieri luminosi sono pensieri colmi di speranza, pensieri di gioia e di fiducia. La luce che è in noi fa diventare più luminosa la giornata se noi ci rivolgiamo verso la luce e ci lasciamo guidare e condurre dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri nel nostro interiore e meditiamo su di essi. La luce che proviene dal possente sole del nostro interiore entra nel nostro animo. La luce che proviene dal sole possente porta armonia e fiducia. La luce che proviene dal sole possente in noi ci rinforza affinché iniziamo con forza e con fiducia il nuovo giorno. La luce che proviene dal sole eterno ci aiuta a mettere ordine nei nostri pensieri, a condurre in modo positivo i nostri colloqui e a chiarire le difficoltà, superandole con la luce. Preoccupazioni, problemi e difficoltà cominciano ad allontanarsi da noi. I pensieri pieni di luce e di speranza si rafforzano. In noi entra fiducia e ci dona la forza per superare tutto ciò che non è in ordine. Al posto di lavoro, in famiglia e con le persone con le quali ci occupiamo nei nostri pensieri. La speranza è luce, la luce è forza, la luce dona forza per sistemare e per sciogliere. La luce ci rinforza al posto di lavoro. Grazie alla luce, le disarmonie si trasformano in armonie. La luce porta buoni pensieri, pensieri di pace. La luce scioglie le liti e porta riconciliazione. La luce è come una rosa profumata che diffonde il suo profumo e rende felici le persone che accolgono con gioia il profumo nel loro cuore. In noi si è fatta più luce.

0: è entrata più speranza.
1: Wir danken.
0: Ringraziamo.
1: Im Dank liegt
0: nel ringraziamento c'è speranza, consolazione e fiducia.
1: Im Dank an das große
0: nel ringraziamento rivolto verso la grande luce possente in noi, troviamo la forza per affrontare la giornata.
1: Das Licht in uns,
0: la luce in noi ci dona pace e protezione nei suoi raggi possenti e luminosi. Ora affrontiamo la giornata, rinforzati dalla luce che splende in noi.

0: La giornata sboccia grazie al sole che splende instancabilmente e invia i suoi raggi attraverso la coltre di nubi. Anche in noi c'è un sole possente. Lasciamo che i veli di nubi ancora presenti in noi vengano dissolti, perché la luce del sole è la luce del nostro nuovo giorno. Vi auguro di tutto cuore la luce del sole interiore e la luce per il vostro nuovo giorno. Vi auguro ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir. An die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì. Allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda. Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare, in ogni dettaglio, lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo nel nostro respiro. L'alito
0: ist die Hand der Liebe.
1: È la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: bis in den Bauch
1: fino nel ventre.
0: Und wieder.
1: Ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu, eterna luce in noi, tu, pienezza, tu, amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore. E diciamo, Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima, tu sai di cosa ha bisogno il corpo.
0: Ewiges Licht.
1: Luce eterna.
0: Leuchtest in unseren Leib.
1: Tu risplendi nel nostro corpo.
0: Du heilst.
1: Tu guarisci il nostro corpo.
0: Und machst die Seele rein.
1: E purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi. O eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore. Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce. Cristo guarisce. Cristo aiuta.
0: Cristo
1: ci dona la pace dell'anima. Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini, i legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
1: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
0: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra.
0: Wir danken in der Stille.
1: Ringraziamo nel silenzio.
0: All das hin,
1: e
0: uns noch bewegt.
1: Poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir.
1: In questa consapevolezza elevata preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen.
1: Portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore, sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera, pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità, perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo
0: Großes bewirkt.

0: evaporare affinché il grande spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo, un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio, non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo.
1: Und so ihr bei einem Arzt eures Vertrauens seid.
0: E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione. Grazie al collegamento col Cristo.

0: Bewusstseinserschließung.
1: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
0: Du begibst dich nun zu dem geistigen Sammelbecken.
1: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine.
0: Bist du dort angelangt?
1: Lì giunto,
0: dann sollst du dich nicht passiv
1: non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera, le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo, e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi.
0: Ich atme bewusst.
1: Inspiro ed espiro consapevolmente. Osservo il mio respiro che viene e va. Dio mi pervade con il suo respiro. Respiro profondamente. Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome. Poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano. Poi, quando espiro, ritornano in posizione normale. Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere libero per l'interiorizzazione.

0: Nun atme ich wieder normal.
1: Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale.
0: Ich bin still geworden.
1: Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri. Il silenzio e la pace respirano in me. Il mio corpo è rilassato. I miei muscoli distesi. Il mio corpo è leggero e vibrante. Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

Il mio corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce. Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica. Respiro la pace. Respiro il silenzio. Dio respira in me. Con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza, alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima. Sulla soglia che dà sulla coscienza universale, mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente al sesto centro di coscienza, poi al quinto e poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà. Attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita. Sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio. Mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo
ed armonioso. Porto il respiro in basso, nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: betet in mir.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui. Tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei. Con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine, al grado della volontà, alla presa di coscienza della sapienza, al centro di coscienza della serietà, al grado della pazienza, al centro dell'amore interiore, fino alla soglia della misericordia. La porta che conduce all'assoluto è aperta. Io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: Zum Jahreswechsel fassen viele Menschen.
1: Alla fine dell'anno, molte persone si ripropongono cose buone per il nuovo anno che corrispondono alla volontà del Signore. Preghiamo insieme che questi buoni propositi che corrispondono alla volontà dell'Eterno divengano realtà. E se anche noi ci siamo riproposti qualcosa, rimettiamo tutto questo nelle nostre preghiere. Preghiamo dal nostro cuore, immergendoci nel nostro interiore e ponendo i nostri pensieri di preghiera sul centro del Cristo, in modo che a partire dal centro del Cristo scorra una fiamma dell'amore che ricolma i nostri pensieri di preghiera, in modo che le nostre preghiere raggiungano molte persone che possono così agire in base alla volontà del Signore e così che la fiamma del Cristo divenga più grande. Il vecchio anno giunge al termine. Entriamo con le sensazioni nella luce del Cristo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo e rivolgiamo i nostri sentimenti nel nostro interiore. Ringraziamo colui che ci ama, che agisce incessantemente per guidarci sulla via verso la vita, verso l'Eterno Padre, il Cristo in noi. Nella preghiera di ringraziamento che rivolgiamo verso il nostro interiore, sentiamo una certa confidenza tra il Cristo e noi che preghiamo. Rivolgiamo un ringraziamento verso l'interiore e percepiamo la luce del Cristo che accoglie il nostro ringraziamento. Se rivediamo brevemente alcune cose di quest'anno nella nostra coscienza, sentiamo che abbiamo motivo di ringraziare. Ringraziamo di tutto il cuore nel nostro interiore.
0: Im Geiste des ewigen Vaters.
1: Nello spirito dell'Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. Noi tutti abbiamo un unico Padre che chiamiamo semplicemente Padre o Dio. Nostro Padre è l'amore eterno e infinito. Ci ama. Il grande amore dimora nelle nostre anime. Irradia tramite la scintilla di redenzione e ci dona coraggio, ci dona forza, ci circonda con l'amore universale dell'essere eterno. Il nostro respiro è tranquillo e ci rivolgiamo sempre più verso l'interiore, verso la luce del Cristo che irradia nelle vicinanze del nostro cuore. Nella preghiera impariamo ad avere confidenza con Dio, nostro Padre, poiché noi siamo Suoi figli. Suoi figli e figlie. Preghiamo nel nostro interiore con la parola Padre e affidiamoci completamente a Lui. Ringraziamolo, poiché Lui ci è vicino tramite il Cristo, perché possiamo tornare a Lui tramite il Cristo. Ringraziamo profondamente e percepiamo la confidenza tra Dio e l'uomo.
0: Wir sind nicht allein.
1: Non siamo da soli.
0: Wir sind geliebt.
1: Noi siamo amati.
0: Lassen wir diese Empfindungen in unsere Gedanken einströmen.
1: Facciamo fluire queste sensazioni nei nostri pensieri. Non siamo da soli. Noi siamo amati. Facciamo un fascio di questi pensieri e chiediamo al Cristo di portarli a tutte le persone che in questo momento si sentono da soli. Che i nostri pensieri possano essere una luce di riconoscimento nei cuori soli, una sensazione che li fa sentire che non sono da soli, che sono amati dal grande, eterno spirito dell'amore, Dio, nostro Padre.
0: Ewiger Gott, du bist der Schöpferlicht.
1: Eterno Dio, tu sei la luce creatrice dell'unità possente e cosmica. Noi tutti siamo esseri dell'unità cosmica e possiamo sperimentare l'unità nella preghiera se lasciamo che nel nostro interiore sorgano le immagini, immagini in cui ci sono le sensazioni e i sentimenti degli uomini, degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la creazione. E così permettiamo che si formino delle immagini della Madre Terra. In noi si formano immagini di animali, di piante e minerali.
0: Wir spüren in diese Bilder hinein.
1: Percepiamo in queste immagini.
0: Leben empfindet.
1: La vita percepisce.
0: Leben ist Liebe.
1: La vita è amore.
0: Tiere strömen uns.
1: Gli animali.
0: Ihre Liebe zu.
1: Trasmettono verso di noi il loro amore.
0: Pflanzen erwachen in unseren Bildern.
1: Nelle nostre immagini si risvegliano le piante che vivono.
0: Mineralien strahlen.
1: I minerali irradiano.
0: Und schenken uns das Gefühl.
1: E ci donano la sensazione
0: sie ein Teil von uns sind.
1: Di essere una parte di noi.
0: Die Essenz von Sonnen und Planeten.
1: L'essenza dei soli e dei pianeti scorre nel nostro interiore. La nostra coscienza si amplia. In essa fluisce il cosmo intero. Percepiamo l'infinito al di là del tempo e dello spazio. È Dio in noi, l'unità diviene sempre più ampia. Il nostro corpo è insignificante. L'infinito scorre attraverso di noi e tira i nostri sensi nell'infinito, nell'eterno essere. Innumerevoli soli si irradiano attraverso di noi. Innumerevoli pianeti pulsano in noi. Esseri della luce non sono lontani da noi. Ci sono vicini. Sì, sono una parte di noi. I regni della natura, dell'eterno essere, scorrono attraverso di noi. I regni della natura, della materia, ci infiammano. Siamo immersi nella luce.
0: Das weder Zeit noch Raum kennt.
1: Che non conosce né tempo né spazio.
0: Wir fühlen uns, als
1: ci sentiamo quale essere dell'infinito.
0: Wir sind geliebt.
1: Noi siamo amati.
0: Durch uns atmet.
1: Attraverso di noi respira l'alito dell'Onnipotente.
0: Wir fühlen die Liebe Gottes.
1: Percepiamo l'amore di Dio.
0: Und die Vertrautheit.
1: E la confidenza.
0: Mit Gott.
1: Con Dio,
0: der unser Vater ist.
1: Che è nostro Padre.
0: Unser Atem geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro scorre tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen
1: percepiamo un grande ringraziamento che proviene dall'anima. L'anima ringrazia l'Onnipotente. Siamo completamente silenziosi e percepiamo la nostra anima che prega.

0: Es betet.
1: Prega.
0: Für die kranken Brüder und Schwestern.
1: Per i fratelli e le sorelle malati.
0: Es betet.
1: Prega.
0: Für alle Menschen.
1: Per tutti gli uomini.
0: Die mit Sorgen beladen sind.
1: Che sono appesantiti da preoccupazioni.
0: Still und ruhig.
1: L'anima prega nel silenzio, tranquillamente, e dona consolazione a tutti coloro che sono disperati. Prega affinché tutti quelli che vivono in prigionia ricevano aiuto. La nostra anima prega per la pace in questo mondo. La nostra anima ringrazia e si inchina davanti al grande e buon spirito. Torniamo indietro. Da noi, gli uomini, e percepiamo di nuovo il nostro corpo e sappiamo, noi non siamo soli, noi siamo amati, siamo circondati della forza infinita. In questa consapevolezza vogliamo collegarci e cantare insieme la canzone dal titolo Grande e Buon Padre. La cantiamo nel mondo affinché sempre più persone giungano al Cristo nel loro interiore.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa trasmissione della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi potrete seguire la quarta puntata. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla a volte di Dio e di Gesù, e spesso anche di misteri, per esempio dei misteri di Dio, del mistero della fede, e di altre cose del genere. Ma Dio

0: non ha misteri. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazaret rivelò molti aspetti della legge di Dio alla cerchia interna dei suoi seguaci. Nella nostra epoca, egli avvera ciò che ci promise in veste di Dio. Tramite lo Spirito della verità, il Consolatore, egli ci conduce nella verità tutta intera. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, il Cristo Dio rivela i suoi grandi insegnamenti cosmici affinché noi uomini possiamo comprendere che in origine siamo esseri divini. Gli insegnamenti cosmici contengono una profonda conoscenza delle leggi della vita. Si tratta di una conoscenza molto vasta e altrettanto pratica che ci dà tanti aiuti e indicazioni che possono essere sperimentati e messi in pratica nella vita quotidiana, sia in famiglia, al posto di lavoro o nel tempo libero. Non importa da quanti anni viviamo già su questa terra o in quale paese viviamo. Questi insegnamenti portano un beneficio per ogni persona, di qualsiasi età o cultura. Qui sul tavolo davanti a noi vediamo il libro dal quale è tratta la trasmissione di oggi. È il primo di 5 volumi contenenti spiegazioni su questi insegnamenti, nel quale si possono leggere i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret e, oltre ad essi, le spiegazioni date da Gabriele in una serie di istruzioni tenute all'inizio degli anni 90. Oggi leggeremo da questo libro insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Iniziamo a leggere da pagina 70.
1: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: sta sorgendo una nuova umanità. Io, il Cristo, porto ai miei che mi seguono veramente la riforma interiore, il rinnovamento spirituale per la vita interiore. Il mondo dei sensi scompare, il mondo spirituale sorge e con esso tutti coloro che sono orientati su di me, il Cristo. Sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore, la nuova umanità in me, il Cristo. Gabriele ci spiega che cosa comporta per noi la riforma interiore, il rinnovamento spirituale. Dobbiamo diventare persone nuove, e ciò significa cambiare il nostro modo di pensare, liberarci dagli aspetti umani, ovvero dai peccati, per raggiungere gli aspetti spirituali. Il Cristo ci ha detto che sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore. Come possiamo diventare nobili? Come diventiamo fini? Dobbiamo lasciarci levigare. Un'immagine. Si dice che il diamante si forma solo sotto pressione, luccica solo se viene molato e levigato. Noi dobbiamo divenire come un diamante. Come? Le giornate ci portano ciò che dovremmo guardare. Se non lo guardiamo, ci porteranno sofferenza. Se lo guardiamo e lo sistemiamo, le giornate diverranno sempre più luminose. Porteranno più gioia. Perché? Perché il diamante è stato molato e levigato.
3: Rendiamoci conto che cosa vogliamo divenire. Uomini nobili, porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Osserviamo noi stessi nel corso della giornata. Come reagiamo? Come pensiamo? È nobile? È fine? Dio, la luce, mi può forse irradiare in questo pensiero che sto facendo o in questa parola che sto per dire?
4: Das Licht mich durchstrahlen?
3: Con le mie parole e i pensieri sono permeabile alle forze superiori. Sono fine e nobile? Chiediamocelo ogni giorno. Mettiamoci di tanto in tanto davanti ad uno specchio chiedendoci: il mio essere è forse porcellana finissima, vetro molato o come un diamante levigato? Le mie sensazioni, i sentimenti, i miei pensieri e parole ed azioni sono nobili? Se è così, nobilito la mia anima e la nobiltà della mia anima fa venire alla luce la nobiltà anche dell'uomo. Attraverso la nobiltà dell'anima, nell'uomo si esprime anche la finezza. Abbiamo rispetto per la nostra vita e per il prossimo. Diveniamo permeabili per forze superiori, perché siamo levigati. Pensieri ed opere altruistiche sono l'espressione della nobiltà dell'anima, di ciò che è fine e nobile nell'uomo e che si esprime anche nel suo aspetto.
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, osserviamoci quindi. Confrontiamoci con i criteri elevati che corrispondono al nostro essere più profondo, all'immagine di Dio. Nobilitiamo la nostra anima. Siamo già porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Se è così, ce ne accorgeremo nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Se non è così, perché no? Prendiamoci come compito per la nostra vita quotidiana. Dio è e io sono divino. Queste parole che provengono dalla legge divina racchiudono in sé la presa di coscienza del nostro vero essere. Esse ci sono di aiuto per riconoscere i nostri aspetti umani, ossia i nostri peccati, partendo dalla legge della vita. Se raggiungiamo il rispetto per la nostra vera vita, sistemeremo anche gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e non li rifaremo più. In tal modo nobiliteremo l'anima e affineremo il nostro essere. Diverremo quindi nobili perché diveniamo puri.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: molti che sono orientati sul mondo vedranno il campo della morte e passeranno poi a mani vuote nel regno della morte, in cui vivranno quali morti spirituali. Sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore nella scuola terrena. Nelle spiegazioni date da Gabriele possiamo leggere che cosa significhi per noi uomini e anche per la nostra anima. Se il nostro comportamento è orientato solo sulla dimensione temporale, se per noi contano solo le cose materiali, restiamo rozzi nella nostra struttura globale perché tutte le nostre aspirazioni sono orientate solo sul mondo e sul nostro ego rozzo e scontroso. Con queste aspirazioni di potere materiali e combattive, La nostra anima, quando dormiamo, non può giungere di notte in sfere più elevate e nemmeno nelle sfere di purificazione più vicine. Resta legata alla terra con la propria coscienza e quindi resta anche vicina alla terra. Questo significa che l'anima non sa quasi nulla dei mondi dell'aldilà perché si occupa solo della materia, così come anche l'uomo si identifica solo con l'aldiquà. Quando il corpo umano muore, ossia quando decede, dove andrà l'anima ignara? Resta sulla terra. Non ha una patria, poiché come l'albero viene abbattuto, così rimane al suolo. Questa è la morte spirituale. Quando era in veste umana, l'anima non ha superato la scuola terrena. L'uomo era orientato sul mondo e l'anima resta orientata sul mondo. Non conosce il suo cammino nei mondi dell'aldilà e ancor meno conosce l'eterna patria.
0: Il Signore ha rivelato: sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore e nella scuola terrena. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Se conosciamo le leggi di Dio e non realizziamo ciò che abbiamo riconosciuto, quindi, se non ci purifichiamo, sarà difficile recuperare in questa vita ciò che abbiamo trascurato. Infatti, sappiamo che la potente memoria, il cosiddetto computer causale, costituito dagli astri materiali e dai pianeti delle sfere astrali che registrano le azioni contro la legge fatte dagli uomini, il peso dei loro peccati, la loro semina, è quasi completamente colma. Semina e raccolta si susseguono ora in modo sempre più immediato. Le cause maturano più rapidamente. Gli effetti colpiscono sempre più velocemente l'uomo. L'edificio del mondo, costruito nella presunzione di pensare e vivere lontano da Dio, crolla su se stesso.
3: Cari amici, sono parole serie, donate dall'amore, per aiutarci a comprendere quanto è prezioso il tempo che trascorriamo sulla terra. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni di Gabriele. Chi agisce consapevolmente contro il divino non dovrebbe esitare a lungo a ravvedersi. Dovremmo afferrare la mano del Cristo per non venir travolti dall'ondata del mondo e dalla sorte che noi stessi abbiamo creato. Chi conosce le leggi di Dio e non agisce in conformità, agisce consapevolmente contro di esse. Noi cristiani abbiamo i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Queste leggi ci impegnano a compiere ciò che il Signore ci ha comandato. Quindi non possiamo dire di non averle mai conosciute. I 10 comandamenti sono registrati nella nostra anima, perché ci sono stati dati da Dio tramite Mosè. E così anche il discorso della montagna che ci è stato dato da Gesù, dal Cristo Dio. Mettiamoci quindi in cammino per uscire dal modo di pensare umano, per non ritrovarci a mani vuote quando scoccherà l'ora per il corpo fisico.
2: Cristo ci dice: il nuovo uomo vive la vita in comune, poiché ha sviluppato il senso comunitario, il bene comune, uno per tutti e tutti per uno. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele in merito. Il nuovo uomo, nella luce del Cristo, coltiva quindi la comunità. Cos'è la comunità nell'eterno essere? Uno per tutti e tutti per uno. La comunità è la grande famiglia di Dio nella quale tutti gli esseri spirituali vivono e operano nel contesto della legge. Se sviluppiamo tra noi questo senso comunitario, non gireremo più attorno al nostro ego umano, attorno al nostro modo di pensare meschino, alle leggi umane che ci siamo creati noi stessi. Tutto è legge. Nella legge di Dio tutto ha un proprio ordine, è conforme alla legge. È assoluto ed è in ordine così come è. La legge celeste racchiude in sé le sette forze basilari di Dio: l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza divina, l'amore divino e la misericordia divina. Così è stato creato, così è stato prestabilito, così è in eterno.
0: Ciò che non rientra nella legge assoluta, nel divino, rientra nella legge di causa ed effetto. È la parte infima, umana, effimera, negativa. Anche i nostri pensieri del tutto umani sono quindi aspetti della legge causale. Se ci occupiamo solo delle nostre bassezze, del nostro ego totalmente umano, non potremo percepire il prossimo. Non siamo in grado di afferrarlo nel nostro interiore. Non l'abbiamo accettato e ancor meno accolto. Accoglierlo in noi significa farlo divenire vivo dentro di noi. Questo significa allo stesso tempo che se non percepiamo il prossimo nel nostro interiore, se i suoi aspetti positivi non risuonano e non vibrano dentro di noi, siamo ancora occupati con i nostri aspetti del tutto umani.
3: Se il nostro prossimo, che è una parte della nostra eredità divina, non è vivo nel profondo del nostro interiore, non avremo nemmeno il senso comunitario, perché coltiviamo la comunità solo con noi stessi e non abbiamo sviluppato la sensibilità dei nostri sensi nei confronti del nostro prossimo. Ci manca la comunicazione positiva e divina, che è la base del senso comunitario. Se una persona non ha il senso comunitario, per essa non esiste neanche il bene comune, dato che pensa solo al proprio benessere. Il bene comune è il benessere per tutti. Quindi chi sviluppa il senso comunitario è proteso verso il bene comune, come in cielo, così in terra. Nei cieli vale il seguente principio: tutti sono nell'unico, in Dio, e a tutti appartiene tutto, poiché sono eredi dell'infinito. Se non siamo protesi verso il senso comunitario, verso il bene comune, dove tutto appartiene a tutti, non potremo nemmeno seguire il Cristo. Egli ci guida nella legge dell'amore, nella nostra eredità spirituale, che include la vita comunitaria e quindi il bene comune.
0: Il regno di Dio verrà sulla terra, e anche nel regno di Dio, su questa terra, sarà come nei cieli, ossia nell'eterno essere. Per questo il Cristo ci dà la legge della vita. Infatti, questa legge avrà validità tra coloro che lo seguono.
4: Nell'eterno essere tutte le cose appartengono ad ogni essere, poiché il grande tutto è in ognuno come essenza. Il grande tutto, il macrocosmo, costituisce come microcosmo il nostro corpo spirituale, poiché noi siamo la legge divina che ha assunto forma. Da ciò risulta che se noi rifiutiamo anche una sola persona, non coltiviamo il senso comunitario e quindi non viviamo nemmeno nel pensiero del bene comune e nemmeno nella legge della vita. Se disprezziamo anche solo il più piccolo elemento della natura, disprezziamo Dio, dato che Dio, la totalità, è anche in questa forma di vita.
0: Quando siamo divenuti esseri umani, ci siamo assunti un grande compito, ossia quello di divenire divini. Questo significa per noi solamente che dovremmo ridischiudere tutte le caratteristiche divine, gli aspetti divini, le forze divine insite in noi. Il compito di ogni uomo e di ogni anima è di ridischiudere tutta la nostra eredità divina. Nel nostro profondo abbiamo l'eredità divina, tuttavia essa deve di nuovo sbocciare completamente in noi. La nostra eredità divina rivivrà pienamente in noi quando l'essenza di ogni più piccolo elemento dell'universo sarà ridivenuta attiva in noi. Se siamo coscienti di questo, non ignoreremo più le piccole e le grandi forme di vita della natura, perché siamo sovrappensiero, indifferenti o sprezzanti. Dio, nostro Padre, ha permesso che si creassero queste forme di vita provenienti dalla sua irradiazione, per rammentare a noi uomini la bellezza e la pienezza della patria celeste. Avremo rispetto del prossimo come di noi stessi, poiché ognuno di noi è il figlio dell'Eterno Padre, che dovrebbe ridivenire la sua immagine.
3: Cari amici, ciò che Gabriele ci spiega racchiude in sé la meta e allo stesso tempo la via per raggiungerla. E anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci troviamo ancora su questa via. Gabriele ci esorta tutti con le seguenti parole. Diveniamo sempre più coscienti della comunità, dell'unità con tutti gli esseri, e per fare questo ci sono di aiuto le seguenti domande. Chi o che cosa disprezzo ancora? Verso chi o cosa sono indifferente? Calpestiamo ancora, senza fare attenzione, le pietre, l'erba, i fiori? Dio è infinitamente saggio e grande. Noi mettiamo i nostri piedi sull'erba, sui fiori, sulle pietre e perfino sugli animali. Egli, Dio, è dentro di loro, è insensolato il tappeto su cui possiamo camminare. È in questo modo che Dio ci serve. Sotto i nostri piedi si trova tutta la creazione, Dio. La grandezza infinita, Dio, vorrebbe dirci: riconosci chi sei. Tu sei la mia immagine. Raggiungi la tua vera grandezza, poiché tu sei sulla terra per divenire divino.
2: Chi non aspira alla comunità interiore con tutti gli uomini e con tutto ciò che esiste, è contro Dio. Chi non include Dio nella propria vita è contro Dio e contro tutto ciò che è divino. Una tale persona ama solo se stessa, il suo basso sé. Dove regnano l'egoismo e l'egocentrismo, non ci può essere la pace che cresce dalla comunicazione interiore. Dall'altruismo nasce il senso per la vita comunitaria, per il bene comune. Il senso comunitario si esterna anche esteriormente, nell'azione. Quindi chi coltiva la comunicazione interiore con tutto l'essere entrerà anche a far parte della grande famiglia di Dio e sosterrà il bene comune. Come in cielo, così dovrà essere anche sulla terra.
3: Se siamo ancora prigionieri nel mondo del nostro ego, vediamo solo la corazza del nostro ego umano. La ristrettezza, la limitazione si palesa nel fatto che pensiamo solo a noi. Io, mio, me, per me. Ora dovremmo invece uscire dalla nostra limitatezza, dal mio e a me, per andare dal nostro prossimo che è una parte di noi. Se siamo prigionieri della ristrettezza del nostro ego, non siamo in grado di contemplare l'onnipotenza di Dio che ci circonda. Non percepiamo le sue sensazioni di amore che Egli ci sussurra attraverso innumerevoli bocche, attraverso il raggio del sole, il vento, le foglie, i fiori, attraverso ogni pietra, ogni animale, attraverso i raggi degli astri. Ovunque andiamo o ci troviamo, c'è Dio.
0: Dio è nel profondo dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole. Se prendiamo coscienza di questo, iniziamo a risvegliarci passo per passo, nella consapevolezza che siamo figli di Dio, eredi dell'infinito. Solo allora ci metteremo in cammino per percorrere con coerenza la via che conduce a Lui, dato che ci siamo risvegliati. Chi è assopito nella dimensione del mondo pensa solo a se stesso. Chi si risveglia pensa sempre di più a Lui, al Cristo. Più altruistici siamo nei confronti del prossimo, e più saranno le persone che incontreremo, alle quali potremo dare gocce di vita provenienti dall'Eterno Essere, in modo che anch'esse giungano nel grande oceano, Dio, che è la comunità di tutte le gocce.
3: Sviluppare il senso comunitario significa vivere consapevolmente. Dobbiamo imparare ogni giorno ad afferrare la salvezza nel profondo dell'uomo e non a guardare solo l'involucro umano. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, vediamo solo i difetti dell'uomo. Se invece accogliamo in noi il nostro prossimo, se facciamo divenire attiva in noi l'impressione globale, vediamo anche il positivo. Se affermiamo il positivo nei nostri simili e su di loro, ci sarà sempre più facile accettarli e accoglierli. Non dimentichiamo che ognuno di noi è una parte nel vero essere del prossimo. Ognuno di noi reca in sé l'essenza dell'infinito e ogni essere puro appartiene all'infinito. Se disprezziamo oppure non rispettiamo qualche persona, disprezziamo e non rispettiamo Dio.
2: Prendiamo come sostegno di coscienza, come aiuto per le prossime giornate, l'affermazione «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo», poiché la via che conduce a Dio passa unicamente attraverso il nostro prossimo. Ci è comandato di rendere onore a Dio in tutti i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, nobilitando, ossia purificando sempre di più la nostra anima. Rendere onore a Dio significa quindi realizzare e compiere le sue sacre leggi, per ridivenire l'essere conforme alla legge come siamo al cospetto di Dio.
5: Dass wir in Gottes Angesicht sind.
3: Se raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo, viviamo la vita come in cielo. Ognuno si sente a casa nell'altro, ognuno si sente in ciascuno. Questa è l'unione comunitaria della vita interiore, è la comunicazione divina nell'universo. Lo stesso vale per i regni della natura nella patria, per gli animali, per le piante, per i minerali. Lo stesso vale per gli astri nell'eterno essere. È una grande rete di comunicazione che abbraccia ogni cosa. È l'universo. Tutte le comunicazioni, ogni singolo impulso e raggio in questa pura rete cosmica sono contenuti come essenza nell'essere spirituale. Ogni essere spirituale è contenuto nell'altro, come essenza, e tutti e tutte le cose costituiscono la grande unità in Dio.
0: Cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, lo Spirito del Cristo Dio dice: «Il nuovo uomo in me, il Cristo, non conosce la violenza, le pretese di possesso e un modo di pensare basato sul potere. Egli è il portatore di luce che irradia la luce e infiamma con la luce della verità tutti coloro che aspirano veramente alla verità. La nuova umanità e la nuova terra hanno una vibrazione più elevata di alcuni gradi, e chi è irretito dal mondo, chi è avido, chi aspira a potere e prestigio, non la potrà più raggiungere. Verrà travolto dai propri flutti, da ciò che lui stesso si è creato. La nuova umanità è costituita da uomini spiritualmente nobili, che hanno valori interiori, poiché io, il Cristo, sono risorto in loro. Il nuovo uomo, nell'epoca dello Spirito, possiederà la terra. L'eterno essere scorre attraverso tutti i regni e sulla terra. Chi si è risvegliato alla verità, si è risvegliato nell'essere, nella forza creativa e nella vita creativa che inonda la terra, che pervade e compenetra gli uomini che nobilitano le proprie anime. Questi uomini apportano i pensieri creativi per la nuova terra.
4: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, con queste parole tratte dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Abbiamo sentito alcuni esercizi pratici per sviluppare il senso comunitario. Uno di questi compiti è di portare con noi come sostegno per le nostre giornate la frase «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo». Noi proveremo a farlo. Volete provarci anche voi? Se desiderate rileggere ciò che avete sentito in questa trasmissione, potete richiedere il libro dalla quale è stata tratta, che è il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete richiederlo in libreria o in internet. Saremo lieti se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale Gabriele, con le sue spiegazioni, ci aprirà uno spiraglio attraverso il quale potremo gettare uno sguardo nella nostra eterna patria dei cieli. Vi invitiamo quindi a seguirci di nuovo e auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte.

0: der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna.

0: ewiges Leben
1: kann La vita eterna non può morire.
0: Ewiges Leben
1: La vita eterna, che proviene dalla possente fonte del creato, è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento.
0: In Ordnung ist. Wie schnell beten
1: Quante volte preghiamo e invochiamo Buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure
0: ich will meinen Alltag
1: voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori.
0: Lieber Gott,
1: Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario, prima di tutto, purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale. per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: ora iniziamo con il respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate profondamente ed espirate lentamente.
0: Nun begleiten Sie.
1: Ora accompagnate il vostro respiro. Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro. Ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità, non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi, Dio nella vostra anima, Dio nei regni della natura, Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.

0: Benvenuti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, a questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita. Da 50 anni il cielo è aperto come non lo è mai stato nella storia dell'umanità. Tramite il serafino della sapienza divina, Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, il regno di Dio insegna agli uomini la legge dei cieli. L'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi e noi in Dio. Tantissime rivelazioni e insegnamenti dati dalla sapienza divina sono in un gran numero di libri o registrati su supporti audio a disposizione di ogni persona che desideri imparare per la propria vita e avvicinarsi a Dio, l'Eterno, che dimora nel profondo dell'anima. Dalle rivelazioni divine sappiamo che Dio, l'Eterno, non è un Dio lontano. Già Gesù di Nazaret insegnò: il regno di Dio è insito in voi. E Gabriele, in questa istruzione sulla libertà, l'unità e l'amore di Dio, ci fa sentire vicina anche la nostra patria interiore. Leggiamo ora alcune parti di questa istruzione che inizia con i passi che conducono alla libertà. Non dovremmo imporre la nostra volontà al prossimo. Non deve essere d'accordo con le nostre opinioni. Non deve fare quello che vogliamo e che crediamo sia giusto. Tutto questo costituisce un legame da cui dobbiamo liberare il nostro prossimo, in modo che noi e il nostro prossimo diventiamo liberi.
1: L'istruzione continua con le seguenti spiegazioni. Sì, se dobbiamo lasciare libera ogni persona, cioè non imporle la nostra opinione, questo vale

0: anche nel senso che non dovremmo fare opera di missione. Infatti, anche il fare opera di missione, nel senso di voler imporre la nostra fede al prossimo, costituisce un legame e non rientra nella legge della libertà. Possiamo dare al nostro prossimo l'esempio di quello che noi stessi abbiamo realizzato, ma obbligarlo a credere o a pensare e fare quello che vogliamo noi non è divino, ma umano. Se abbiamo riconosciuto che il nostro cammino verso Dio è buono e siamo felici della vita che stiamo percorrendo, il nostro prossimo non deve necessariamente essere d'accordo. Questo dovremmo tollerarlo e lasciargli il libero arbitrio, cioè non forzarlo a prendere la strada che noi riteniamo buona per noi. Vediamo quindi che dove le persone si riuniscono senza una guida esteriore, ma soltanto con la guida interiore, il Cristo, la libertà è una legge imprescindibile. Leggiamo ora altre spiegazioni sulla libertà. Chi è libero trova anche l'unità con il suo prossimo e con il secondo prossimo, gli animali, le piante e le pietre. Perché, in definitiva, tutto l'essere è vivo e tutto ciò che vive prova gioia e dolore. Solo le persone libere percepiscono l'unità cosmica e vivono in essa. Percepiscono il loro prossimo, gli aspetti positivi del loro prossimo dentro di sé e le forze positive dei regni naturali e degli astri. Questa è l'unità consapevole in Dio e con Dio.
1: Alcuni di voi staranno pensando: percepire l'unità cosmica sarebbe meraviglioso, ma è molto elevato, non ci riuscirò mai. Gabriele spiega quali possono essere i primi passi concreti per raggiungere questa meta. Essere liberi porta anche felicità. Essere liberi significa anche avere fiducia in Dio e una fede profonda nella forza divina che tiene tutto nelle sue mani. Possiamo raggiungere l'unità con il nostro prossimo solo se non ci limitiamo ad accettare il nostro prossimo, ma riusciamo anche ad accogliere in noi le forze positive dell'anima. In questo modo, la parte positiva del nostro prossimo diventa parte di noi. Chi vorrebbe mai offendere la propria parte? Chi si rivolterebbe contro se stesso, augurandosi sofferenze e altre cose del genere? Nel momento in cui diciamo sì, posso accettare il mio prossimo, non siamo ancora in unità con il nostro prossimo. Siamo in unità con il prossimo solo quando riusciamo ad accogliere la parte positiva di nostro fratello, di nostra sorella, in modo che il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, sia una parte di noi stessi. Ma finché non siamo liberi, siamo offuscati dalle nostre opinioni e idee, dai nostri desideri, in altre parole, dalla nostra vita personale, e vediamo il nostro prossimo attraverso queste nuvole e lo vediamo nelle nostre idee e desideri. Non vediamo chiaramente e non lo riconosciamo com'è, ma solo come ci sembra che sia. Questo significa che crediamo che sia come noi pensiamo, perché guardiamo attraverso gli occhiali del nostro ego. L'istruzione continua con ulteriori aspetti sull'unità. L'unità con il nostro prossimo è una vita meravigliosa, perché siamo anche impersonali E questo significa che il nostro amore per il prossimo non crea legami. Il nostro amore si dona, fluisce verso il nostro prossimo e ci collega con la sua vita interiore. Il vero amore non complica le cose, dà e fluisce senza chiedere cosa riceve. L'amore scaturisce dalla libertà e dall'unità e collega persone di tutti i continenti. L'amore fluente che nasce dall'unità non conosce confini, non conosce distanze dal prossimo, ma è costantemente in collegamento, senza tuttavia legare. Se non percepiamo ancora questa unità, se consideriamo il nostro prossimo ancora al di fuori di noi e guardiamo soltanto le ombre, quindi i suoi errori e le sue debolezze, siamo noi stessi ancora deboli e abbiamo noi stessi delle mancanze. Se mostriamo grandezza e ci sforziamo di diventare liberi per accogliere in noi i lati positivi del nostro prossimo, allora raggiungiamo la grandezza e ci stacchiamo sempre di più dal nostro ego umano. Ne derivano pace, gioia e speranza. E chi non desidera la pace?
2: Sicuramente ognuno di noi dirà: certo che voglio la pace, in famiglia, al lavoro, ma spesso il pensiero successivo non è forse: sarebbe bello se l'altro fosse un po' più comprensivo. Avremmo subito pace. Leggiamo ora altre spiegazioni a riguardo date dalla sapienza divina. In fondo vogliamo tutti la pace. Ma la pace deve crescere dentro di noi se vogliamo avere la pace. Essa nasce dall'unità con il nostro prossimo. Vogliamo forse che il nostro prossimo sia contro di noi, che sia pieno di astio e invidioso nei nostri confronti, che parli negativamente di noi? Lo vogliamo? Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Sono parole che ripete anche il Cristo Dio. E se le comprendiamo nel profondo, vediamo che spesso agiamo in modo ingiusto verso il nostro prossimo. Perché? Perché in fondo ci aspettiamo determinate cose da lui. Perché ogni mancanza di libertà deriva più o meno da un'aspettativa. La mancanza di libertà non è il principio donatore, ma prende e lega. E in questo modo non raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, nessuno può spiegarci meglio della sapienza divina, soprattutto in parole, cosa sia la vera e autentica unità con il nostro prossimo. Per questo ascoltiamo ora una parte della registrazione originale dell'istruzione.
1: Cos'è Dio? Dio è lo spirito universale. E l'unità è universale, così come l'amore è universale e la libertà è universale. Il passo successivo è la fratellanza. La meta è quindi di arrivare all'unità cosmica, che significa essere in unità con l'intera irradiazione cosmica. È una sensazione di felicità inimmaginabile. È così difficile descrivere quello che si prova. Non si percepisce il positivo al di fuori di sé. Tutte le forme di vita pure e la coscienza sviluppata del nostro prossimo sono in noi come essenza. Siamo compenetrati dalla legge dell'amore e della libertà dell'unità e come passo successivo della fratellanza. Tutto ciò che è puro serve chi è puro. Chi è al nostro servizio? La natura ci serve, gli astri ci servono, gli animali, le pietre e i minerali sono al nostro servizio. Essi irradiano le forze divine positive secondo il loro sviluppo. Se siamo liberi, possiamo accogliere consapevolmente queste energie positive dentro di noi, entrare in comunicazione con queste forze cosmiche dell'infinito, con le forze pure. Questo è anche un collegamento con il divino, perché Dio è la vita positiva. È la fonte e l'origine della fonte. Dall'unità scaturisce l'uguaglianza. Potremmo anche dire dalla libertà e dall'unità scaturisce l'uguaglianza. Se la parte positiva del mio prossimo è una parte di me, al di sopra di chi o di che cosa voglio mettermi? Tutti sono uguali. Tutti sono fratelli e sorelle. Nella legge divina non esistono superiori e inferiori. È questo che il Signore desidera, la libertà, l'unità, dalle quali deriva l'uguaglianza, e si tratta in fondo della fratellanza. Sì, il Cristo ci aiuta e ci guida nella nuova epoca. Che epoca è? È l'epoca del Cristo. E cosa c'è in Cristo? Pace, libertà, unità, fratellanza e al di sopra di tutto si irradia verso di noi l'amore infinito, l'amore del Padre tramite il Cristo. E noi tutti e molti altri che sono anche nel mondo siamo chiamati a cambiare, non semplicemente a dire ci deve essere pace. Lo sentiamo dire da molti secoli, ci deve essere pace. Ci sono così tanti movimenti per la pace, eppure non c'è pace. Dobbiamo sviluppare la pace in noi. Il regno di Dio deve sorgere prima dentro di noi. Dobbiamo entrare prima noi nel nostro interiore e dischiudere in noi il nostro regno, il regno della pace. Poi scaturirà da noi e compieremo nel mondo quello che abbiamo realizzato. Questo è quello che il Signore desidera da noi. Desidera che diventiamo liberi per accettare il suo amore. Desidera che giungiamo nell'unità per diffondere amore. Desidera che ci accettiamo e ci accogliamo gli uni gli altri e che diventiamo fratelli e sorelle dell'amore eterno, infinito. E questo è poi il regno di Dio sulla terra.
0: Queste spiegazioni di Gabriele sono molto incoraggianti e indicano la direzione verso la nuova epoca. Leggiamo un'altra parte dell'istruzione che riguarda la domanda: come sorge la nuova epoca da quella vecchia? Sentiamo le spiegazioni in merito. Stiamo vivendo un processo di trasformazione che va oltre il nostro comportamento segnato da vecchie abitudini come «non mi interessa quello che fai», «quello è il signor Rossi», «quello è il signor Bianchi», «io sono io» e «il signor Rossi» e «il signor Bianchi» non mi interessano. Ma costoro sono il nostro prossimo. Nessuno dovrebbe esserci indifferente, perché in ognuno c'è una parte di noi e tutti sono una parte di noi. Viviamo quindi in questo processo di completa trasformazione di noi stessi e ognuno dovrebbe avere comprensione per gli altri. Ognuno di noi si sforza di far crescere da dentro di sé il regno interiore, il regno della pace. Se diventiamo consapevoli di questo e ci sosteniamo a vicenda, senza puntare sempre il dito sugli errori del nostro prossimo, dicendo «ha sbagliato, quello che dice non è amorevole», eccetera, e diciamo invece «siamo tutti nel processo di trasformazione dagli aspetti umani verso quelli spirituali», e ci aiutiamo a vicenda con comprensione, tolleranza, con l'aiuto reciproco, secondo le possibilità di ciascuno, allora giungeremo a questa meravigliosa unità. E andremo nella natura, cammineremo sull'erba, passeremo tra i fiori e forse ne spezzeremo anche alcuni, ma essi saranno al nostro servizio, perché su di essi cammina l'amore e non l'ego. Avremo bisogno di pietre, di terra per le nostre case e le nostre abitazioni. Esse saranno al nostro servizio, perché c'è l'amore. Questo aspetto divino che unisce, questa forza elementare che ci rende così infinitamente liberi, l'amore. L'amore non è esuberante. L'amore si esprime senza grandi parole. L'amore penetra nel cuore e unisce le persone che amano Dio più di questo mondo con le sue istituzioni effimere. Ora ascoltiamo un'altra parte dell'istruzione dalla registrazione originale.
1: Il passo successivo verso l'eternità divina. Tutto è in noi. Non abbiamo bisogno di andare in un luogo o nell'altro. Non abbiamo bisogno di cercare e di sforzarci per trovare tante parole. Percepiamo nel nostro interiore. Rivolgiamo le nostre sensazioni per un momento verso l'interiore. Lasciamoci alle spalle tutti questi pensieri umani. Percepiamo nel profondo del nostro interiore, nella consapevolezza, in me c'è la gloria di Dio, il regno della pace. Nel profondo percepiamo poi la fusione delle forze positive e non ci sentiamo più come un individuo. Incapsulato nel nostro ego umano, ma sentiamo il nostro prossimo come nostra sorella, come nostro fratello. Tutto ciò che è buono avviene nel profondo del nostro interiore. E se facciamo fluire questa sottile sensazione dal nostro interiore e la affermiamo ogni giorno, se la innaffiamo con pensieri positivi, percepiremo sempre di più l'amore del Padre, la libertà che proviene da Lui e l'unità con l'infinito. E in questo modo diventiamo fratelli e sorelle nel profondo del nostro essere eterno. Non esistono persone al di sopra delle altre. Non esistono né poveri né ricchi, ma c'è l'uguaglianza. C'è la fratellanza in Cristo. Sì, gioiamo perché tutto è in noi e non abbiamo bisogno di fare alcun passo, ma solo di percepire nel profondo di questo amore infinito. E la risposta arriva. Proviamo un po' di libertà. Una piccola parte dell'unità. E percepiamo che anche il nostro prossimo lotta per raggiungere la libertà, per avvicinarsi sempre di più all'amore di Dio. Dio ci ama tutti e il Cristo, nostro Redentore, guida ognuno fino al cuore di Dio, al nostro eterno Padre. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, al termine di questa istruzione sulla libertà, l'unità e l'amore di Dio, Gabriele ha dato a tutti coloro che sono alla ricerca di Dio ulteriori aiuti incoraggianti e un piccolo compito. Se guardiamo nel mondo, vediamo tantissima sofferenza, preoccupazioni, difficoltà, malattie, infermità, povertà, odio, ma anche ricchezza. Tutto si trasformerà perché la luce, il Cristo, vince. E noi che sappiamo tutto questo, noi che abbiamo la possibilità di percepire sempre più l'amore in noi, dovremmo impegnarci ogni giorno di più per divenire liberi, per raggiungere l'unità con tutte le forme di vita e in particolare con il nostro prossimo. Prima di tutto dobbiamo divenire noi ampiamente liberi per poter poi portare agli altri la libertà e la pace. Un piccolo compito. Ogni volta che la vita quotidiana, la pressione di tutti i giorni, i pesi quotidiani stanno per sopraffarci, percepiamo nell'interiore, nel profondo, dentro di noi. E quando riceviamo la risposta, forza e pace, irradiamo queste ondate di sensazioni, le inviamo nel profondo del nostro prossimo e cerchiamo di accoglierlo in noi, vale a dire di percepire le sue forze positive nel nostro interiore. Questo è un piccolo passo verso l'unità. L'istruzione data dalla sapienza divina si conclude con questo compito che ci può accompagnare nei prossimi tempi o anche per tutta la vita. Se lo desiderate, vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita, che potete vedere anche in internet, per esempio nella Mediateca. Per oggi ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buona notte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage.
1: D'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle. Oppure, con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, per la vita non esiste alcuna stasi. Chi riflette seriamente sul senso della sua vita si chiede: se per la vita non esiste alcuna stasi, allora deve continuare da qualche parte. Chi potrebbe dare a noi uomini indicazioni autentiche e affidabili? Ponendosi questa domanda, nella coscienza affiora un nome: Gesù di Nazareth. Se consideriamo in modo profondo i suoi insegnamenti, essi ci indicano che la nostra vita continua. Dato che gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non vengono quasi per nulla riconosciuti nel loro significato, vale la pena di riflettere su di essi. Chi desidera seriamente riflettere su questo dovrebbe prima di tutto distaccarsi da tutto quello che ne è stato dedotto e che è stato ampiamente divulgato in modo di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio. Si dovrebbe far luce anche sulla strada dei dogmi, inclusi il potere della Chiesa e l'insegnamento di credere nei cosiddetti santi, oltre a tutti gli atteggiamenti ecclesiastici e istituzionali che vengono assunti sotto il nome di cristiano, sotto il vessillo che ostenta l'approvazione della produzione di armi e della guerra. Analizzando in modo profondo tutto questo, alla luce degli insegnamenti e della vita di Gesù di Nazareth, non lo si può semplicemente tollerare. Dal momento che coloro che portano il vessillo e il loro seguito non si fanno scrupoli di alcun genere a mettere in mostra la croce del martirio con il corpo di Gesù di Nazareth, perché mai dovrebbe servire anche a questo scopo? Tutta questa analisi porta alla domanda: per chi dovrebbe essere morto Gesù di Nazareth? E a che cosa dovrebbe essere servita la sua morte atroce?

0: Wollen Sie, wollen wir,
1: se vogliamo confrontarci seriamente con i suoi insegnamenti, il primo aiuto potrebbe essere costituito dal suo discorso della montagna e dai 10 comandamenti autentici di Dio dati per mezzo di Mosè, che erano parte anche degli insegnamenti di Gesù di Nazareth ed erano importanti per lui, come lo era il discorso della montagna. E se confrontiamo gli aspetti essenziali dei suoi insegnamenti con quello che viene considerato oggi come essere cristiani e lo lasciamo agire su di noi, a voi e anche a noi, verrà in mente una parola. Si tratta del termine inganno. Tutto quello che è negativo porta in sé il punto culminante e il suo regresso. E così anche quello che viene espresso con la parola inganno racchiude in sé la sua stasi e il suo regresso ed eventualmente anche il suo sprofondare in acque torbide. Sembra che l'uomo abbia bisogno di altri segnali di pericolo che si abbattano su di lui. Osservando la situazione sia da vicino sia da lontano, si potrebbe dire che tutto questo è già in corso. Qualcuno potrebbe definire il cosiddetto segnale di pericolo come l'alterazione del clima, vale a dire il cambiamento climatico. Cari amici, dipende ora da noi. Se noi siamo disposti a osservare le nostre condizioni climatiche per correggere la nostra vita e seguire colui al quale crediamo e i cui insegnamenti vibrano in noi. Se i suoi insegnamenti troveranno una risonanza in voi, in noi, allora comprenderemo la chiamata messianica di Gesù di Nazareth che dice: io vengo presto. E con questo si intende il Cristo Dio. Egli, il Cristo Dio, viene nello spirito di suo, nostro Padre, come promise ai suoi apostoli, ai suoi discepoli e alle sue discepole, dicendo: io vengo presto.
2: Tramite Sofia, Gabriele, la sua portavoce, il Cristo Dio invia la sua chiamata in tutto il mondo, che risuona così da un continente all'altro. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi.
3: Das Leben, das Gott in euch ist.
2: La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo sono la vita, la verità e l'amore in voi. Seguitemi, seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, questo suo messaggio viene diffuso di continente in continente. Io, Gabriele, sono soltanto al servizio dell'Eterno e di suo Figlio. Egli, il Cristo, è la vita in noi.
3: Darf ich seinen Ruf wiederholen?
2: Mi permettete di ripetere la sua chiamata?
3: Kommet alle zu mir her.
2: Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi. La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la via, la verità e l'amore in voi. Seguitemi, seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è una stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, cari fratelli e sorelle nel suo spirito, noi seguiamo Lui, il Cristo Dio, che un tempo venne in veste di Gesù di Nazaret. Preghiamo in silenzio nella consapevolezza: Dio in noi. Dio in noi, Dio in ognuno di noi, Dio è l'amore, Dio è la libertà, Dio è l'essere nell'essere, Dio è nei regni della natura, Dio è vita onnipresente.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo La via interiore che conduce alla coscienza cosmica, sul grado dell'ordine. Possiamo comprendere perché si chiama la via interiore se ricordiamo quello che Gesù di Nazareth ci ha insegnato già 2000 anni fa. Egli disse a Senso: Voi siete il tempio dello Spirito Santo e il regno di Dio è insito in voi. Anche oggi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci insegna che Dio non si trova in nessun tempio di pietra, in nessuna religione esteriore. Egli è lo spirito libero, il grande amore che dimora in noi. La via interiore è la via del Cristo Dio che ci conduce a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce al nostro vero essere. Poiché noi proveniamo dall'amore di Dio, nostro eterno Padre. Non siamo quindi soltanto esseri umani. In origine siamo esseri puri, creati da Dio, nostro eterno Padre, a sua immagine. Se desideriamo fare ritorno nella nostra eterna patria, nel regno di Dio, dobbiamo riconoscere noi stessi, con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per liberarci passo per passo dalle nostre colpe, ossia dai peccati con cui abbiamo appesantito la nostra anima. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni Ottanta, il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, ha insegnato la via interiore e Gabriele l'ha spiegata in modo dettagliato. Nel nostro libro di istruzione, dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica, sono contenuti gli insegnamenti rivelati insieme alle spiegazioni, come furono dati allora. Anche se forse da allora il linguaggio è un po' cambiato, il contenuto delle parole, la verità, rimane. Cerchiamo quindi di accogliere noi il contenuto delle parole. E quando si impara qualcosa di nuovo, si presentano spesso delle domande. Per questo vi invitiamo a preparare già ora carta e penna per segnarvi le vostre domande e ad inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni potremo così rispondere alle domande che ci sono pervenute. Lisa, Elena ed io, il mio nome è Elisabetta, quale allieve tra allievi, vi leggeremo ora altre parti tratte dal libro di istruzione della Via Interiore. Nell'ultima puntata abbiamo sentito come possiamo iniziare la giornata con Dio. Oggi impareremo la preghiera dell'anima. Per poter comprendere meglio, teniamo presente che nell'uomo ci sono sette centri di coscienza, che costituiscono sette punti di distribuzione per la corrente delle energie spirituali nel corpo spirituale. Essi dirigono la forza spirituale verso gli organi e verso le cellule del corpo, che sono collegati ai diversi centri. I centri di coscienza sono disposti lungo la colonna vertebrale. Nella zona del coccige si trova il centro dell'ordine. Sopra di esso, vicino all'osso sacro, si trova quello della volontà. Sopra di esso, nella zona lombare, troviamo il centro di coscienza della sapienza. Vicino al cuore si trova il centro di coscienza della serietà, chiamato anche il centro del Cristo. Sopra di esso, nella zona della nuca, si trova il centro di coscienza della pazienza e tra le sopracciglia è situato il centro di coscienza dell'amore. Nella parte più alta della testa si trova il settimo centro di coscienza, quello della misericordia. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, rivelò in merito. La preghiera dell'anima prepara l'anima e l'uomo alla vita interiore. In questo modo viene educata e stabilizzata anche la coscienza spirituale. La struttura delle cellule umane si purifica gradualmente grazie ai vari esercizi e l'anima si orienta e si sintonizza sulla forza cosmica, sulla vita interiore. Gabriele spiegò ancora. La parola preghiera dell'anima
1: esprime che vogliamo lasciare pregare l'anima, la coscienza da noi dischiusa. Ciò non significa che l'allievo farà la preghiera dell'anima per sentire una o più voci.
0: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, rivelò inoltre: cari amici, per poterlo fare è tuttavia necessario esercitarsi e incamminarsi verso la forza interiore. Ogni inizio è difficile, e questo vale anche per la preghiera dell'anima. L'allievo non dovrebbe volere nulla quando fa la preghiera dell'anima. Non deve aspettarsi nulla. Dovrebbe fare la preghiera dell'anima per stabilizzare la coscienza instabile e raggiungere l'orientamento sul divino. Così facendo, l'allievo giunge alla vera, profonda preghiera altruistica, alla preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima è la preparazione al vero, autentico io sono interiore. Per percepire la forza interiore, il puro io sono, l'amore interiore, occorrono forse anni o addirittura decenni, in base alle colpe dell'anima e a seconda se la preghiera dell'anima viene fatta con gioia oppure se è un peso o l'allievo non la fa volentieri. Se l'uomo esegue la preghiera dell'anima con gratitudine e con gioia, diverrà più silenzioso e giungerà nel profondo della vita interiore. La preghiera non sarà più un prodotto della mente. Man mano che si esercita, sarà la coscienza a pregare. Fratello Emanuele ripete per tutti noi: nel corso del tempo, quando l'anima si sarà stabilizzata e la coscienza sarà ancorata al divino, sarà l'anima a pregare e non la mente. Quindi è l'anima che prega, non è Dio che ti parla per darti istruzioni personali.
2: Fratello Emanuele spiega inoltre: passiamo ora alla preghiera dell'anima. Il viandante in cammino verso Dio si siede con il busto ben diritto. Gabriele descrive nel seguente modo questa posizione con il busto ben diritto. Ci sediamo con il busto ben diritto su una sedia che dovrebbe, se possibile, essere adatta alla nostra statura. Non dovrebbe essere troppo dura, ma soprattutto non troppo morbida. Cerchiamo di non appoggiarci allo schienale, ma di tenere la schiena ben diritta. Teniamo dritta anche la testa. Non accavalliamo le gambe e appoggiamo i piedi uno accanto all'altro sul pavimento. Appoggiamo le mani aperte con i dorsi rivolti verso il basso sulle nostre cosce. I palmi delle mani sono quindi rivolti verso l'alto. Ora avviciniamo le mani al busto, tenendole però sulle cosce, e in tal modo la schiena si tende ancora di più. Fratello Emanuele ci fece presente anche quanto segue. È opportuno sedersi con il busto ben diritto non solo quando ci si interiorizza o si fa la preghiera dell'anima, ma anche mentre si eseguono gli ulteriori esercizi. Nel corso della via interiore, questa posizione, alla quale l'allievo si abitua gradualmente, contribuisce a far sì che il suo sguardo non si fissi solo al suolo, ma che spazi. Ne consegue che il viandante sul sentiero verso Dio accoglie la vita nella sua varietà, presagendo la vastità dell'infinito. Così facendo, anche i pensieri diventano più luminosi e i tratti del suo carattere più nobili.
1: Fratello Emanuele continuò: amici miei, soffermatevi alcuni attimi nel silenzio e fate fluire le vostre sensazioni in alto, verso il nucleo dell'anima. Dal vostro cuore dovrà sgorgare l'amore e collegarsi con il grande cuore primordiale, Dio, l'amore infinito. Il viandante si sofferma nel nucleo dell'anima, che si trova in prossimità dell'ipofisi, senza pensare, solo con sensazioni altruistiche. con le proprie sensazioni e con le proprie parole, rivolge ora la seguente preghiera alla forza eterna, al Padre nel Cristo. Le parole citate di seguito dovrebbero solo essere un aiuto per voi. Non dovreste ripeterle testualmente, ma lasciarle invece sgorgare dal vostro mondo delle sensazioni. Le parole di questa preghiera sono quindi puramente indicative. Padre, tu mi hai chiamato tramite tuo figlio. Io, tua figlia o tuo figlio, ho udito la tua voce. Signore, il mio amore è ancora piccolo, ma è mia volontà ritornare nuovamente alle origini. Perciò svilupperò il mio amore per te, ora ancora debole, per poter ridivenire ciò che ero e che sono nel tuo spirito, un essere assoluto dell'infinito. Ti porto il mio piccolo amore e lo depongo sull'altare interiore. Aggiungo tutto ciò che mi separa da te, dal grande amore, affinché la tua fiamma possa divampare e nutrire la piccola fiamma d'amore dentro di me e io possa ridivenire la grande fiamma, la forza splendente proveniente dal tuo spirito.
3: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuò. Le sensazioni di amore che il figlio rivolge al padre scorrono ora verso la coscienza della misericordia che si trova nel cervello, sotto il punto più alto della testa. Qui giunto con le sue sensazioni, il viandante in cammino verso il regno divino esprime la seguente preghiera. Eterna fonte energetica della misericordia, un tempo abbandonai la sacra ed eterna corrente, varcai la porta che conduce agli abissi e divenni uomo. L'amore mi sospinse ripetutamente, bussò alla porta del mio cuore, ma io non lo sentii. Ora ho udito il richiamo dell'amore. Ora ti sento, eterna fonte energetica della misericordia. Ora mi è manifesto che posso ridischiudere totalmente l'eterna fonte energetica della misericordia tramite il Cristo, mio Redentore. Animato dall'amore interiore per Dio, il viandante procede verso il grado della coscienza dell'amore divino, la fonte energetica che si trova tra le sopracciglia. Con le sensazioni prega. Eterna coscienza, ti ho avvolto con il mio ego. Sciolgo questi involucri tramite la forza del Cristo in me. Purificato, ritorno nuovamente alla coscienza dell'amore. L'amore è il mio eterno essere. Io ridiverrò amore tramite il Cristo che mi ha chiamato.
2: Con le sensazioni interiori dell'amore, il viandante procede verso il successivo grado di coscienza, la pazienza, che è la fonte energetica ancorata nella regione della nuca. Egli prega più o meno con queste parole. Eterna pazienza, tu, fonte energetica che provieni dalla corrente di Dio, un tempo ti abbandonai e offuscai questo campo radioso dell'essere eterno. Ora sono chiamato a rischiarare questi involucri tramite la redenzione della mia anima, tramite il Cristo in me. Ora si dischiude nuovamente la fonte energetica della pazienza. Ritorno dagli abissi del mio ego umano. Risalgo alle sorgenti dell'eterno essere, fino alla fonte dell'amore, dove la mia via mi conduce. Il viandante fa ora scorrere le sue sensazioni d'amore verso il grado di coscienza della serietà, la fonte energetica attiva tra le scapole. Anche lì egli prega più o meno così. Cristo, tu che sei nella coscienza della serietà, ora risveglio l'eterna fonte dell'amore in me, tramite l'eterno amore per il Padre, tramite la disciplina e l'orientamento. Signore e Dio, ti prego di guidarmi. Cristo, conducimi all'origine della fonte, alla salvezza divina. Tu sei in me e io sono in te. Signore, fa che tutto ridiventi come era ed è, fin dalle origini. Cristo, mio Redentore, vivificami. Rafforzami sulla via che conduce al Padre.
1: Ulteriori sensazioni di amore del viandante scorrono ora verso la coscienza della sapienza divina, la fonte energetica nella regione lombare. Signore e Dio, ho acquisito un sapere che corrisponde alla legge. Tuttavia, mi manca ancora la tua sapienza divina. Ho riconosciuto che il solo sapere non risveglia le tue forze in me. Solo la tua sapienza mi fa vedere chi sono e a che punto mi trovo. Essa mi rivela tutte le cose della vita. Ho riconosciuto che, malgrado il sapere spirituale, sono ancora sorda e oppressa dal mio ego umano. Perciò, o eterno amore e sapienza, mi immergo nella sacra coscienza della sapienza divina e realizzo il sapere offertomi per ridivenire saggia, secondo l'amore e la sapienza divina. Ritorno nuovamente al cuore del Padre, tramite il Cristo, mio Redentore. Ulteriori sensazioni di amore del viandante scorrono ora verso la coscienza della volontà divina, la fonte energetica che si trova nella regione dell'osso sacro. Il viandante prega più o meno così. Padre, il mio ego, il mio volere, le mie aspirazioni ancora mi tormentano. Il mio ego, il mio e a me, non vogliono abbandonarmi. Tuttavia migliorerò. Sì, voglio compiere totalmente la tua volontà. Combatterò con spirito di sacrificio eroico contro il mio volere umano, affinché la tua volontà abbia a penetrare in me e io possa compiere, d'ora in poi, soltanto la tua volontà. Mi libererò così dalla mia bassa indole e mi eleverò alla tua fonte divina, dalla quale sono scaturita, dal tuo amore. Ora le tue sensazioni di amore scorrono verso l'ordine divino, la fonte energetica attiva nella regione del coccige. Eterno Padre in Cristo, mi trovo ancora sul grado dell'ordine. Il tuo spirito nel Cristo mi conduce tuttavia fino all'origine dell'amore, dalla quale andai negli abissi. Mi sono adombrata, tuttavia ora divengo sempre più luminosa, fino a che sarò nuovamente la luce della tua luce.
3: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci spiega ancora. Sotto la fonte energetica dell'ordine si trova il bacino di raccolta spirituale, nel quale si concentrano le energie, le forze che provengono dal nucleo incorruttibile. Passando attraverso i campi energetici della misericordia, dell'amore, della pazienza, della serietà, della sapienza, della volontà e dell'ordine, tali forze raggiungono il bacino di raccolta. Da lì fanno ritorno al nucleo incorruttibile dell'anima, vivificando il nostro corpo fisico attraverso il nostro sistema nervoso. Le forze risalgono quindi fino al grado dell'ordine e l'allievo prega a senso. Sacro ordine, assistimi nel far ordine nei miei pensieri, nel frenare la lingua, nel dominare i miei sensi. Il viandante in cammino verso il regno interiore si trova ora con le proprie sensazioni nel centro dell'ordine, sul quale concentra tutta la propria attenzione. Lì rimane in ascolto, ciò è possibile se si sono esclusi tutti i pensieri. Emergono ora quasi automaticamente pensieri di preghiera altruistici, sotto forma di pensieri oppure di parole, a seconda delle possibilità dell'allievo. Questa è la preghiera dell'anima. Questa breve preghiera dell'anima durerà in un primo tempo al massimo alcuni minuti, dato che l'allievo non riesce ancora a concentrarsi profondamente. In seguito, con le proprie sensazioni, l'allievo risale nuovamente alla fonte primordiale, ossia al nucleo dell'anima. Il viandante si sofferma nuovamente in preghiera in ogni centro, accompagnando le forze dell'amore verso l'alto. Le sacre forze della volontà mi vivificheranno affinché il mio volere abbia a scomparire e la volontà di Dio possa divenire attiva in me. Sapienza divina, toccami. Il sapere non è sapienza. La sapienza divina invece vede tutte le cose nella giusta luce. Il viandante sul cammino interiore passa ora con le proprie sensazioni alla coscienza della serietà e prega brevemente come segue. Cristo, tu, forza di trazione e di spinta in me, tu mi liberi dal mio modo di pensare limitato ed egocentrico e mi conduci alla sorgente dell'amore.
2: Con le sensazioni, il viandante si reca ora ai livelli di coscienza della pazienza, dell'amore e della misericordia. Lì prega più o meno con le seguenti parole. Corrente della pazienza, afferrami. Amore misericordioso, compenetrami. Eterna misericordia, fammi divenire un samaritano altruista. Con le sensazioni, il viandante passa ora al nucleo dell'anima, più o meno con le seguenti parole. Padre, ti ringrazio per la gioia e per il dolore. Tu, grande unico universale, mi sei più vicino del mio respiro. Signore, per me inizia ora la giornata. Depongo questa giornata, che è la tua giornata, nelle tue benevoli mani. Ed anch'io mi rimetto a te, o Eterno. Dopo un breve momento di raccoglimento nel silenzio, orientato armoniosamente sulla fonte interiore, l'allievo inizia la giornata con la colazione, il lavoro, eccetera. Cari amici, abbiamo sentito parole di preghiera profonde e intime che ci sono state date da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, come aiuto per la preghiera dell'anima. Qualcuno forse non sarà abituato a pregare liberamente e a non attenersi a parole prestabilite. Ci vuole un po' di tempo e pazienza per esercitarsi nella preghiera dell'anima. La nostra esperienza è che anche se non si riesce a farla bene ogni giorno, esercitandosi si impara. E quando preghiamo, potremmo tenere presente il richiamo incoraggiante di Gabriele nell'epoca messianica e sofianica del Giglio, dell'amore per Dio e per il prossimo, che ci disse: vicino al nostro cuore splende la fiamma dello Spirito Santo. Noi stessi preghiamo nel nostro tempio di carne ed ossa, Dio in noi. Nella prossima trasmissione della serie La via interiore verso la coscienza cosmica riceveremo un altro aiuto sulla via interiore. Si tratta del diario mistico. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi, per far splendere sempre più la luce del Cristo Dio, come ci disse Gabriele. Nel frattempo, auguriamo a tutti noi di fare tante buone esperienze. Alla prossima volta, un saluto in Dio e arrivederci.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore e vi invitiamo a seguire questa trasmissione molto particolare di ringraziamento per il 6 gennaio, il giorno che commemora ancora una volta un evento cosmico di dimensioni inimmaginabili. Si tratta niente meno che del ritorno della parola profetica pura del Dio creatore unico universale, del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che da circa 50 anni eleva di nuovo la sua sacra parola per gli esseri umani per bocca profetica. È il più grande evento spirituale per l'umanità dai tempi di Gesù di Nazareth. Il 6 gennaio 1975 segnò l'inizio di un evento spirituale in cui non si osava più sperare, con effetti e conseguenze inimmaginabili per l'umanità, spiritualmente del tutto trascurata, e per l'intero evento della caduta. Probabilmente solo le generazioni future comprenderanno appieno il vero significato di questo evento. Direttamente dal santuario di Dio è stata offerta la mano in un modo unico e mai avvenuto prima. Il regno di Dio si è aperto per liberare l'umanità dalle grinfie delle tenebre del Padre che proviene dal basso, dall'alleanza senza Dio di Chiesa e Stato, e per indicare all'umanità la via che riconduce nella patria eterna, per darle insegnamenti e condurla a Dio in noi e noi in Dio. Tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, Sofia, in veste terrena, e il principe della sapienza divina nello spirito, che insieme sono la sapienza originaria di Dio. Il cherubino e il serafino davanti al trono di Dio. Chi è in grado di comprendere tutto questo nel profondo? Chi è questa persona che l'Eterno Unico Universale chiama la sua profetessa e messaggera? O, per formulare meglio la domanda, chi è Sofia, l'essere spirituale nella persona Gabriele? Il 16 agosto 2016, Dio, l'Eterno, ha rivelato in merito in una possente rivelazione. Io, l'Io sono, porgo il giglio che proviene dal mio cuore originario

0: a mia figlia, che si è assunta per me il compito di portare la parola profetica e che è la messaggera del Regno Eterno. Quale persona è l'espressione di Sofia, della sapienza, alla quale io porgo il giglio? La mia parola, la verità, ha parlato e parla per mezzo di lei. La mia parola della purezza è la parola profetica e la voce della sapienza. Io sono l'Io sono fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina, agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei. Io sono la parola per mezzo di lei. Io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica.
1: Cari amici, possiamo pertanto dire che la parola si è fatta carne e dimora tra noi uomini. Chi può darci spiegazioni su quello che avvenne fin dal principio della creazione, su come sono le cose nel presente e su come sarà in futuro? Chi può insegnarci la via interiore che conduce al cuore di Dio, spiegandola in tutte le sue sfaccettature? Chi ci insegna la via verso l'unità con tutto l'essere, con gli uomini, la natura e gli animali? Chi può indicarci la via che riconduce all'eterna casa del Padre? Chi può spiegarci le cause delle malattie e la via per ritrovare la salute? Chi ci conduce al medico e guaritore interiore, al Cristo? Chi rivela tutto quello che Gesù di Nazareth ha annunciato, la verità tutta intera? Unicamente la sapienza che proviene da Dio, la sapienza originaria, Sofia. Dal 2016 abbiamo dato una nuova veste e pubblicato molti libri, scritti e rivelazioni sotto il segno del giglio, Sofia, nei quali è contenuta tutta la pienezza della sapienza divina, che sono tutte a disposizione nella Biblioteca Sofia, nel centro dello Spirito Libero, e si possono leggere nella tenda di Dio tra gli uomini. E dobbiamo riconoscere che vale la pena di leggere, di guardare, di ascoltare quello che la sapienza divina, Sofia, cherubino e serafino, ha portato sulla terra in quasi 50 anni dalla pienezza della sapienza divina, per servire il Cristo Dio nel ricondurre in patria tutti gli esseri umani con un'anima e tutte le anime, per riportarli nell'eterna casa del Padre e dare inizio a tutti i preparativi per la venuta del Cristo Dio. il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato semplicemente fratello Emanuele, nel corso di tutti i decenni è al fianco del suo serafino, prima come insegnante, per preparare Gabriele, Sofia, al compito di profetessa di Dio e naturalmente anche per assisterla come essere custode in tutte le situazioni della vita. Quando la parola rivelata dell'essere eterno fluì tramite lei in modo scorrevole e lei iniziò già i primi grandi viaggi per dare rivelazione all'estero, 60 viaggi in 5 anni, il Dio eterno, unico universale, spiegò quale tesoro cosmico, un gioiello del cielo, fosse celato nella semplice persona che è Gabriele. Il principe della sapienza divina, il cherubino davanti al trono di Dio, che per gli esseri umani viene chiamato fratello Emanuele, si rivolge a noi uomini in modo altrettanto semplice come il suo duale, il serafino, Sofia. Dietro il nome di fratello Emanuele, però, si cela, come già detto, il principe della sapienza divina, il reggente della sapienza davanti al trono di Dio, la sapienza originaria di Dio.
0: Per poter comprendere meglio questo evento unico nel suo genere, vogliamo riportare alcune parole rivelate dal Cristo Dio. Il Cristo Dio rivolse la sua parola anche direttamente alla figlia di Dio in veste terrena, la sua profetessa Gabriele. Egli disse: quando ero in cammino su questa terra per dare testimonianza del Santo Eterno, dissi senza mezzi termini: io sono il Figlio di Dio. A causa di questa affermazione fui schernito e deriso, poiché il mondo non era in grado di comprendere il mistero interiore, le forze che si sviluppano in una persona che si orienta sulla vita interiore, sulla salvezza eterna. Come io, quale Gesù di Nazareth, sapevo da dove provenissi e quale fosse il mio mandato, così lo sai anche tu. È stata la tua volontà di tacerlo, ma ora è il momento che la luce splenda e deve essere portata nella scuola dell'interiore. Non importa cosa dice il mondo. Tu verrai schernita e derisa. Parleranno male di te. Ma io ti dico, io ti conduco fuori da una vita comune, semplice e sobria. Io ho chiamato la tua anima, pervasa dall'irradiazione, ed essa ha seguito subito la mia chiamata. Io ho rivelato all'essere umano la provenienza dell'essere interiore, e la persona ha chiesto: Padre, tienilo celato. Ora desidero portarlo alla luce, e dal momento che dici sempre: si compia la tua volontà, o Signore, in questo momento faccio in modo che essa si compia. E rivolgendosi a noi esseri umani, il Cristo Dio ha rivelato: già molti figli dei cieli sono venuti dalla coscienza sublime dello Spirito diretto per annunciare a questo mondo il vero Vangelo dell'amore interiore. L'Onnipotente ha inviato ancora una volta un essere direttamente dalla vita, una figlia creata della sua coscienza sublime. che unita al terzo tutore della legge della vita, forma la staffetta davanti al trono di Dio. Sette staffette dello Spirito formano la legge dell'infinito. La terza staffetta, direttamente davanti al trono del Signore, si trova in veste terrena e in veste spirituale. La parte negativa è incarnata, quella positiva come forza per la sacra parola che si rivela. Chi può insegnare la via interiore all'umanità meglio di Dio, l'Onnipotente, e di una staffetta dei cieli, una forza della legge davanti al trono del Padre? E il Cristo ha rivelato inoltre: chi ha orecchi ascolti, chi ha un cuore lo spalanchi. La vita incarnata si trova al di sopra di ogni maestro di questo mondo. Esistono solo sette tutori della legge, sette staffette davanti all'amore infinito. Una di queste insegna la via interiore che conduce direttamente alla coscienza della vita eterna. Cosa posso offrire di più ai miei figli di una coppia della legge, creata dall'Eterno e che vive direttamente nella sua coscienza sublime? Il mondo, voi figli e figlie dei cieli, non può comprendere questo significato interiore. Come non ha compreso nemmeno la mia affermazione in veste di Gesù di Nazareth: io sono il Figlio di Dio. Il mondo non comprende nemmeno il significato odierno, una staffetta davanti al trono di Dio. Questi sono alcuni estratti da una rivelazione del Cristo riguardo alla figlia di Dio.
1: Gabriele, Sofia, alla quale il regno di Dio diede fin dai primi tempi spiegazioni sul suo vero essere e sulla sua origine dai cieli, come abbiamo appena sentito, aveva difficoltà a sostenerlo e per questo chiese: Eterno, unico, universale, ti prego, tieni celata in pubblico la profondità della mia origine dal regno di Dio. Il regno di Dio rispettò il desiderio di Gabriele finché fu possibile farlo. Ma si avvicinava il tempo in cui sarebbe divenuto sempre più manifesto chi vivesse tra noi uomini e quale essere fosse fin dai primordi della creazione. La sapienza divina, proveniente dall'amore originario e dalla sapienza originaria, dal Creatore universale, la prima figlia del Dio Padre-Madre. Per molti decenni questo fu solo accennato nelle rivelazioni, finché non giunse l'ora in cui l'Eterno porse alla sua prima figlia il giglio della purezza e dell'amore, rivelando nel contempo che ha inviato tra noi esseri umani in questa grandiosa svolta dei tempi. Sofia, la sapienza originaria divina, per ricondurre in patria tutte le anime e tutti gli esseri umani con un'anima, il cherubino nello spirito e il suo duale, il serafino in veste terrena. Nel libretto blu, scritto nel 2019, L'era del giglio, Sofia, la sapienza di Dio, lo spirito della verità, lo spirito della fusione, spirito dal suo spirito, amore dal suo amore, Gabriele scrive: nell'ultimo decennio è stato indicato in modo molto più diretto da dove proviene la parola eterna E ora io, Gabriele, non posso più tenerlo celato. L'Eterno Unico Universale ha voluto e vuole così, poiché Egli, lo Spirito della Verità, aveva e ha ancora in progetto diverse cose con la persona Gabriele, per far divenire manifesto il profondo significato delle sue parole, «Mia figlia». E si legge inoltre, «Ora, dopo quasi 5 decenni, l'Eterno rivela nella parola data tramite la sua profetessa, «Figlia mia, io tolgo il velo, e tu descrivi come è stato, com'è, quello che vedi, come si è sviluppato il Regno Eterno, che è la Patria Eterna di tutti gli esseri divini. Ora sei ancora in veste umana, ma il tuo essere spirituale proviene dal sia fatto, per dare forma al desiderio della fusione, di fondare il Regno Eterno e di far sì che tutto prendesse forma dall'essere infinito. E Gabriele, Sofia, spiega ulteriormente a questo riguardo. E così avvenne. Il nucleo centrale della mia anima si è aperto sempre di più e io contemplo e descrivo. Prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto che portò all'essere eterno, c'era solamente luce infinita, mari di luce, chiamati anche etere di luce fluente. Tutto nel tutto è lo spirito della verità, energie ad altissima vibrazione, infiniti aspetti di coscienza di diverse correnti di luce, di etere di luce. Lo spirito della verità, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio, è lo spirito eterno, la vita che fluisce ovunque, in eterno. Lo spirito, la vita universale, non conosce né principio né fine. Egli è. Cari amici, questo è un piccolo estratto dal libretto sopracitato dalla coscienza di Gabriele, Sofia. Lo consigliamo a tutti coloro che sono interessati, dato che contiene altre descrizioni meravigliose e alla fine viene data la parola anche alla scienza del mondo che riconosce sorprendenti conoscenze spirituali.
0: Molti di noi, leggendo o ascoltando queste cose, all'inizio sono rimasti immobilizzati, cercando di accoglierle in sé. Chi di noi in questa vita terrena ha mai sentito parlare di eventi cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto? La maggior parte delle persone ha già un problema a credere in un Dio che è l'amore per Dio e per il prossimo. E poi viene data la parola di Dio tramite la sua profetessa, Gabriele, Sofia, e rivela eventi spirituali cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, molto, molto prima della creazione spirituale eterna del Regno di Dio. E oltre a questo, veniamo anche a sapere che la coscienza di Sofia era presente in modo creativo a questi eventi giganteschi che hanno preceduto la creazione. La semplice grandezza della figlia di Dio nella persona Gabriele, Sofia, ci fa comprendere che quali esseri umani spiritualmente siamo solo piccolissimi. L'umanità non ha capito niente, assolutamente niente, né tantomeno ha compreso quanto l'Eterno ami tutti noi. Egli, il Dio Padre Madre, prima ci ha inviato i Suoi sette principi dall'Eterno Essere. Poi, il Suo Figlio primo contemplato, il Cristo. E infine, oggi, nella nostra epoca, la Sua amata prima figlia, il primo essere per la vita, Sofia. Ascoltiamo ancora una volta il principe della sapienza divina, questa volta in una rivelazione rivolta al suo duale, il serafino della sapienza divina, Gabriele, Sofia. Rivolgendosi alla profetessa Gabriele. Se mi permettete, io, il cherubino della sapienza eterna, il reggente davanti al trono eterno di Dio, desidero parlare in modo più chiaro. Come già rivelato, i sette cherubini, i reggenti dell'essere eterno, si incarnarono in corpi umani per servire il regno eterno, insegnando le leggi del regno eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, ognuno con le parole delle tre dimensioni, a seconda dell'epoca e delle possibilità. Ognuna delle sette forze originarie, i reggenti davanti al trono del Dio Padre Madre, ha un duale e insieme al proprio duale forma l'unità nell'eterno essere, l'uomo direbbe con sua moglie. Questo significa che due esseri, due principi basilari come unità, portano insieme la rispettiva reggenza. Quando ebbe inizio il processo del creare e dare forma, il sia fatto che portò al regno primordiale, all'essere di sostanza sottile, al regno eterno, ognuno dei reggenti iniziò a dare forma dal sia fatto dentro di sé al suo desiderio creativo, quindi al suo duale, al principio ricevente, come essere manifestato nell'unità, davanti al trono di Dio, il principio donatore e ricevente. Nella fusione delle tre caratteristiche della figliolanza con le quattro forze che creano e danno forma, l'essere padre e madre pose la sua immagine ideale eterna e primordiale, la sua figlia per la vita, nel desiderio del divenire del reggente della sapienza. E la fusione dei duali, l'amore del principio donatore con il principio ricevente, rivelato con le parole di questo mondo, la prima figlia di Dio per la vita, il desiderio dell'essere padre e madre, del Dio padre e madre, è il mio duale, il serafino. È incarnata e serve l'Eterno e il Regno di Dio quale profetessa e messaggera dell'essere eterno. Nell'essere della dualità non esiste l'essere uno, ma sempre la dualità nell'unità. Così è anche per la persona Gabriele. Quale essere è in me e io sono in lei. Siamo due, eppure uno. Attualmente si trova ancora in un corpo umano, mentre io sono come essere manifestato, come essere spirituale, quale reggente della terza forza basilare, presso di lei per ispirarla e accompagnarla. L'immagine ideale originaria per la vita è il mio duale, cherubino e serafino. E in un altro passo dal regno di Dio ci sono state rivelate le seguenti spiegazioni. La sapienza divina, due eppure uno, sono collegati eternamente nell'unità davanti al trono di Dio. La creazione di Dio, spiritualmente donatrice e spiritualmente ricevente, viene definita dagli esseri umani come maschile e femminile, o come positivo e negativo, cherubino e serafino. Entrambe le forze unite formano come unità la sapienza di Dio, contemplata e creata da Dio per l'infinito, una parte inviata sulla terra per insegnare agli esseri umani. Sofia.
1: Cari amici, sono parole che lo Spirito di Dio ha rivolto a noi esseri umani per un evento unico nel suo genere, che non tornerà più. Sembra che noi esseri umani non ci rendiamo affatto conto di quale dono prezioso abbiamo ricevuto dall'essere eterno e quanto sia grave il fatto che la parola pura del Dio eterno unico, data tramite la parola profetica nella nostra epoca, sia stata calunniata e fatta passare sotto silenzio dai responsabili dell'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato, e sia stata pertanto gettata al vento da milioni di persone troppo ingenue e succubi delle autorità. Tantissime persone si sono lasciate fuorviare dalla penna menzognera della Chiesa e dello Stato, senza esaminare loro stesse le cose. Ma nonostante tutte le contrarietà provocate dalla Chiesa e dallo Stato, la parola eterna del Dio Padre Madre e di suo Figlio, il Cristo Dio, invia la sua chiamata per bocca profetica. Egli, Dio, l'Eterno, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, in eterno. Niente chiese, niente sacerdoti, niente cerimonie, nessuna dannazione eterna, niente sacrifici assurdi, ma invece lo Spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Questo è il messaggio centrale di tutti i profeti di Dio da millenni. Da 4.000 anni viene annunciata la verità dei cieli, il messaggio dell'unità di ogni forma di vita che proviene da Dio, che include espressamente la natura, gli animali e le piante. E questa verità contiene anche le parole promettenti che Gesù di Nazareth disse ai suoi tempi. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. E lo Spirito della verità è venuto nella coppia di reggenti della sapienza divina, Sofia, che ha promesso al Cristo Dio di servirlo e di aiutarlo, affinché in tante persone possa sorgere la luce del regno della pace, l'essere nell'essere, che è la via che conduce nell'eterna casa del Padre.
0: Cari amici, a questo punto desidero interrompere il nostro testo e rivolgere il nostro sguardo direttamente verso Gabriele, nostra sorella in veste terrena. E forse in questo contesto posso anche raccontare qualcosa dalla vita quotidiana. La mia scrivania è posta direttamente davanti a una finestra che dà sul giardino. Naturalmente il mio sguardo cade anche su Gabriele quando passeggia in giardino e di tanto in tanto si sofferma qui o là, osservando le diverse piante e gli animali. Tempo fa mi disse a senso: è così difficile intrattenersi con le persone. Quando sono in giardino, ho un gran numero di esseri piccolissimi e più grandi con i quali posso intrattenermi. Fratello Emanuele mi ha insegnato a farlo molti decenni fa. A volte osservo come si intrattiene con un determinato albero e poi lo abbraccia. Non so cosa dica, ma so solo che tiene dialoghi di vario genere nella natura e con gli animali. Per esempio mi ha detto: tutto quello che circonda l'essere umano parla, soprattutto nella natura, e, a seconda del suo livello di coscienza, ha la propria coscienza personale che trasmette. Quando vado a fare una passeggiata, così ha raccontato Gabriele, noto tutto quello che ha qualcosa da dirmi. Che si tratti di un piccolo coleottero seduto su una pietra o della pietra stessa. Tutto è pervaso dalla coscienza universale, Dio. Sia un ago di abete che luccica, o l'abete stesso, sia un piccolo di cinghiale che cerca la sua mamma, o il capriolo che salta oltre una piccola siepe, sia la vecchia grande quercia in mezzo al prato, tutto ha il proprio suono, la propria coscienza. Tutto trasmette la propria coscienza ed entra in comunicazione con la coscienza dello stesso genere. Gabriele mi ha spiegato inoltre: ho imparato ad ascoltare e a comunicare me stessa. Non sono mai sola. Sono sempre circondata dalla vita eterna, dall'essere nell'essere. Tutto ha una coscienza ed entra volentieri in contatto con lo stesso livello di comunicazione. Dal mio insegnante spirituale ho imparato a percepire nel profondo della vita, della natura e degli animali. E, tutto a un tratto, eccola qua. Ho percepito la comunicazione con la vita nell'infinito. Questo significa per me intrattenersi ed è molto, molto istruttivo. Ed è la via che mi unisce sempre con Dio, che è nostro Padre. Suo è l'infinito e la sua parola dell'infinito. Io sono, l'io sono. Sono parole semplici di Gabriele, come già detto, riportate a senso, affinché possiamo comprendere chi si trova davvero tra noi e in quale grande epoca di grazia stia vivendo l'umanità, prima che questo mondo giunga alla fine. Credo però che ora dobbiamo riprendere con il testo.
1: Sarebbe bello continuare ad ascoltare queste descrizioni, ma torniamo ora al tema di cui abbiamo iniziato a parlare. In Germania, i cristiani delle origini che seguono Gesù di Nazareth e la parola vivente data dal regno di Dio per bocca profetica da quasi 50 anni, non solo vengono scherniti e rifiutati, ma anche combattuti attivamente, diffamati e fatti passare sotto silenzio fino a oggi. I burattini vuoti nei governi, nei partiti e in altri organi dei pezzi grossi non hanno alcuna coscienza per soppesare e misurare, per rendere onore alla verità secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo. E questo nonostante molti di questi ipocriti si definiscano cristiani. Stiamo a vedere quale futuro avrà questa alleanza senza di Dio, di burattini vuoti in Occidente. Anche se molti dei pezzi grossi dello Stato e della Chiesa continuano a condurre l'umanità nell'abisso delle loro infamie e atrocità, la parola di Dio, data per bocca profetica, lo Spirito di verità tramite il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, hanno compiuto tutto ciò per cui sono stati inviati. E si compiono le parole del Cristo Dio. Niente più carne e niente più sangue. Niente più uomini e niente più parole umane. È compiuto. Dio è.
2: Doch wenden wir unseren Blick nach Osten.
1: Ma rivolgiamoci verso Est. Mentre in Occidente la parola dell'Eterno e la sua profetessa venivano diffamati e perseguitati nel modo più infame, la parola vivente di Dio fu accolta nell'Est, in Russia. La grande diffusione mondiale della parola di Dio iniziò a farsi varco in piccolo e inizialmente senza che l'opinione pubblica si accorgesse, e questo avvenne dalla Russia, da dove la parola del Dio vivente è stata trasmessa in tutto il mondo da Radio Mosca, The Voice of Russia. Il messaggio dato dal Regno di Dio tramite il Cristo Dio, il Principe della Pace, che è ritornato nella parola profetica quale Consolatore, come promesso, si è compiuto, e la via che conduce alla pace in noi, secondo le parole rivelate per noi uomini, Dio in noi e noi in Dio, si è diffusa da Est in molte lingue di questo mondo, quasi per 20 anni. Stiamo a vedere anche in questo caso. Milioni di persone in tutto il mondo sono più che felici che gli insegnamenti di pace, la parola eterna di Dio data nella nostra epoca per bocca profetica, come Abramo, Isacco e Giacobbe, in numerose ore di istruzione e di interiorizzazione e tradotti in molte lingue, siano stati diffusi in tutto il mondo tramite Radio Mosca. All'Oriente, alla Russia, spetta l'onore davanti al trono di Dio di aver diffuso in tutto il mondo per prima la sua parola eterna e di aver raggiunto tantissime persone. Se in un popolo su questa terra ci sono persone che hanno fatto cose inimmaginabilmente grandi per il regno di Dio, sono i fratelli e le sorelle che fanno parte del popolo russo. Un emittente ha quindi diffuso la parola eterna da Mosca, trasmettendola per 20 anni, tradotta in tante lingue. E anche per questo la luce proviene da Oriente. Il principe dell'ordine divino ha rivelato: il regno eterno è il vincitore, e questo avviene da Oriente.
0: Al termine di questa trasmissione non ci resta che ringraziare di tutto cuore. Grazie al Regno di Dio. Grazie all'Eterno Unico Universale che in questa svolta dei tempi, nel suo amore e nella sua bontà, ci ha inviato sua figlia, Gabriele, Sofia. Grazie per la sua parola data per mezzo di lei, che ci aiuta a trovare il nostro Eterno Padre, che è l'amore. Grazie al Cristo Dio, che è ritornato quale Consolatore, come promesso, lo Spirito della verità nella parola profetica. E non per ultimo, grazie al Principe, al Reggente della Sapienza Divina, anche per il suo sacrificio di lasciare il suo amato duale, il Serafino, così a lungo su questa terra, in mezzo all'orda ipocrita del Padre che proviene dal basso. Quale grande rinuncia, anche in questo caso. Quando Sofia lascerà questa terra, il cielo si chiuderà e si concluderà un ciclo di 4.000 anni di uomini e donne inviati da Dio. E sulla terra diventerà sempre più tangibile la legge di semine raccolta, di causa ed effetto. È una possente epoca di svolta, dalla vecchia epoca all'epoca nuova, all'era messianica e sofianica. Si continua a preparare la venuta del Cristo Dio. Ma prima deve avere fine il vecchio mondo bellicoso, poiché il Cristo è il principe della pace. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, nel congedarci auguriamo a tutti la conoscenza proveniente da Dio e la pace nel cuore. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi dal titolo Morte, dove sono le tue ombre? Oggi abbiamo la possibilità di riportare la risposta a questa domanda che abbiamo ricevuto dalla pienezza della sapienza divina, dal Regno Eterno, da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per mezzo di Gabriele, nella nostra epoca si compie la promessa che il Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno Eterno, fece 2000 anni fa come Gesù di Nazareth. Nelle tradizioni, questa promessa viene espressa a senso con le seguenti parole. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e annuncerà le cose future. Lo Spirito della verità è venuto e da quasi 5 decenni ci sta conducendo nella verità tutta intera tramite la parola profetica per mezzo della sapienza divina, della sua profetessa di Dio, Gabriele. Da quasi 5 decenni sempre più persone fanno l'esperienza che lo Spirito della verità, il Regno Eterno, il Dio che parla, non ha segreti, né lascia che sacerdoti e amministratori del culto gli vietino di parlare, e la verità non può più essere nascosta o soppressa. Questo verrà dimostrato nuovamente nelle spiegazioni di oggi, che, come dice il titolo della trasmissione, parlano di quello che la gente chiama morte. Morte, cioè il decesso del corpo terreno. La verità che Gabriele spiega in merito a questo tema chiarisce in modo definitivo tutte le speculazioni e i falsi insegnamenti sulla morte che circolano in questo mondo. Questi falsi insegnamenti hanno potuto e possono persistere così a lungo solo perché i sacerdoti e gli amministratori del culto di tutti i tempi hanno perseguitato e assassinato in continuazione i portavoce della verità eterna e soppresso la verità proveniente dal Regno Eterno, che Gabriele ci spiega di nuovo in tutte le sue sfaccettature nella nostra epoca. Riportiamo ora le spiegazioni di Gabriele sul tema Morte, dove sono le tue ombre? Noi esseri umani parliamo della morte dicendo, per esempio, il paziente è morto il tal giorno, o il soldato è morto in guerra, o molti bambini e civili sono stati uccisi dalla guerra, oppure molte persone hanno dovuto perdere la loro vita, e così via. Quando si parla degli animali, si dice «Molti animali sono tenuti in condizioni atroci, in stalle anguste e devono soffrire in modo indicibile nelle strutture di sperimentazione animale e anche durante i trasporti di animali. E anche un determinato numero di animali sono morti o sono stati uccisi, e così via». Noi esseri umani abbiamo mai riflettuto sul fatto che tutto, ma veramente tutto, è energia, che tutto, senza alcuna eccezione, si basa sull'energia, che tutto ha una struttura di atomi, compresa la vita degli esseri umani e degli animali? E abbiamo mai riflettuto su cosa significhi che, come la scienza insegna da decenni, nessuna energia va perduta? Dove vanno allora tutte le energie? Chi dovrà sopportare il dolore e l'indicibile sofferenza degli innumerevoli esseri viventi torturati e martoriati, che si tratti di esseri umani o di animali? Se, come si dice, nessuna energia va perduta? In questo contesto accenniamo solo brevemente. La materia non è altro che energia.

0: della caduta. Fondamentalmente non esiste la morte, ma solo la legge di causa ed effetto. Tuttavia, in tutto il mondo ci sono innumerevoli ombre, perché quello che definiamo morto ha ancora informazioni. Quando si afferma in modo lapidario che nessuna energia va perduta, significa anche che ogni energia è costituita da informazioni che ognuno di noi memorizza e trasmette in base a ciò che avviene durante il giorno. E queste informazioni sono le ombre che continuano a esistere anche dopo la cosiddetta morte dell'essere umano e vengono trasmesse attraverso la terra e le incarnazioni. Ogni essere umano che decede lascia tracce di energia, cioè informazioni, indipendentemente da come sia morto e se il suo corpo sia stato sepolto o cremato. Tutto è energia e secondo dopo secondo trasmette frequenze energetiche corrispondenti che hanno dei contenuti. L'energia quindi trasmette e cerca una ricevente corrispondente, quindi trasmette informazioni. Anche se l'essere umano è deceduto e il suo corpo è stato sepolto o cremato, ciò che rimane sono le energie con il potenziale di trasmissione corrispondente, perché, come è stato detto, nessuna energia va perduta.
1: Vorrei definire le parole potenziale di trasmissione, continua Gabriele, come potenziale che invia informazioni, perché ogni emittente, in base ai suoi contenuti, ha anche la ricevente corrispondente. Ogni persona ha sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e modi di agire corrispondenti. Tutto si basa sull'energia. Ogni inclinazione dei nostri sentimenti, ogni sensazione, trasmette e riceve. E così ogni pensiero e ogni parola. Anche i modi di agire corrispondenti sono energie che hanno diverse frequenze di trasmissione con contenuti differenti. Tutto ciò che viene emanato dall'essere umano costituisce quindi potenziali di trasmissione completamente diversi. Per esempio, ogni sensazione in ogni momento ha frequenze di trasmissione completamente diverse a seconda di quello che sta avvenendo in noi in quel momento, per esempio quello che stiamo sognando, quindi quello che desideriamo, o quello che ci aspettiamo dal nostro prossimo, per esempio come si dovrebbe comportare e così via. Spesso sono solo momenti o come cosiddette fotografie istantanee, come brevi sequenze di immagini, ma memorizziamo tutto e tutto ha un effetto anche sul nostro potenziale di trasmissione. E lo stesso vale per i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. Indipendentemente dal fatto che lo riconosciamo in noi stessi o se questo avviene solo nel nostro subconscio. Noi stessi ci conosciamo troppo poco. Alcune persone penseranno: a cosa serve? Se dobbiamo costantemente osservare e controllare quello che succede dentro di noi, non riusciamo quasi più a eseguire il nostro lavoro? Rimane aperta la domanda. Perché, per esempio, dobbiamo rifare più volte lo stesso lavoro o gli stessi processi lavorativi o ricominciare da capo? Anche se lasciamo da parte i nostri sentimenti e le nostre sensazioni e riflettiamo senza valutazioni solo sui nostri pensieri, ci renderemo conto che molto proviene dal nostro modo di pensare. anche dalle nostre parole, che spesso dipendono dai nostri pensieri. I nostri pensieri e le nostre parole sono a loro volta influenzati dai nostri sentimenti e dalle nostre sensazioni. Tutti i nostri modi di agire sono segnati dalle componenti delle sensazioni, sentimenti, pensieri e parole. Si parla così facilmente di trasmettere e ricevere. Tutto, ma veramente tutto, è costituito da processi energetici. Finché siamo esseri umani, questi vengono memorizzati dalla nostra anima e anche da ogni cellula del nostro corpo. Anche se non crediamo in un'anima immortale, il nostro corpo fisico memorizza e trasmette determinati aspetti registrati anche dopo il nostro decesso. Infatti, nessuna energia va perduta.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se il nostro corpo ha un'anima, dopo il decesso l'anima esce dal corpo, sempre che, come già detto, il corpo abbia un'anima. Se il corpo non ha un'anima, se è quindi solo sostanza raddensata, materia, i contenuti delle cinque componenti, delle sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni, rimangono comunque memorizzati negli elementi che costituiscono il corpo. E questo significa che rimangono aspetti memorizzati anche quando il corpo si è decomposto. Anche le ceneri di una persona deceduta irradiano, perché nessuna energia va perduta. È possibile che le energie dei resti di un corpo decomposto o cremato spingano verso una nuova incarnazione in un corpo, ossia a una reincarnazione. La morte, quindi, non esiste, ma esiste solo un cambiamento, o attraverso la reincarnazione, o attraverso il percorso dell'anima verso il regno di Dio. Il cambiamento lascia delle ombre corrispondenti. Anche se si parla di morte o di decomposizione, o delle ceneri di un defunto, le energie che sono state memorizzate rimangono e spingono verso l'alto, sulla via che conduce al regno eterno, o verso il basso, verso una nuova incarnazione, chiamata anche reincarnazione dell'anima. Nel caso di una reincarnazione, i genitali di un uomo e di una donna vengono spinti da queste energie memorizzate. Se un uomo e una donna si uniscono sessualmente e in quel momento l'ovulo della donna è ricettivo e viene generato un bambino, il futuro bambino porta in sé le predisposizioni della donna che concepisce e dell'uomo che procrea. Il bambino ha i geni corrispondenti di entrambi i genitori. Il parto del bambino viene poi chiamato nascita. Rimane la domanda rivolta all'uomo e alla donna. È stato il desiderio di un figlio o la spinta sessuale a creare il frutto dal seme e dall'ovulo? Ogni nascita avviene attraverso il corpo della donna, ma quante parti di istinto, quanta energia riferite al corpo ha accolto il futuro frutto dall'uomo e quante dalla donna? Infatti tutto si basa sull'energia, ma ogni tipo di energia ha vibrazioni differenti, di vario tipo. Si pone quindi nuovamente la domanda: Si è trattato del desiderio di un figlio o solo della spinta sessuale? Cosa ha accolto l'ovulo? Quali contenuti possono essere stati trattati, ossia accolti da questa energia? O cosa si sviluppa da questo? Senza fare congetture e pensarci a lungo, o addirittura elencarlo o metterlo in discussione, una cosa è certa. Qualsiasi sia il frutto che le donne e gli uomini portano, che è stato provocato o creato dall'energia, dietro a tutto c'è sempre l'energia.
2: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. L'energia primordiale è lo spirito della fusione nel regno eterno, la legge eterna. L'energia primordiale, lo spirito, Dio, scorre anche attraverso ogni cellula, attraverso ogni elemento del nostro corpo e attraverso la nostra anima. La legge eterna fluisce attraverso le energie umane, indipendentemente da come esse siano, anche se provengono dalla Terra, che è solo un prestito nell'evento della caduta, perché il dominatore della caduta delle forze avverse voleva dare una forma diversa al sia fatto del Dio eterno, unico universale, l'essere primordiale ed eterno. L'uomo dice: «Io sono il prossimo di me stesso». Con questo, già l'istanza della caduta voleva sconfiggere il regno di Dio e dare una forma diversa alla creazione. Le cose sono come sono. Tutto ciò che è preso in prestito ha un periodo in cui inizia e un periodo in cui finisce. Lo spirito primordiale, la legge primordiale, sta ora riportando tutto indietro, perché la data indica fine. Chiediamoci oggi, cosa volevano le generazioni della caduta, sia che fossero già esseri umani o no? Chiediamoci oggi, cosa vogliono le generazioni di oggi, gli esseri umani di oggi? Il genere umano non conosce limiti, ma traccia confini, anche se solo intorno ai suoi pochi metri quadrati di spazio vitale. Raramente gli uomini riescono ad andare oltre. Il livello di coscienza della maggior parte delle persone è così limitato. Se qualcosa va oltre, si inizia a litigare. L'uomo si arroga il diritto di condurre battaglie e guerre contro tutto ciò che la sua coscienza non riesce a comprendere, come è avvenuto e avviene in molti casi quando si tratta della ripartizione del pianeta Terra. In generale, in tutto l'universo c'è un unico pianeta che porta esseri umani. Non è stato possibile andare oltre, perché il livello di coscienza delle istanze della caduta non era sufficiente per fare di più. Con calma, quasi con serenità, lo spirito fluente, la legge primordiale, non tocca la volontà dei candidati che bramano a raggiungere ulteriori pianeti. Si può riconoscere. L'umanità, nel suo insieme, sta distruggendo se stessa, dal momento che le resta solo il pianeta Terra malato, quindi il mondo di ieri e di oggi, e poi è finita. Alcune persone si chiedono: cos'è in fondo veramente la verità? Gabriele spiega in merito. L'umanità in tutti i continenti, in tutti i popoli e le nazioni di questa terra, ritiene che la sua coscienza limitata sia il metro di misura di tutte le cose, anche per quanto riguarda la verità, in frasi come: posso capirlo, posso accettarlo, ne sono consapevole, posso crederlo, e così via. La verità è che esiste unicamente una coscienza, perché c'è anche soltanto una verità, che è Dio, l'essere eterno. Se guardiamo indietro nel periodo da A fino al presente, in nessun paese, in nessun partito, in nessuna religione c'è stata e c'è una certa, nel senso letterale della parola, vera stabilità. Al contrario, le parole vuote sono in rapida espansione. Ovunque si guardi e qualsiasi cosa si ascolti, si è sopraffatti da leggende che, considerate in modo superficiale, possono sembrare vere, a cui si potrebbe anche credere o che si potrebbero accettare o si potrebbe addirittura eleggere chi le divulga. Ma un esame più attento e più lungo rimane spesso una strana sensazione che diventa sempre più una certezza. C'è qualcosa che non va. In tutto il mondo, in tutti i continenti di questa terra, si parla molto di verità, come ad esempio, sono consapevole che ciò in cui credo è la verità. La domanda è: per quanto tempo? Quali sono i contenuti di questa consapevolezza? Io affermo, così dice Gabriele, dal momento che le condizioni di questo mondo, l'attuale andamento della società, dell'economia, della politica e delle religioni in tutti i continenti è sempre più decadente e in degrado, tutte le interpretazioni fatte dalle persone che annunciano in modo corrispondente la verità e quello che la verità potrebbe significare nelle varie sfaccettature, possono essere definite leggende. Ma l'intelletto umano è in effetti in grado di riconoscere cosa sia la verità? E al di là di questo, qual è la verità eterna? Se così fosse, anche le condizioni della politica, dell'economia e della società sarebbero caratterizzate da una chiarezza spirituale, senza se e ma. Che si tratti di organi statali o di autorità religiose, che si tratti di scienza o di economia, che si tratti dell'individuo o di un popolo, la loro verità si regge su gambe malferme, perché nulla, ma proprio nulla in questo mondo corrisponde alla legge primordiale ed eterna dell'unico universale che pervade l'infinito e che ora afferra tutto e lo riconduce all'unica verità, che si chiama semplicemente e senza giri di parole la legge di Dio. Esiste quindi un'unica verità, la legge universale primordiale ed eterna, Dio. Tutto il resto sono affermazioni, opinioni e leggende sulla verità.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Forse qualcuno potrà comprendermi. Quando spiego che la legge universale, eterna e primordiale, la verità che è unica e infinita, Dio inviò a tutti i popoli della terra messaggeri di Dio, profetesse e profeti e altri uomini e donne illuminati che annunciarono l'unica legge, l'unica verità nella lingua del paese in cui si incarnarono. La conoscenza della verità eterna, la legge unica e universale, eterna e primordiale dell'infinito, l'amore per Dio e per il prossimo, non fu soltanto soppressa, ma in gran parte eliminata tramite l'assassinio e l'uccisione a tradimento dei portavoce di Dio, dei profeti e delle profetesse, e fu gettata al vento per mezzo della menzogna, vale a dire della penna menzognera della casta sacerdotale. Ora sull'umanità ricade il disastro che essa stessa ha causato. Viene chiamato cambiamento climatico o addirittura collasso climatico. Le cose stanno così. Così avverrà e così si continuerà, poiché lo sfruttamento eccessivo della terra è la catastrofe, come pure lo sfruttamento dei mari e dell'atmosfera e l'assassinio di miliardi di animali. E cosa ancora? Nessuna energia va perduta. Anche i morti nella terra si inalberano, anche se sono forse solo i piccolissimi frammenti rimasti che risalgono a migliaia di anni fa, che a livello dell'energia più sottile irradiano ancora le loro energie che non sono state sistemate, quindi le loro ombre, anche se ci si rifiuta di crederci. Sono resti energetici di cosiddetti morti che rimangono, anche se forse nelle radici di alberi vecchi centinaia o migliaia di anni. Anche i resti delle ossa deteriorate di presunti santi irradiano a livello energetico le energie delle loro opere, come si dice. Le loro opere li seguono. Non c'è niente di morto, come crede l'uomo, poiché tutto è energia. Sì, tutto ha il suo tempo e tutto fa ritorno per elaborarlo. O l'essere umano o la sua anima lo sistemano, oppure si arriva addirittura all'espiazione. Tutto deve essere elaborato, ma non da Dio, bensì unicamente da chi ha provocato la colpa, da chi ha creato l'ombra. La giustizia, l'unica verità che è Dio, trasforma solo quello che è stato espiato, sia che questo sia avvenuto nell'attuale incarnazione dell'essere umano o in una reincarnazione nella sostanza raddensata che può ripetersi per lunghi periodi, poiché tutto quello che non è espiato deve essere sciolto. Quando si tratta delle sue necessità, l'uomo tende a difendersi e a giustificarsi. Quando invece si tratta del suo prossimo, ha subito inizio l'indifferenza, che può portare fino alla guerra. Quando la messa in scena dello Stato esorta a lottare o chiama addirittura singole persone per impiegarle in guerra. Le grida di battaglia sono così svariate che non è possibile elencarle tutte.
2: Gabriele pone la domanda: l'uomo ha mai riflettuto chiedendosi come si è formato l'essere umano, quindi la carne e il sangue? E come gli uomini, vale a dire i popoli, si mescolano? Ci sarebbero molti altri aspetti per riflettere su se stessi anziché sugli altri, invece di chiedersi come andranno avanti le cose quando i notiziari internazionali portano le ultime notizie. L'uomo ha mai riflettuto sul fatto che la sua essenza, la sua anima, continuerà a vivere dopo la morte del suo corpo? E se non crede che sia così, ha mai riflettuto su quello che lascia dietro di sé quando il corpo è deceduto, dal momento che nessuna energia va perduta? Come già detto, non esiste quindi una fine, ma unicamente uno sviluppo che può andare verso l'alto, verso un sé superiore, o verso il basso, verso l'incarnazione successiva. In qualsiasi modo si considerino le cose, non esiste alcuna fine,
3: nemmeno riguardo alla parola morte. Correttamente si potrebbe anche dire: morte, dove sono le tue ombre? Oppure, dove sarò io dopo la cosiddetta morte, dopo il decesso del corpo fisico? Ogni persona registra se stessa in un luogo e nell'altro. Le ombre dell'essere umano lo precedono, sono le sue informazioni, i contenuti delle sue cinque componenti, che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. Ogni persona, indipendentemente dallo Stato o dal popolo di cui fa parte, registra ogni attimo se stessa e predispone lei stessa le sue ombre o le sue vie luminose. L'anima di una persona che ha un'anima si ritira a poco dal corpo e segue la via che l'essere umano ha predisposto per lei, verso l'alto oppure nelle sfere verso il basso, nel mondo delle ombre. Come già detto, ogni persona sceglie da sé la propria via tramite le cinque componenti che portano in sé i loro potenziali di trasmissione e di ricezione, dal momento che nessuna energia va perduta. Noi esseri umani pensiamo superficialmente: nessuna energia va perduta, ma solo pochi si rendono conto che la parola energia contiene tantissime informazioni e ogni informazione ha la sua ricevente. Anche in questo modo, nel corso dei secoli e dei millenni, si sono mescolati i popoli. Quando si parla dei popoli dei millenni, si presenta in fondo in continuazione la domanda: morte, dove sono le tue ombre? Con le ombre si intendono le particole suddivise trilioni di volte dei contenuti delle energie che un cosiddetto morto lascia alle sue spalle alla Terra, poiché nessuna energia va perduta. Le ombre di ogni singolo essere umano che è esistito sono così svariate che non è possibile descriverle. Una variante è: finché siamo esseri umani, spargiamo letteralmente le energie delle nostre cinque componenti, sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, e quindi innumerevoli portatori di informazioni nell'atmosfera che le distribuisce. Da lì vengono anche attirate da altre persone, quindi inspirate, poiché il simile attira sempre il simile. Questo significa che ogni persona memorizza e distribuisce giorno e notte innumerevoli energie e i loro contenuti già tramite il suo respiro. In questo modo si definisce già in quanti luoghi potremo incarnarci di nuovo dopo la morte del nostro corpo.
2: Gabriele continua: l'intera umanità non si rende conto che gli esseri umani non fanno affatto parte del cosmo. In realtà, ogni persona che ha un'anima è nel profondo un'entità, un essere spirituale, spirito dal suo spirito, Dio. A causa della caduta di un essere spirituale che voleva dimostrare allo spirito, Dio, che la sua creazione avrebbe avuto bisogno di un sia fatto migliore, fu provocato il disastro mondiale, l'esistenza come esseri umani. L'umanità dimostra a se stessa che si tratta di un disastro. Non c'è unità tra i popoli di questa terra, e nemmeno tra le singole persone. Discordia, volerne sapere di più, liti, e tra coloro che sono al potere Atteggiamenti militari minacciosi e minacce caratterizzano il modo in cui le persone si rapportano tra loro. Le grida di battaglia sono all'ordine del giorno da quando esistono gli uomini. Tutto questo contribuisce al disgregamento dei popoli. Dall'inizio della caduta, il desiderio dell'esperto della caduta è stato quello di dare una forma diversa all'eterno sia fatto divino. Per la loro presunzione di ricevere energia per dimostrare la loro intenzione a Dio, l'Eterno, il Dio unico universale, diede agli esseri ribelli, come prestito limitato nel tempo, non solo una quantità adeguata di energia, ma anche molto di più di quanto l'istanza della caduta pretendesse. Erano e sono energie che nell'eterno essere erano e sono previste per gli esseri divini per creare e dare forma. L'esperto della caduta assoldò abilmente esseri divini, tra i quali solo un numero limitato seguì la sua volontà, e con il quantitativo di energia ricevuta in prestito iniziò per prima cosa a tracciare una grande delimitazione dal Regno Eterno, in particolare dal Santissimo. In seguito, l'esperto della caduta iniziò a mettere in pratica quello che pretendeva di fare, e questo portò ben presto alla prima lite, poiché ognuno di coloro che lo seguivano la sapeva meglio. Gli esseri della caduta non erano esseri umani, ma esseri spirituali caduti, ma in loro era già visibile la prima lite, il volerne sapere di più. In ognuno di loro si manifestavano già le prime tracce di discordia, quindi le prime ombre, sopra il corpo spirituale. Presi dall'entusiasmo di aver ricevuto così tanta luce, così tanta energia data in prestito, gli esperti della caduta crearono il loro primo regno, in un primo tempo dei pianeti. Infatti la luce, l'energia ricevuta in prestito, inizialmente aveva ovviamente ancora la radiazione originaria dell'etere di luce etereo. Ma ben presto tutto si fece più buio, perché anche gli esseri della caduta, che un tempo erano esseri spirituali, si adombrarono sempre di più. A causa delle continue liti, dal momento che ognuno credeva di saperne di più, si formarono i primi sistemi di dominio, che si separarono gli uni dagli altri, e oggi vengono chiamati popoli o paesi. Come già detto, c'erano continuamente litigi, poiché ognuno credeva di saperne di più dell'altro, e questo provocò passo per passo la suddivisione. A questo si aggiunse che gli esseri che erano un tempo spirituali e divennero poi esseri della caduta cominciarono a raddensarsi a poco e iniziò a formarsi una struttura umana di diversi tipi e con forme diverse. Non passò molto tempo prima che iniziassero a cristallizzarsi i generi sessuali, uomo e donna, come era ovviamente voluto dall'esperto della caduta, oggi chiamato satanista. Gabriele dà ulteriori spiegazioni. Poiché la massa si raddensò sempre di più, ben presto si manifestò la struttura riferita al corpo che apportò poco alla volta l'isolamento da coloro che venivano definiti gli altri. L'unica cosa che tutti gli esseri della caduta conservarono insieme dal regno di luce, dall'etere di luce preso in prestito, fu una scintilla molto luminosa proveniente dal sole centrale primordiale, che divenne il nucleo centrale incorruttibile di ogni essere della caduta, di ogni anima. La sostanza raddensata del rispettivo sistema, che veniva rispecchiata dagli stessi esseri della caduta, era anche la sostanza raddensata dei pianeti da loro creati, che corrispondeva alla sostanza degli esseri della caduta. Da tutta questa procedura della caduta si può riconoscere fino a oggi la sostanza raddensata del loro rispettivo sistema. Oggi i gruppi di esseri della caduta con caratteristiche diverse sono chiamati popoli o paesi, nei quali il governo è in mano a tiranni, oppure il popolo elegge cosiddetti menti intelligenti per governare il popolo o il paese. In seguito allo sviluppo dell'evoluzione sotto il rispettivo sistema, quindi della storia da a, oggi ci sono cosiddetti responsabili politici come sindaci, presidenti della regione, ministri, presidenti di Stato e così via. Sono tutte persone che nel corso delle loro ripetute incarnazioni, sotto l'influsso delle loro energie sparse ovunque sulla Terra, in senso lato, hanno procreato in continuazione se stessi. Naturalmente con la benedizione di un sacerdote, che è l'invenzione della caduta per antonomasia, che prima, come si crede, ha benedetto due persone che a seguito dell'invenzione sacerdotale della caduta hanno deciso di vivere insieme sotto un concetto nuovo a questo punto, che è la condizione del matrimonio, e di generare come desiderato dei figli, poiché si voleva che l'umanità si moltiplicasse. Ripeto, nel corso della formazione degli esseri umani che si svilupparono in lunghi periodi, si cristallizzarono l'uomo come principio che genera e la donna, il principio che concepisce e partorisce. La procreazione portò naturalmente alla nascita di un bambino tramite la donna. Le domande e risposte a questo proposito sarebbero una storia molto lunga, ma vera.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Oggi, dopo innumerevoli tempi, l'uomo accetta molte cose così come sono, perché sono diventate scontate. Ma se si fa un esame più approfondito, si può riconoscere dai tempi segnati da crimini, quindi da eccessi, che c'era qualcosa che non andava fin dall'inizio. Per esempio, se ascoltiamo quello che raccontano le persone anziane, ci parlano spesso di una varietà di specie che le odierne generazioni più giovani non conoscono più. L'estinzione delle specie è diventata una cosa scontata e non ha più la varietà delle specie. La caduta è appunto la caduta. La degenerazione dei tempi nei tempi fino a oggi, che ha portato alla formazione dell'essere umano, è diventata una cosa scontata per gli uomini. Tuttavia, tutto quello che l'esperto della caduta aveva preso in prestito dall'Eterno per dimostrare a Dio, l'Eterno, di essere in grado di fare una nuova forma al sia fatto, è fallito. Non ha dimostrato niente, ma solo distrutto. Ora ha capitolato e ha consegnato le sue insegne, la sua arte fallita, nel Santissimo, al Principe della Sapienza, al reggente della terza forza basilare davanti al trono di Dio, ammettendo così la propria sconfitta. La capitolazione del satanista ha avuto e ha conseguenze. Senza tante parole, se guardiamo nel mondo, se guardiamo in tutti i popoli, nei paesi, in tutti gli stati, si vede quello che avverrà, che vogliamo crederci o no. Tutte le religioni e le chiese sono strutture create dall'uomo che esistono solo sulla terra. Ovunque si trovino e qualsiasi nome abbiano, esse passeranno, poiché appartengono all'energia della caduta. Dall'inizio della caduta, dall'Eterno Essere, l'Eterno Unico Universale, il Dio Padre Madre, ha sempre inviato messaggeri dai cieli, profeti e profetesse, uomini e donne illuminati. Essi assunsero veste umana per servire Dio, l'Eterno, e per portare la parola eterna in un corpo umano ai loro fratelli e sorelle, naturalmente nella lingua del paese in cui i messaggeri di Dio erano incarnati. Chi nel corso di innumerevoli tempi ha consegnato i veri messaggeri di Dio, uomini e donne che annunciavano il messaggio di Dio, ai funzionari ufficiali affinché li assassinassero in modo brutale, compreso Gesù di Nazaret, il Cristo Dio? Chi è stato e chi lo fa? E chi si è prestato per eseguire le crudeltà del Satana, chiamato oggi satanista? Chi? Guardiamo ancora una volta in tutti i paesi di questa terra, poiché rimane aperta la domanda: chi? E chi ha provocato il cambiamento climatico nonostante i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna? Chi? Furono e sono fino ad oggi non solo i potenti nello Stato e nella Chiesa, ma anche coloro che si sottomettono, che pur avendo riconosciuto che l'istanza ecclesiastica si limitava solo a predicare riguardo al cielo delle preghiere, nel contempo osservavano i loro simili nei banchi delle chiese, che come loro stessi assolvevano soltanto le loro preghiere personali recitate a memoria, soprattutto quando venivano e vengono osservati dai loro simili. Era così, ed è così anche oggi. Vi si partecipava per dimostrare di farne parte, ma in realtà, una volta tornati a casa, si pensava e parlava in modo diverso. Ma quando si trattava di prendere posizione, si applaudivano i funzionari ecclesiastici e statali. Così è stato in passato, per arrivare fino ai roghi di vittime innocenti. Come oggi?
3: Gabriele riprende il tema della cosiddetta morte. Quando muore una persona orientata sulla Chiesa, nel discorso di commiato si parla della resurrezione dai morti. Noi esseri umani diciamo: tutto si basa sull'energia. Questo significa quindi inequivocabilmente che ogni elemento della materia, e quindi anche il nostro corpo, è energia. Anche il corpo morto è energia, anche se è stato seppellito o cremato. Tutto è energia e nessuna energia va perduta, indipendentemente dal fatto che il morto si stia deteriorando o stia marcendo nella terra o che il corpo cremato si trovi in un'urna da dove irradia verso l'esterno. Tutto è e rimane energia. Per questo il titolo di queste spiegazioni è «Morte, dove sono le tue ombre?». Per comprendere meglio, cos'è per esempio il carbone se non quello che rimane della vita organica di un tempo? Quindi, energia. Tuttavia, oltre a questo si presenta la domanda: cosa avviene con la struttura di atomi o addirittura con l'energia non del tutto sottile della vita? L'anima di sostanza non del tutto sottile di una persona che ha un'anima si separa dal corpo deceduto e segue le vie che l'essere umano si è predisposto per la vita nell'aldilà. La persona che non ha un'anima, e anche chi è legato alle chiese, viene consegnata alla terra e si decompone nella terra, diventa polvere o altre sostanze simili. Tuttavia, tutto quello che si trova sulla terra e nella terra è energia. Pertanto anche la persona che non ha un'anima può risorgere nel momento in cui le sue energie trovano di nuovo energie dello stesso tipo, indipendentemente da dove sia stato seppellito o da dove il vento lo abbia sparso. Può trattarsi addirittura di un continente diverso, dove una parte di lui è stata portata nel corso dei tempi, a causa dei cambiamenti avvenuti sulla Terra o con l'aratro e la pala. Tutto si ritrova, poiché il simile attira il simile. Se l'energia e la ricerca si accordano e desiderano generare e concepire, si creano un uomo che possa procreare, che cerca a sua volta una ricevente corrispondente. E così avviene la procreazione. La domanda è: da chi è stato procreato? Da chi viene partorito?
0: Come è già stato spiegato, nessuna energia va perduta, così continua Gabriele. Tuttavia, le energie possono suddividersi a seconda di quale altro sistema o gruppo di energia dello stesso tipo le attiri. Dalle energie si può estrarre molto, a seconda di quando vengono depositate in quale luogo e di dove siano state spostate a causa di sconvolgimenti della terra e altre cose del genere, trovando così un nuovo deposito. Non importa quando, dove e per quanto tempo, anche se per tantissimi anni, una parte della sostanza terrena in decomposizione sia stata depositata in uno o nell'altro luogo. La parte che dopo molto tempo si trova in uno o nell'altro luogo, anche se è grande solo come un granello di sabbia, o ha solo un'irradiazione minima degli atomi, o è addirittura di sostanza sottile, questa parte continua a irradiare le ombre che non sono state sciolte della sua energia che in tempo apparteneva a un corpo. Niente va perduto, il simile attira sempre il simile, oppure il simile si aggiunge a ciò che è simile e si ingrandisce con ciò che è simile. Questo vale per l'affermazione «I morti usciranno dalle loro tombe» o per le parole di preghiera ecclesiastiche «risorto dai morti». Pertanto, morte, dove sono le tue ombre? La risposta si trova riflettendo sulle seguenti domande. Da dove sono provenute le sostanze energetiche? Dove le ha sparse il vento? O dove le ha trasportate la pala di una qualsiasi persona? O dove le ha portate con sé la tecnologia ancora esistente per scaricarle poi molto lontano? Si potrebbe dire qualcosa di simile, ma solo simile, riguardo alle incarnazioni delle anime, anche se un'anima proviene dal regno di sostanza non del tutto sottile delle anime. Ma per incarnarsi di nuovo in un corpo umano vale anche in questo caso, tutto è energia e tutto è memorizzato. L'anima assume quindi di nuovo anche aspetti della carne che corrispondono alle energie che ha memorizzato, ma lo fa per compiere o per sciogliere le parti che sono attive nella sua anima e che devono essere sistemate secondo la legge che lo determina, vale a dire secondo quello che l'anima si sente spinta a fare. Pertanto, anche in questo caso vale il titolo di queste spiegazioni. Morte, dove sono le tue ombre?
2: Ci si può chiedere ulteriormente, a partire da quando la morte non ha più ombre? Detto in modo chiaro ed evidente, quando non ci saranno più esseri umani. Al termine della sua rivelazione, lodo la potenza dell'amore, il Cristo ha detto: «Al di sopra di tutto opera il Santissimo, la sede originaria del Dio Padre Madre. L'infinito è appunto l'infinito». E con le parole terrene si può soltanto dire: «L'eterno essere è l'infinito». È fatto, è finita. Non esistono né spazio né tempo, non esistono più né carne né sangue, né esseri umani, né parole umane. È compiuto, Dio è.
0: Gabriele ci ricorda ancora una volta: nel regno di Dio, nell'eternità, quindi nell'infinito, non esistono esseri umani. I pochi esseri spirituali che si unirono all'essere che voleva modificare il sia fatto del regno eterno non erano di carne e sangue, bensì esseri spirituali provenienti dallo Spirito di Dio, quindi esseri divini. La carne e il sangue si svilupparono a causa della caduta dal regno eterno. Tra gli esseri spirituali che si unirono alle idee del cosiddetto satanista, un essere che era a sua volta un essere spirituale e che abbandonò il regno eterno con tantissimo etere di luce ricevuto in prestito, ben presto ognuno sviluppò le proprie idee personali su come si sarebbe dovuto suddividere il prestito di etere. Non passò molto tempo prima che iniziasse la discordia, che ci fossero liti, motivo per cui gli esseri, che erano esseri spirituali, si adombrarono e si oscurarono sempre di più. Come già spiegato, in seguito vennero sempre più esseri divini dal regno eterno, non per unirsi alla caduta, ma per ricondurre a casa i loro fratelli e sorelle caduti, per convincerli che stavano operando contro la patria eterna. Molti dei ribelli cambiarono e fecero ritorno. Altri restarono nelle sfere della caduta per ricondurre a casa gli esseri della caduta, che erano i loro fratelli e sorelle. Nel corso dei tempi, i corpi degli esseri che un tempo erano spirituali si modificarono e si raddensarono, diventando corpi materiali di sostanza raddensata in grado di procreare, finché si formarono due esseri materiali diversi. Dal principio donatore divino si formò l'essere maschile e dall'essere ricevente si formò il principio femminile, che oggi, nella materia, vengono chiamati esseri umani, carne e sangue. Ricordiamo, nell'infinito, nel sia fatto, nell'essere e nell'essere, non esistono né carne né sangue. Poiché la carne e il sangue sono sostanze limitate nel tempo, quindi materia che si è formata dal prestito limitato nel tempo, cosa che comporta da a, si può comprendere cosa intendesse il Cristo, il Figlio di Dio, nella sua rivelazione divina, quando rivelò: «Non esistono né spazio né tempo, non esistono più né carne né sangue, né esseri umani né parole umane. È compiuto, Dio è». Gabriele aggiunge: «Io, Gabriele, desidero concludere con le parole del Cristo Dio. Dio è». Ricevuto dal Regno Eterno, Gabriele.
2: Il testo di Gabriele termina con le parole «trasmesso da fratelli e sorelle dal Regno Eterno». Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, anche noi desideriamo concludere la trasmissione di oggi con le parole di Gabriele, nelle quali si chiude l'arco dell'evento della caduta. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e ci congediamo di cuore. Arrivederci e un saluto in Dio.

perché da più di 45 anni parla a noi uomini tramite la sua profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. E inoltre, perché Gabriele ci indica la via che conduce nella nuova epoca, in particolare con questa trasmissione veramente unica alla quale vi salutiamo cordialmente e siamo felici di potervi trasmettere le spiegazioni date da Gabriele sul tema «L'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca». Dio in noi e noi in Dio. Gabriele introduce il tema con le strofe di una poesia di Carl Hilty che dice: un giorno, prima che il mondo passi, si realizzerà. Sì, su questa terra un regno della pace ci sarà. Un regno di persone nobili, libere anche da se stesse. Un'alleanza di verità e fiducia, fedele allo spirito della bontà. Questo popolo unito in alcun tempio si recherà e su ciascuno lo stesso segno si vedrà. E non ci sarà sconfitta dove anche solo uno rimane. È la forza dell'amore che su tutto permane. Da tutto il mondo, nel suo amore, Dio riunisce in adunanza le schiere dei fedeli combattenti e con lei conclude l'alleanza. Nessun cuore resisterà e con gioia si donerà a colui che come re la nuova Gerusalemme regnerà. Il popolo è risorto e da lui viene guidato, l'unico a cui tutta la gloria e il ringraziamento è destinato. È già stato scritto tanto tempo fa e nel piano di Dio si compirà quello che ora da questo popolo viene fatto nella sua volontà. Cari amici, questo è il testo della poesia, con un contenuto molto profondo. Gabriele inizia con le sue spiegazioni. L'epoca del giglio sta all'inizio di una nuova epoca, la costruzione di Nuova Gerusalemme, sotto il segno dell'amore e dell'amore per il prossimo, in Dio, l'essere padre-madre, la legge universale dell'amore. L'amore per Dio e per il prossimo è la legge primordiale ed eterna dei cieli, che è onnipresente. Dio è amore. L'amore di Dio è la forza più potente, è la forza universale nell'infinito. Dio, l'amore, la legge universale dell'amore, pervade tutti i soli, tutti i pianeti e tutto l'essere. Naturalmente ne fa parte anche il cosmo materiale con il pianeta Terra. Tutto quello che vive sulla Terra, sottoterra e al di sopra di essa porta in sé la vita, il soffio di Dio, l'amore, la legge dell'universo. L'inizio dell'epoca del giglio indica già la via verso la vita eterna. In poche parole, la via è Dio in noi e noi in Dio. L'epoca del giglio, l'inizio della nuova epoca, porta il nome messianico del coregnante del Regno Eterno, del Figlio di Dio, che un tempo visse in Gesù di Nazaret, e le sue indicazioni per il regno della pace del Cristo Dio. Le parole del Cristo Dio, che un

0: tempo visse nelle vesti di Gesù di Nazaret, dicono: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre vi invierà in nome mio, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Ma quando verrà lo Spirito di verità, Egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. La sapienza in Dio, il Cristo Dio, è venuta tra gli uomini per insegnare loro cosa significhi Dio in noi e noi in Dio. Andiamo passo per passo nella nuova epoca, senza ignorare il simbolo del giglio. Il giglio, la purezza della vita, ci accompagna passo per passo nella legge primordiale ed eterna dell'amore per Dio e per il prossimo.
1: Gabriele spiega. L'amore di Dio è la forza universale, è l'amore per il prossimo. L'amore di Dio è la vita nell'anima dell'uomo che ha un'anima. In ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in tutte le parti del nostro corpo c'è la vita, Dio. L'anima dell'uomo e tutti gli elementi del corpo fisico sono contenuti nella parola vita, che significa tutto ha una coscienza e in fondo anche il livello di coscienza corrispondente, in base alla maturità, al livello di maturazione dell'anima e dell'uomo. Tutto si basa sull'energia. Poiché tutto è energia, tutto ha anche il grado di maturazione corrispondente e il proprio attuale livello di coscienza. Qualsiasi nome noi uomini diamo alla vita terrena, tutto ha una coscienza, dalla quale si sviluppa l'ulteriore livello di coscienza. L'ulteriore sviluppo o evoluzione della coscienza è chiamato anche evoluzione o crescita o maturazione. Come già detto, tutto è energia e si basa sul trasmettere e ricevere. L'energia ha forme, colori, profumi e suoni. L'energia non può essere distrutta, ma solo trasformata. Ma tutto è pervaso dalla legge primordiale ed eterna, che è l'amore di Dio, incrollabile. Poiché tutto si basa su energia con diversi livelli di coscienza, si può dire che i diversi gradi di coscienza sono costantemente in comunicazione. Da un lato, con il livello di coscienza energeticamente corrispondente, e dall'altro, con tutti i livelli di coscienza già sviluppati. Ogni livello di coscienza sviluppato trasmette e riceve, ma in tutto c'è il nucleo della coscienza della vita che è in comunicazione unicamente con la vita universale, con la legge universale, Dio che è l'amore. Ovunque noi esseri umani andiamo o ci troviamo, e anche quando utilizziamo dei veicoli o altri mezzi di trasporto, il corpo umano rimane collegato alla Terra. Tutto è coscienza. Sia che guardiamo verso l'alto o in basso, a destra o a sinistra, tutto ha coscienza, poiché tutto porta in sé la vita universale, la legge universale eterna dell'essere, Dio. Se noi uomini ce ne rendiamo conto, allora comprendiamo anche che non esiste nulla di morto, poiché la coscienza è vita e comunicazione. Come già detto, non esiste nulla di morto. Quello che definiamo non commestibile o addirittura morto, ha in sé elementi di comunicazione e viene quindi trasformato. La sostanza che ne deriva è a sua volta vita attiva, soltanto con un'altra forma e con il grado di coscienza che ne consegue. Le persone hanno concetti diversi della vita e di quello che la vita significhi. Raramente noi uomini riflettiamo chiedendoci cosa sia veramente la vita. Tutto quello che si decompone, tutto quello che noi uomini non possiamo più utilizzare e mettiamo da parte, di qualsiasi oggetto si tratti, porta in sé una coscienza che racchiude in sé la trasformazione. Anche i quattro elementi, fuoco, acqua, terra e aria, sono coscienza. Tutto è energia. Anche il nostro cibo, le nostre bevande, i nostri abiti, l'arredamento del nostro appartamento e molto altro sono coscienza. Il livello di coscienza è di volta in volta completamente diverso, ma tutto si basa sull'energia. Anche l'uomo è interamente un corpo energetico. Ogni funzione del nostro corpo, ogni organo, tutte le ghiandole, gli ormoni, le ossa, i tendini, i legamenti, i vasi sanguigni e molto altro hanno diversi gradi di coscienza e dipendono gli uni dagli altri. Come già detto, ogni corpo è un corpo energetico con diverse frequenze, quindi vibrazioni, e ogni frequenza è coscienza. Ogni persona ha il suo livello di coscienza specifico, che richiede cibo corrispondente o un medicinale corrispondente. Ma tutto si basa sull'energia, sul rispettivo livello di coscienza.
2: Gabriele continua.
0: Quando si tratta di predisposizioni e tendenze personali, in genere si dice: abbiamo portato con noi le nostre predisposizioni. Forse le abbiamo ereditate dai genitori, dai nonni o da un parente che ha vissuto in tempi ancora più remoti. È possibile, ma dobbiamo tenere presente che le persone che appartengono alla nostra catena di antenati sono venute sulla Terra prima di noi e hanno trasmesso i loro schemi di comportamento ai loro discendenti, che li hanno a loro volta passati ai loro posteri. Tuttavia, indipendentemente dal patrimonio ereditario che i nostri antenati ci hanno trasmesso, ora si tratta di noi. I nostri antenati sono vissuti nella loro epoca, ora noi siamo nella nostra epoca. Anche se crediamo nella reincarnazione e riflettiamo su chi potremmo essere stati noi tra i nostri antenati, è oggi che ci viene chiesto cosa vogliamo fare con la nostra vita, indipendentemente da quello che supponiamo di aver portato con noi. La parola vita potrebbe racchiudere in sé la soluzione dell'enigma, poiché il nostro compito è oggi e nel presente. Si tratta di ognuno di noi e non di come si comporta il nostro prossimo. Indipendentemente da quello che abbiamo eventualmente ereditato dai nostri antenati o che abbiamo portato con noi o da dove provenga l'uno o l'altro aspetto, si tratta di noi stessi, dal momento che viviamo ora e oggi. Dipende quindi da ognuno di noi cosa ciascuno ha fatto e cosa fa della propria vita. È questo che conta e che ci può aiutare a risolvere il nostro passato e a determinare il nostro futuro in modo corrispondente alla nostra esistenza odierna, che definiamo come la nostra vita. La soluzione dell'enigma potrebbe essere dedotta dal mondo dei sentimenti, delle sensazioni e dei pensieri che abbiamo coltivato fino ad oggi, dal nostro comportamento verso noi stessi e verso il nostro prossimo, e anche nei confronti del mondo degli animali e delle piante. Finché non ci renderemo conto completamente che tutto, veramente tutto, si basa sull'energia, dovremmo soffermarci di tanto in tanto e riflettere sull'affermazione: tutto si basa sull'energia. Come già detto, l'uomo, il corpo fisico, è un corpo energetico ed è quindi energia. Noi, ognuno di noi, determina se stesso ogni giorno. Questo significa che rafforziamo l'energia del nostro corpo con il nostro comportamento quotidiano, oppure indeboliamo la nostra energia, e questo avviene unicamente con il nostro modo di vivere, che si rispecchia nei nostri schemi di comportamento. Ripeto. Noi stessi determiniamo ogni giorno il pro e il contro, che comporta un aumento o una riduzione dell'energia, con i nostri schemi di comportamento che corrispondono al nostro modo di vivere, costituito dai nostri sentimenti, dalle nostre sensazioni, dai nostri pensieri, parole e azioni. Dipende quindi da ognuno di noi. Qualcuno dirà ha ragione. Da un lato invecchiamo ogni giorno e dall'altro è importante anche la nostra alimentazione. È vero. Ma teniamo presente che tutto si basa sull'energia. Noi stessi valutiamo e misuriamo quello che mangiamo e quanto cibo assumiamo. Ed effettivamente invecchiamo di anno in anno, ma a questo riguardo si presenta la domanda: divento vecchio o divento un po' più anziano? Anche questo lo determina ognuno da sé. Se lo analizziamo bene, significa: con il passare degli anni, dei decenni, diventiamo vecchi, oppure nello stesso periodo di tempo diventiamo un po' più anziani. Quello che desidero esprimere, così continua Gabriele, è che ognuno di noi lo determina da sé, con il proprio comportamento, che si riferisce alle cinque componenti della vita o componenti dell'ego. Quindi sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. Si tratta quindi di ognuno di noi e non degli altri. Per questo c'è la scuola di vita personale per la vita della nuova epoca nell'era del giglio. La via che conduce alla vita interiore, alla vera vita, va verso un futuro più luminoso, senza la paura di un presunto Dio che punisce, castiga e condanna e cerca di inculcarci la punizione eterna in un inferno che in realtà non esiste in tutto l'infinito. Gesù di Nazaret ci ha parlato del Dio unico, universale e eterno, il Padre dell'amore, il cui spirito si trova nel profondo della nostra anima, quindi Dio in noi. Dio, la legge eterna, la vita, lo spirito della verità è in ogni essere umano che ha un'anima e in ogni anima. Lo spirito onnipresente è la vita universale, è l'amore e la fedeltà a tutti i suoi figli e le sue figlie. La natura, che porta a sua volta in sé la vita universale, può esserci una buona maestra. Per esempio, se pensiamo alle stagioni, al divenire e passare, per ritornare poi a essere in primavera. Cari amici, la nostra giornata non inizia solo dopo colazione. Già al momento del risveglio ci può comunicare alcuni aspetti provenienti dalla notte e quando ci svegliamo iniziamo già a pensare. Il primo pensiero al mattino è il pensiero personale di ognuno che proviene dal mondo dei suoi programmi. Anche in questo caso ci può essere di aiuto un esempio tratto dalla natura. Alcune specie di piante al mattino si risvegliano per portare un nuovo fiore. Con il proprio comportamento, ognuno di noi determina il proprio mondo personale, i propri programmi di vita. È il barometro che indica il suo stato d'animo, che deriva dalle sue cinque componenti dell'ego, dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, parole e azioni. Come già detto, si tratta di noi, non del nostro prossimo. Pertanto, dovremmo abituarci a non attribuire in pensieri o in parole agli altri i nostri schemi di comportamento. Ognuno di noi ha la capacità di ragionare, per soppesare e valutare, indipendentemente da chi cerchi di influenzarci o da come siamo stati educati. Si tratta di noi, non in merito a quello che è accaduto ieri, ma sulla base di chi siamo oggi e di cosa ne facciamo.
1: Gabriele scrive inoltre: ritorniamo al mondo dei nostri pensieri, che ha qualcosa da dirci già al primo momento del risveglio. È il nostro primo pensiero. Il primo pensiero, può già attivare il nostro stato d'animo e influenzare il nostro sistema nervoso. Ed ecco che possiamo già trovarci nel mezzo di una delle situazioni dei nostri programmi. Fin dall'inizio della giornata vale quindi: dipende da noi. Come ci decidiamo? Infatti il nostro stato d'animo cerca già di determinare la direzione per la giornata. Di qualsiasi cosa si tratti, dipende da noi come vogliamo comportarci. Nell'era del giglio, all'inizio della nuova epoca, impostiamo già al mattino la direzione per la nostra giornata. Valutiamo e soppesiamo da un lato il nostro stato d'animo e dall'altro il programma della nostra giornata. Valutare e soppesare significa riflettere in modo analitico su quello che ci riguarda. Nel farlo, assumiamo il controllo su noi stessi, sul mondo dei nostri pensieri. Come già detto, già il mattino della nostra giornata ha molto da dirci. Mentre facciamo colazione, ad esempio, impariamo: fermati, non mangiare in fretta come in passato. Ci sforziamo quindi di mangiare, di bere e di pensare in modo più consapevole. Questo significa che iniziamo a cambiare il nostro modo di pensare per quanto riguarda la nostra fretta. Qualcuno pensa: sono di fretta, non ho tempo per mangiare, masticare e bere consapevolmente. Ciò nonostante vale quanto segue: solo l'esperienza personale porta a diventare esperti. Se accogliete l'inizio della giornata cercando di eseguire con calma la vostra toilette mattutina e di fare colazione in modo consapevole e con calma, vi accorgerete ben presto che non vi servirà più tempo del solito. Al contrario, diventerete o resterete più calmi e l'inizio della giornata sarà diverso. L'era del giglio conduce alla nuova epoca. In tutto questo la religione diventa superflua, poiché la vera preghiera consiste nel vivere in modo consapevole. Se abbiamo ancora tempo, ci poniamo brevemente davanti alla finestra e guardiamo nel firmamento. Se abbiamo poco tempo, perché la nostra vita quotidiana è sempre determinata dall'orologio, quando siamo per strada o mentre stiamo andando verso il nostro veicolo, volgiamo brevemente il nostro sguardo verso il firmamento. È un esercizio che forse non porta subito dei frutti, ma continuiamo a farlo. Con il tempo ci accorgeremo che ogni giornata ha i propri pensieri, ma all'improvviso, senza che ce l'aspettiamo, in noi affiorano pensieri che fino a quel momento non erano abituali. Che cosa ci vuole dire? Il messaggio dice che ogni giorno è la vostra giornata e che è la vostra

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre? Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'Amore Infinito, la Forza e la Luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre. Questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande, però prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere. Le aggressioni aumentano. E sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa. Perché ogni pensiero, ogni parola è energia. E se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere. ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo, in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci crederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro Eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo,
2: Du bist das Licht.
1: Tu sei la luce.
2: Die Barmherzigkeit,
1: la misericordia.
2: Die Güte und Wärme,
1: la bontà e il calore.
2: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini.
2: Hüllt uns ein.
1: La luce ci avvolge.
2: Eingehüllt in das
1: avvolti
2: große Christuslicht.
1: Nella grande luce del Cristo.
2: Bitten wir,
1: preghiamo,
2: für unsere kranken Brüder und Schwestern.
1: Per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: Von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio? Quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza. E così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo.
0: Für wen oder für was?
1: Per chi o per che cosa vogliamo pregare?
0: Die Mutter Erde spiegelt es uns.
1: La Madre Terra ce lo rispecchia.
0: Jeder
1: Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera.
0: Es entwickelt sich das Mitgefühl.
1: si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

0: unsere Seele.
1: La nostra anima prega.
0: Sie sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Sie zeigt uns aber auch auf,
1: ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio? Nostro Padre, lasciate che venga, lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre, la vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio. L'unità di Dio nell'anima di ogni uomo. L'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali. L'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi

Un saluto cordiale a tutti, cari amici. Nella rubrica di oggi ci occupiamo del tema della reincarnazione nella fede cristiana. Molti credono che la reincarnazione non abbia a che fare col cristianesimo, ma diverse statistiche affermano che oltre il 30% dei cattolici crede alla reincarnazione. Inoltre ci sono molti movimenti spirituali al di fuori delle chiese che portano la reincarnazione come un argomento importante per capire meglio la nostra esistenza e la vita dopo la morte, quindi il senso e lo scopo della nostra vita sulla Terra. Uno di questi movimenti è quello dei cristiani delle origini di vita universale.

0: esteriore, ma di una religione interiore, quindi senza riti, senza dogmi, senza istituzioni, senza intermediari tra l'uomo e Dio. Perché bisogna infatti dire che tutte queste cose, anche le gerarchie ecclesiastiche, le cerimonie, non sono cose che Gesù di Nazareth ha voluto, ma anzi, quando ne ha parlato, lo ha fatto sempre in modo molto critico. Quindi il vero insegnamento del cristianesimo originario consiste nel mettere in pratica tutto ciò che Dio ci ha insegnato, partendo da Mosè con i 10 comandamenti, arrivando al discorso della montagna di Gesù di Nazareth e agli insegnamenti che ci porta nella nostra epoca tramite Gabriele. E se lo facciamo, vediamo che questo ci aiuta a sviluppare valori etici e morali più elevati e a vivere in pace e in unità con il nostro prossimo.
1: Io credo che questa era un'importante premessa, ma veniamo ora al nostro tema. Che cosa si intende con la conoscenza della reincarnazione?
2: Molti credono che noi viviamo soltanto una volta su questa terra e le religioni spesso dividono l'aldilà tra un mondo infernale e terribile e un paradiso o un purgatorio. Pochi si pongono domande serie sulla nostra esistenza, ma coloro che se le pongono giungono spesso alla conclusione che la reincarnazione è una conoscenza che dà risposte molto più logiche di quello che non fanno i dogmi della Chiesa. Con la conoscenza della reincarnazione sappiamo che dopo la morte fisica la nostra anima continua il suo viaggio in altri mondi spirituali in base alla sua evoluzione spirituale. Questo può avvenire nei mondi spirituali dell'aldilà, ma in base alla sua evoluzione o anche alle colpe accumulate nelle vite precedenti, l'anima può ritornare più volte a vivere sulla terra in un corpo umano, ricevendo in questo modo la possibilità di riparare al male fatto oppure per scontare i propri errori. Si può dire che ognuno di noi continua il proprio cammino evolutivo dal punto in cui eravamo rimasti e questo fino a quando avremo raggiunto un grado di altruismo o di evoluzione per cui per la nostra anima non sarà più necessario reincarnarsi e ritornare su questa terra.
1: Ho sentito parlare di questo concetto di inferno o di paradiso. Non sono piuttosto delle paure queste dell'inferno che ci sono state istigate o esiste veramente un inferno, un paradiso?
0: Infatti, il paradiso e l'inferno, come li intende la Chiesa, non esistono e non esiste nemmeno la dannazione eterna. Ciò che esiste è invece la legge di causa ed effetto, secondo la quale abbiamo la possibilità di riparare a quello che abbiamo fatto agli altri, di pentirci, di chiedere perdono e quindi abbiamo la possibilità di liberarci dalle nostre colpe. L'anima può così purificarsi e quando sarà completamente purificata potrà fare ritorno in quello che definiamo il paradiso. E con il paradiso intendiamo la nostra patria spirituale, dove vivono gli esseri spirituali puri e dove tutti faremo ritorno, perché è la nostra origine. Quindi anche il più grande peccatore un giorno farà ritorno come figlio di Dio alla sua origine. E nessuno deve scontare in eterno le sue colpe. Ecco perché è così importante la nostra vita terrena e soprattutto anche che la sfruttiamo per conoscere meglio noi stessi e per migliorarci.
1: E questa è una cosa confortante, almeno spero che così lo sentano anche i nostri ascoltatori. Tornando alla nostra anima, ma allora da dove proviene la nostra anima? Se questa esisteva già prima della nascita in un corpo terreno.
2: La preesistenza dell'anima era già nota ai filosofi greci, ma anche ai primi cristiani, ad esempio Origene e ai primi padri della Chiesa. Ma una frase conferma decisamente la preesistenza dell'anima, quando si legge nella Bibbia che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Dato che sulla terra nascono bambini sani, altri malati, altri poveri e altri ricchi, e sulla terra ci sono sofferenze e differenze a non finire, non possiamo credere che ci sia un Dio imperfetto e crudele che ha sbagliato a creare dei figli imperfetti. Il sapere del primo cristianesimo ci conduce quindi all'esistenza di esseri spirituali puri, che noi chiamiamo anche angeli. Una parte di questi esseri luminosi non si accontentò di essere erede dell'infinito, ma voleva essere esattamente

0: mente come Dio, cioè onnipresente, e fare ritorno all'energia primordiale. Si ribellò contro Dio e si allontanò da lui e dai mondi puri. E parliamo ora della famosa caduta degli angeli, degenerando sempre più nei mondi materiali.
1: Credo che se riusciamo ad afferrare questo concetto, un concetto chiave per tutta l'esistenza, che spiega anche molte cose, quindi abbiamo già un pochino di più sull'anima, ma cos'è veramente l'anima? Si può dire qualcosa?
2: L'anima è un corpo energetico sottile che è incarnato nel nostro corpo terreno. Abbiamo parlato dell'evento della caduta e quando un essere si è allontanato da Dio e si è incolpato, viene appunto chiamato anima. Le anime possono essere incarnate in un corpo terreno oppure possono seguire il loro cammino nelle sfere di purificazione. E la vibrazione della nostra anima, con i suoi 7 centri di coscienza nel corpo, è costituita dal nostro modo di pensare, di parlare, di agire. Infatti sono i nostri pensieri e soprattutto i loro contenuti che determinano chi siamo veramente e non quello che cerchiamo tante volte di sembrare davanti agli altri.
1: Questo porta naturalmente alla domanda: qual è quindi il senso della nostra vita sulla Terra?
2: Se molti di noi si chiedessero qual è veramente il senso e lo scopo della nostra vita sulla Terra, avremmo probabilmente un mondo migliore. La vita sulla Terra è infatti come una grazia, un'opportunità di crescere, come in una scuola, per imparare e per evolverci. Il presupposto è imparare ad osservare noi stessi, il nostro comportamento, il nostro modo di pensare, di parlare e di chiederci, per esempio, perché ci comportiamo e parliamo in modo negativo? Perché svalutiamo e disprezziamo gli altri nei nostri pensieri? Poco alla volta ci accorgeremo che dopo una sincera autoanalisi possiamo veramente cambiare e diventare persone migliori, appunto se lavoriamo su noi stessi. E in questo senso può esserci di aiuto una frase che tutti conosciamo e che si conosce anche in ogni cultura, e che è presa dal discorso della montagna di Gesù e dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se proviamo a mettere in pratica già solo questo principio nella nostra vita, ci accorgeremo di quanto abbiamo ancora da scoprire su noi stessi e quanto lavoro abbiamo ancora da fare per superare il nostro ego umano. Infatti, siamo convinti che se vogliamo cambiare qualcosa nella nostra società, non dobbiamo accusare gli altri. Di fatto, non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo e dobbiamo cominciare solo da noi stessi.
1: Riguardo alla reincarnazione, molti credono che la reincarnazione sia piuttosto una fede o una conoscenza delle religioni orientali. Invece sono molti i popoli che la conoscono, ma cosa ha a che fare in particolare con il cristianesimo?
0: La conoscenza della reincarnazione si ritrova in tutte le culture del mondo, in Africa, in Asia, nel continente americano, anche nelle filosofie antiche e anche nel primo cristianesimo. È sbagliato però credere che l'anima di un uomo si possa incarnare ancora in un animale o in una pianta e che alla fine ci sia una dissoluzione delle forme in un nirvana. La venuta di Gesù di Nazareth ha interrotto questa possibile involuzione, voluta dagli esseri della caduta, e questo è il significato centrale della sua venuta. La redenzione, la scintilla redentrice che lui ci ha dato, significa anche la via del ritorno alla patria celeste, per tutti gli uomini e per tutte le anime. Da quel momento si parla di evoluzione e quindi della possibilità per ogni anima di fare un giorno il ritorno come essere spirituale alla casa del Padre, dalla quale tutti noi proveniamo, e non esiste alcuna dissoluzione delle forme.
1: Dunque siamo stati creati da Dio come esseri spirituali, prima di vivere su questa terra come corpo, come persone. Se adesso penso che ci sono sulla terra miliardi di persone, viene logicamente da chiedersi perché veniamo sulla terra, perché ci troviamo sulla terra.
2: Potremmo dire che l'uomo raccoglie ciò che ha seminato tramite il suo comportamento, con i suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni. Quindi non è un caso se ci incarniamo in un determinato paese, in una certa famiglia o con certi genitori. oppure abbiamo un determinato partner, o se abbiamo determinati vicini o colleghi di lavoro che forse ci fanno anche arrabbiare. E non è un caso che un bambino, per esempio, sappia suonare il pianoforte meglio del suo maestro. Tutto ha una causa che proviene dal passato, eventualmente da una vita precedente. E per questo siamo incarnati qui, siamo insieme a queste persone, proprio per sistemare i nostri errori, per riconciliarci, per perdonarci a vicenda e per sciogliere così i legami che ci attirano continuamente in questa sfera materiale.
1: Ma se la conoscenza della reincarnazione è così diffusa in tutti i popoli, in tutte le culture, perché non si è divulgata nella società occidentale, si può dire?
0: Possiamo dire che questa conoscenza è stata repressa dai dogmi della Chiesa nel 543 d.C., insieme alla conoscenza della preesistenza dell'anima. Da allora vennero perseguitati tutti i gruppi cristiani o meno che vi credevano a partire da origine. Tuttavia ci sono tracce nella Bibbia o nelle testimonianze dei primi secoli del cristianesimo e ci sono testimonianze anche nel Vangelo stesso. Ad esempio, quando in merito a Giovanni il Battista la gente chiede: è lui quell'Elia che deve venire? Gesù risponde: Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto. In un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o alcuni dei profeti. E poi conosciamo tutti l'esempio del cieco nato. La gente chiede a Gesù: chi ha peccato perché lui sia cieco, lui o i suoi genitori? Se costui era cieco dalla nascita, è logico pensare che il suo peccato provenga da una vita precedente. Il sapere della reincarnazione ci ricollega all'immagine di un padre amorevole che non condanna nessuno dei suoi figli. Non è lui che manda disgrazie, catastrofi, guerre, incidenti. Siamo noi stessi che le abbiamo causate e ne raccogliamo gli effetti, fino a quando non impariamo dai nostri errori e non li ripetiamo più.
1: Credo che siano conoscenze molto importanti, nuovi spunti di riflessione anche attuali per la nostra epoca. Quindi viene logico chiedersi da dove provengono questi nuovi concetti, queste nuove riflessioni.
2: Sì, in realtà non sono concetti nuovi, ma esistono da tantissimo tempo, li conosciamo dai profeti di Dio e dai filosofi e da tante persone illuminate di tutte le epoche. E anche nei nostri giorni, da più di 35 anni, Dio parla tramite la parola profetica per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele, che lui stesso chiama la sua profetessa e messaggera. Gabriele, con un lavoro veramente instancabile, ha scritto centinaia di pubblicazioni, ha inciso migliaia di programmi radiofonici e televisivi che vengono mandati in onda in tutto il mondo. Dio ammonisce anche la Chiesa, che si serve del nome del Cristo e impone dogmi, riti, cerimonie e gerarchie ecclesiastiche di cui Gesù di Nazaret non ha mai parlato. Tra tutti questi libri che Gabriele ha scritto, ricordiamo in particolare sul tema di oggi il libro Reincarnazione, il viaggio della mia anima, dove è diretta, e un'altra opera fondamentale che è un Vangelo dal titolo Questa è la mia parola, appunto un Vangelo originario di più di 1000 pagine che tutti dovrebbero veramente conoscere.
1: Cari amici, giungiamo ora al termine della nostra rubrica. Ci auguriamo che ognuno di voi, di noi, abbia ricevuto degli spunti di riflessione che ci possano far vedere la vita sotto un'altra prospettiva, forse di maggiore speranza e con una visione molto più ampia delle cose. Un saluto cordiale a tutti e un arrivederci a presto.

0: Den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue.
0: Die Natur ist ein großer Körper.
1: La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Forse ora vi chiederete, ma chi sono i cristiani delle origini di oggi? Come vedete, siamo persone del tutto normali, non siamo fanatici o persone che vogliono distinguersi dagli altri, ma siamo persone con i piedi per terra. I cristiani delle origini non si isolano dagli altri e per questo vogliamo condividere con voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, tutti gli aspetti positivi di cui veniamo a conoscenza tramite la parola profetica divina e di cui facciamo noi stessi l'esperienza. E per questo oggi ci siamo raccolti qui insieme per una piccola tavola rotonda e abbiamo scelto un tema interessante. Qual è il tema della trasmissione di oggi?
1: Sì, Petra, molte ascoltatrici e ascoltatori hanno molto spesso domande sul tema della cosiddetta reincarnazione e oggi vogliamo parlare di questo tema nella nostra tavola rotonda.
0: Cosa intendono i cristiani delle origini con il concetto di reincarnazione?
1: Secondo il modo di pensare del cristianesimo originario, che esisteva fin dall'inizio, al tempo di Gesù di Nazareth, significa che un'anima può incarnarsi più volte in un corpo umano. Ossia, un'anima può scontare, può liberarsi delle sue colpe, difficoltà, legami e aspetti peccaminosi tornando in un corpo, in diverse esistenze terrene, nel corso di anni e secoli.
2: In einem Körper wieder abtragen, wieder auflösen.
0: Parli con tanta sicurezza, come fai a sapere queste cose?
1: Questo patrimonio di idee esisteva già nel cristianesimo originario tra i primi cristiani, per i seguaci di Gesù di Nazareth era normale, del tutto chiaro. Tuttavia in un certo periodo di cui parleremo tra poco, tale patrimonio di pensiero è stato cancellato, semplicemente eliminato. Nell'epoca odierna questo modo di pensare è di nuovo vivo tra i cristiani delle origini, grazie allo spirito profetico di Gabriele, la profetessa e messaggera per la nostra epoca, e di questo ne vogliamo parlare oggi.
0: Abbiamo già avuto una trasmissione nella quale abbiamo parlato anche di reincarnazione. Questa trasmissione ha avuto una grande risonanza e abbiamo ricevuto anche molte lettere di riscontro, per le quali ringraziamo cordialmente i nostri ascoltatori. Ne vogliamo anche leggere alcune, più precisamente abbiamo ricevuto una lettera dalla Spagna con il seguente contenuto. Già da molti anni ho smesso di credere alla Chiesa e da quando vedo le vostre trasmissioni non voglio più avere definitivamente nulla a che fare con la Chiesa. Ciò di cui mi sono reso conto in particolare è il danno enorme che la Chiesa ha perpetrato nel tacere il concetto della reincarnazione. Ho molti amici che sono sacerdoti e che seguono anche loro le vostre trasmissioni, anche se non dovrei dirlo, so che credono alla reincarnazione e riconoscono anche loro che la Chiesa ha falsificato la Bibbia. Quindi i preti ne sanno in realtà molto di più di quello che raccontano. Contano ai loro fedeli, in fondo si trovano anche in buona compagnia, dato che tra i fedeli un cattolico su tre in Germania già crede nella reincarnazione.
1: Sembra che i preti vengano particolarmente richiamati da questo argomento. Abbiamo ricevuto una seconda lettera dal Sud America, dal Perù, da parte di uno studente di teologia. Ho studiato per alcuni anni teologia, ma non ero mai soddisfatto ed ero continuamente alla ricerca. Tuttavia, da quando vedo le trasmissioni dei veri cristiani, trovo risposta a molte delle mie domande. Grazie per queste trasmissioni sulla reincarnazione. Ora comprendo perché ad alcuni accadono determinate cose e anche perché a me colpisce quello o quello. Mi auguro di tutto cuore che ancora molte, molte persone possano vedere queste trasmissioni e di conseguenza ricevere aiuto, così come l'ho ricevuto io. Grazie mille, questo è il riscontro di un ascoltatore e di un telespettatore. Ciò significa che riceviamo un aiuto per comprendere il senso della nostra vita. E l'aiuto consiste nel fatto che impariamo a comprendere perché siamo sulla terra e cosa avviene dopo la nostra morte. Ma ora Vogliamo passare alla prossima domanda.
0: Come risultato chiaro anche dalle lettere che abbiamo ricevuto, la reincarnazione non è prevista nell'insegnamento della Chiesa, ma originariamente era diverso nel pensiero cristiano.
3: Sì, è giusto, Petra. Naturalmente occuparsi ora dei dettagli sui retroscena storici esulerebbe il tema della nostra trasmissione di oggi. Tuttavia, penso dovremmo riassumere brevemente questo tema per le nostre telespettatrici e telespettatori. Gesù di Nazare non ha scritto niente di suo pugno, ha insegnato agli uomini e l'insegnamento ha fatto un grande effetto sulle persone ed è stato trasmesso di generazione in generazione. E a un determinato punto, quasi circa 100 anni dopo la morte di Gesù, alcune persone hanno cominciato a scrivere queste cose che li avevano così impressionati. Questi sono stati i primi frammenti del Vangelo e da un certo punto in seguito, alcuni secoli più tardi, il Papa Damaso ha dato l'incarico, si potrebbe dire a uno scriba di quel tempo, Girolamo, di classificare questi scritti e, mettendo insieme le parti che aveva giudicato buone, di scrivere una Bibbia. Questo è stato l'inizio della Vulgata originaria, ossia della prima Bibbia. Prima di Girolamo, di queste cose ha parlato Origine, un insegnante conosciuto della dottrina cristiana originaria, una tra le persone più famose di quei tempi, che anche hanno diffuso nel mondo l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Allora era risaputo della preesistenza dell'anima, anche la reincarnazione era nota, soltanto che dopo il documento di Girolamo, per motivi dei quali parleremo più avanti, questo insegnamento è stato falsificato a tal punto che appunto questo insegnamento liberale della reincarnazione non è stato più ammesso. E nel 500 circa, nel Concilio di Costantinopoli, è stato ordinato da parte di un sovrano a livello mondiale, ossia da Giustiniano, che tutto quello di cui era conoscenza allora il cristianesimo originario e soprattutto di cui era conoscenza origine venisse dannato per l'eternità, e che nessuno dovesse venire a sapere di queste conoscenze, né gli era permesso di trasmetterle ad altri.
1: A questo punto forse sorge la domanda: perché le chiese e i potenti dello Stato erano così contro la reincarnazione, che invece è così di aiuto per gli uomini per poter comprendere questa esistenza?
3: Se le chiese accettassero l'insegnamento della reincarnazione, allora dovrebbero anche dire: ciò che accade all'uomo di positivo o negativo lo ha causato lui stesso, ciò che ricade su di lui sono le sue stesse opere. Allora poi dovrebbero riconoscere anche che la legge di causa ed effetto non vale solo nella fisica, ma che è una legge cosmica che porta agli uomini quello che loro stessi seminano, quindi quello che loro stessi provocano in pensieri e parole.
1: Potremmo anche dire così, Andreas: la reincarnazione porta la libertà e nello stesso tempo l'autodecisione e poi l'autoconoscenza, e l'indottrinamento porta la mancanza di libertà, e la Chiesa e i potenti del mondo hanno bisogno dell'indottrinamento per comandare sulle persone.
0: Potremmo allora anche dire che il fatto di togliere la reincarnazione ha a che fare in qualche modo con il potere, con il mantenimento del proprio potere?
3: Sì, questa reincarnazione, come abbiamo sentito dire da Giorgio, questa responsabilità per se stessi condurrebbe al fatto che le persone prenderebbero responsabilità per la loro vita, e questo i potenti non lo vogliono, vogliono comandare, indottrinare, vogliono avere un influsso spirituale così da mantenere gli uomini dipendenti, e questo non vale solo per l'indottrinamento della Chiesa, quindi per i potenti della Chiesa, ma va di comune accordo con i potenti di questa terra, così come già all'inizio il tutto è stato avviato da un imperatore di autorità mondiale. A questo punto potremmo anche citare la famosa poesia di Reinhard May: il ministro prende sotto braccio il vescovo sussurrando: tu mantieni gli stupidi che io li mantengo poveri. Questo meccanismo verrebbe tirato fuori nel momento in cui gli uomini cercassero di assumersi la responsabilità di se stessi, smettendo di credere alla dannazione eterna che è stata inserita al posto della reincarnazione. Qui bisogna dire in fondo che non è un caso che questo insegnamento sia andato perduto, poiché dietro ci sta un sistema. Questo è stato un abuso di informazione mirato, è stato eliminato un insegnamento con lo scopo di mantenere il potere. e l'insegnamento del cristianesimo originario che è stato eliminato è ciò che è contro Gesù di Nazaret.
1: Non era certo un piano divino, penso, non è stato secondo le leggi divine.
3: Al contrario, era contro il piano di Dio. Gesù è venuto per spiegare il piano di Dio, ha insegnato agli uomini la libertà, l'amore di Dio, e che cosa ne è stato fatto? È stata inserita la mancanza di libertà, la dipendenza.
1: E mi vengono in mente anche i misteri di Dio. Molte cose sulla vita, sulla morte sono state occultate in questo modo. È stata eliminata l'informazione di quello che accade dopo la morte, è stata predicata la risurrezione dei corpi che nessuno può immaginarsi. In questo modo è stata dannata, in fondo spedita nella dannazione eterna, la vera vita dell'anima, il tornare alla casa del Padre grazie allo spirito della redenzione in noi tramite il Cristo.
0: E forse qui arriviamo al punto, hai parlato della responsabilità personale e credo che la Chiesa più di tutto abbia paura di questo, ossia che le persone comincino a pensare in modo responsabile per se stesse, e per questo sono stati introdotti diversi riti e questi cominciano molto presto. Il primo rito che viene eseguito è il cosiddetto battesimo dei neonati.
1: Esatto, Petra, tu parli di uno di questi 7 sacramenti dubbiosi con il quale si può dire comincia la via di sofferenza di un neonato, perlomeno nella Chiesa Cattolica. Anch'io ho dovuto subirlo. Allora non ci è stato ancora spiegato, lo dico così, ossia il neonato viene portato dai genitori o parenti da un sacerdote del quale non si sa quanto sia peccatore o meno, e lì viene previsto un rituale con il quale viene introdotto direttamente nell'istituzione Chiesa, in modo coercitivo. Infatti il neonato non può decidere liberamente o fare volontariamente qualcosa, viene semplicemente portato lì e deve subirlo. E se non lo fa, cosa succede poi? In questo caso viene scomunicato. Scomunicato da cosa? Dalla Chiesa Romana Cattolica, che nella sua professione di fede ha inserito certe cose. E vediamo qui una rivista che fa vedere alcune cose che la Chiesa Cattolica Romana ha proferito come comandamenti della Chiesa, che in verità non hanno nulla a che fare con i comandamenti di Dio. E una di queste professioni di fede dice: credete non sia necessario battezzare i bambini? Chi nega che i bambini debbano venire battezzati si è scomunicato.
0: Cosa significa scomunicato? Che significato ha? Venire esclusi dalla Chiesa o sbaglio?
3: Scomunicato significa venire escluso dalla beatitudine eterna, e questo non significa che allora si smette di esistere, ma significa che si finisce nella dannazione eterna, dove all'anima aspettano i tormenti dell'inferno, quindi pene eterne dell'inferno, senza fine. Questo significa essere scomunicato. Questo è quello che si intende in altre parole, detto in modo più elegante, con il termine scomunica.
1: Un modo di procedere terribile che nessun padre amorevole che ama i suoi figli e che li ha creati può pensare. Questo può essere solo di nuovo parte di questo piano satanico di cui abbiamo già parlato.
0: Quindi è la controparte che ha istituito questi sacramenti. E affinché l'uomo non creda di poterne uscire prima o poi, la Chiesa Cattolica ha stabilito che il battesimo imprime un segno spirituale indelebile, così si legge nel Catechismo. Ciò significa che una volta cattolico, secondo la dottrina cattolica, si rimane per sempre cattolici, non se ne esce più. Un cardinale spagnolo è arrivato al punto di dire che il battesimo si incide nel DNA, ossia nel nostro patrimonio genetico. E a questo punto potremmo quindi chiederci: quello che ci si prefigge con il battesimo allora è una manipolazione genetica da parte della Chiesa?
3: Sì, in un certo modo si potrebbe dire così. La manipolazione genetica della Chiesa potrebbe avvenire così, ossia che io da neonato vengo battezzato forzatamente, quindi cristianizzato forzatamente, con la minaccia che se un giorno voglio uscire da qualcosa nella quale sono entrato senza esserne cosciente, poi finirò nella dannazione eterna. In questo modo cresco in una condizione di paura. Queste paure sono sentimenti. Questi sentimenti hanno pensieri. pensieri che mi influenzano e questo influsso potrebbe naturalmente venire registrato anche nelle cellule del corpo e così può venire questo indottrinamento genetico cattolico. In questo modo potrebbe proprio aver ragione questo sacerdote se si pensa che anche molte persone che altrimenti pensano in modo molto ragionevole e chiaro, quando si tratta di questioni di fede, pensano e agiscono in modo del tutto irrazionale.
1: La parola gene è un simbolo originario per una sostanza primordiale, io almeno lo intendo così, io non sono uno scienziato. Ma questo non significa anche di nuovo che l'uomo si pone sopra Dio, sopra questo principio originario degli aspetti della legge spirituale e introduce qui di volontà propria un cambiamento che è contrario a quello che Dio o Gesù di Nazareth hanno detto?
0: Sì, volevo dire anch'io che Gesù ha portato tutt'altro, infatti ha detto prima insegnate e poi battezzate. Quindi prima la persona dovrebbe venire a conoscenza degli insegnamenti, dovrebbe avere la libertà di valutare se è qualcosa di positivo per me o no, se voglio accettare questo insegnamento o no per me. E se è così, può poi essere battezzato consapevolmente e continuare a percorrere coerentemente questa via, ma solo da adulto praticamente.
1: Massimiliana, che io sappia, tu hai dei figli, sono stati battezzati?
0: No, non li ho battezzati.
1: Non li hai battezzati?
0: No,
1: allora
0: non ho voluto
1: sono
0: farglielo. Sì, è quello che desideravo anche per me, questa libertà. Infatti sono uscita già da molto tempo dalla Chiesa e per me non c'era dubbio che anche loro sarebbero dovuti crescere liberi.
1: Posso anche parlare di me, i nostri figli sono stati sì battezzati, ma poi dopo lunghe riflessioni e una chiara decisione abbiamo deciso di uscire dall'istituzione perché io non volevo che i miei figli finiscano nella dannazione eterna. Desidero per loro invece la libertà di cui parla Dio nel cristianesimo originario e di cui ci porta a conoscenza.
3: Era desidero tornare alla domanda che hai posto prima, in questo modo non è così che la Chiesa si pone sopra Dio, portando avanti questa manipolazione genetica. Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, la Chiesa invece con i sacramenti e la dannazione eterna toglie il libero arbitrio agli uomini, la Chiesa si pone al di sopra di Dio e si oppone molto consapevolmente anche a Gesù di Nazareth. Poiché il Cristo non ha insegnato questi sacramenti, non li ha introdotti, non li ha trasmessi agli apostoli, dare vita a dei sacramenti che dovrebbero servire a raggiungere la salvezza dell'anima è una pura invenzione, eventualmente rilevata da culti pagani. A quanto pare Dio aveva già presagito quello che sarebbe accaduto dopo il cristianesimo originario, poiché nella rivelazione segreta di Giovanni di Patmos ha già detto queste cose. Ha parlato di Babilonia, la prostituta, intendendo con essa l'istituzione Chiesa, dicendo «Esci da lei, o popolo mio, affinché non abbiate a far parte degli stessi peccati e non veniate colpiti dalle sue piaghe». Quindi si trattava di un chiaro richiamo al popolo a lasciare la Chiesa.
0: Quindi già nella Bibbia si parla di uscire dalla Chiesa. Prima stavamo parlando di Gesù di Nazareth e se ricordo bene lui è stato battezzato e quindi perché è stato battezzato?
1: Ma non da neonato però.
3: Gesù non è stato battezzato da neonato, al contrario, Gesù è stato battezzato come il Cristo Dio. Giovanni riconobbe allora Gesù come l'essere incarnato nella carne che avrebbe compiuto la volontà di Dio. Gesù di Nazareth era l'incaricato di Dio per portare agli uomini la libertà, l'insegnamento dell'amore. E questo è stato il battesimo e questo voleva anche Gesù che si facesse lo stesso agli uomini, detto in senso lato, che venisse eseguito loro lo stesso rituale, ossia una volta insegnato loro e una volta presa la decisione di accettare l'insegnamento del Cristo, ossia di compiere la volontà di Dio e di condurre una vita nello Spirito di Dio, quindi che venissero battezzati o diciamo benedetti soltanto dopo aver preso la decisione.
0: Ma com'era per Giovanni di Patmos? Com'è stato per lui quando ha battezzato Gesù di Nazareth?
3: Giovanni Battista?
0: Sì, scusate.
3: Giovanni il Battista lo ha preannunciato fin dall'inizio. Lui stesso ha detto, io vi battezzo con l'acqua, ma verrà chi vi battezzerà con lo Spirito Santo. La Chiesa battezza ancora con l'acqua.
1: Dove è rimasto lo spirito? Probabilmente è uscito dalla chiesa. Tu hai parlato del battesimo spirituale. Adesso cosa significa questo per una persona che anela valori più elevati? Quando è pronto per un battesimo spirituale? Quando è stato il momento per Gesù?
3: Sappiamo dallo stesso Gesù che un suo fidato Nicodemo lo ha cercato nel giardino dei Getsemani. Allora era un maestro che ascoltava intensamente Gesù e lo seguiva e gli pose la domanda: come trovo accesso al regno dei cieli? E Gesù rispose: allora tu non troverai accesso al regno dei cieli se non nasci un'altra volta. Allora poi lui chiese: cosa significa che dovrei tornare di nuovo nel grembo di mia madre? E lui rispose: no, devi rinascere nello spirito. Quindi consiste in questo processo, quando l'uomo comincia a comprendere che non è solo un essere materiale, ma che in lui vive uno spirito e che si può orientare su questa vita, anche su Dio. Questa è la rinascita che poi può portare appunto a questo battesimo, a questa benedizione.
0: Quali sarebbero state le conseguenze se l'umanità fosse stata a conoscenza di queste cose e le avesse anche applicate?
3: Penso che l'umanità possederebbe valori più elevati e anche una coscienza più chiara. Gli uomini vivrebbero così come percepiscono nella loro anima, nella libertà, nell'unità, nella giustizia, e osserverebbero i 10 comandamenti e il discorso della montagna, così come ce l'ha portato il Cristo, poiché ognuno di noi anela ad una vita migliore, all'uguaglianza fra tutte le persone. Gli uomini comprenderebbero che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre.
0: Questo significa in fondo che saremo tutti un po' più vicini al regno di Dio, perché questi sono anche i principi che appartengono allo Spirito di Dio, e in questa vita ci incammineremo in modo più cosciente tenendo la mano del Cristo.
3: E gli uomini costruirebbero già il regno della pace su questa terra, così come dice il Padre nostro, come in cielo, così in terra.
0: Dato che la Chiesa non vuole queste cose, ha fatto di tutto per condannare questo insegnamento della reincarnazione, per toglierlo dalla testa della gente, anche se non ci è riuscita del tutto. Ci sono sempre stati grandi pensatori e poeti che hanno trattato questo tema. Per loro questo tema è sempre stato vivo, presente, e oggi abbiamo portato una poesia di uno di questi poeti, un poeta scrittore tedesco, Hermann Hesse.
3: Sì, vorrei leggere volentieri insieme a Massi questa poesia per le nostre telespettatrici e telespettatori. La poesia si intitola La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna.
0: Ma c'erano anche le gioie di quei giorni che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana pensa come un eletto dallo spirito sublime.
3: Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata.
0: E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Abbiamo ascoltato una poesia di Hermann Hesse dal contenuto molto profondo. Cosa ci vuol dire in fondo il contenuto di questa poesia?
3: Trovo che questa poesia trasmette molto bene la libertà dell'anima. L'anima non è costretta ad andare nella dannazione eterna o nella casa eterna del Padre, a determinate colpe, come abbiamo sentito, che vengono mostrate all'anima prima di incarnarsi nuovamente. E può decidere liberamente se accogliere queste possibilità di venire sulla terra per deporre passo per passo le sue colpe o se preferisce percorrere la sua via nei mondi dell'aldilà, nelle sfere di purificazione. Quindi questa libertà credo sia un valore molto nobile e proprio perché non lo si trova nell'insegnamento della Chiesa, questo concetto della libertà dell'anima di poter decidere per se stessi. Quindi non è nemmeno un Dio irato che mi invia il mio destino, un destino che mi riserva belle giornate terrene, oppure che in fondo mi carica di sofferenze e alla fine ha come meta la dannazione eterna.
0: Tu parli del destino e mi ha colpito una frase di questa poesia che dice: non mi lamento se spesso non mi piace. Naturalmente non è sempre così facile nella vita, quando mi accade qualcosa di spiacevole, dire poi non mi lamento. Spesso invece la prima reazione è proprio di lamentarsi, ma questa conoscenza, ossia che non mi viene incontro nulla che io stesso non ho già immesso e dal quale io stesso mi sono riproposto di imparare in questa incarnazione, tutto questo porta a un altro atteggiamento nei confronti della vita, anche se non è sempre facile. E ora possiamo ascoltare una parte di una registrazione di un'istruzione di Gabriele, in un'istruzione Il destino dell'uomo, in cui ci spiega come affrontare in modo giusto il nostro destino. E il destino che mi capita, se non mi limito soltanto ad accettarlo, ma so che lo ho portato con me dalle mie esistenze precedenti e che ora ho la possibilità di purificare la mia anima in questo modo e dopo questa vita terrena di fare ritorno nella casa del Padre, quindi nel regno della luce,

0: apprendere, che dovremmo superare con l'aiuto del Cristo Dio ciò che dobbiamo subire in questo momento, per poter così liberare la nostra anima e per fare ritorno a Dio come esseri sani, gioiosi, colmi di luce e perfetti. Anche questo potrebbe aiutarci a cambiare in noi spiritualmente, a orientare in modo diverso i nostri sensi, e ciò significa che improvvisamente vediamo in modo diverso, vediamo in modo più profondo, sentiamo nel profondo delle parole del nostro prossimo e siamo in grado di aiutarlo. Odoriamo, gustiamo e tocchiamo con i nostri sensi, ma percepiamo in modo più chiaro, più luminoso, più libero. Il piano dei sentimenti si dischiude e percepiamo che in noi c'è un essere di luce che chiamiamo anima, che respira in modo sempre più profondo, in modo sempre più libero, che dà impulsi a me che sono l'involucro, dicendo: ricordati ogni giorno, ricordati di sistemare gli aspetti umani e del peccato che la giornata ti porta, e cammina tenendo la mano del Cristo per fare ritorno alla casa del Padre. Fai un passo dopo l'altro con Lui, compiendo ciò che vuole Dio e non ciò che vuole la Chiesa. Questa è la libertà. Questa è la vita alla quale dovremmo aspirare. E che cosa vuol dire in fondo vita? La vita, la parola vita in se stessa, ha forse una nascita. La parola vita ha forse una morte. La vita è Dio e Dio è eterno, e così anche noi, la vita in Dio, siamo eterni. Con queste parole vogliamo ora continuare la nostra tavola rotonda. Abbiamo sentito parlare del destino e di come possiamo affrontarlo. Questo significa in fondo per noi che non siamo in balia del destino.
1: Esatto, Petra. Il destino potremmo anche definirlo come un destino fai da te, poiché lo abbiamo creato noi e proviene dai nostri modi di pensare e di comportarci del passato non sistemati, eventualmente anche dalle nostre incarnazioni precedenti, come abbiamo già sentito. Ora la persona è sulla terra e ora può sfruttare le giornate per evitare in tempo un colpo del destino e per fermarlo in tempo. Ma se non sfrutta le giornate e le spreca, allora poi può capitargli di ricevere una indicazione chiara su un aspetto o l'altro che non sono a posto. In tal caso bisogna prestare attenzione a questi aspetti, ma se invece si continua a vegetare lasciando passare le giornate, può accadere eventualmente che si venga colpiti da un colpo del destino. Al contrario, se invece sfruttiamo la giornata e riconosciamo per tempo con la forza del Cristo Dio le situazioni che ci capitano e le sistemiamo, evitiamo di venire colpiti dal destino e entriamo sempre di più in una vita in Dio e con Dio, come ci ha spiegato Gabriele.
0: Hai usato un concetto: sfruttare l'energia della giornata. Come facciamo a sfruttare l'energia della giornata? Come avviene?
2: Sfruttiamo l'energia della giornata se ci rendiamo consapevoli del fatto che la libertà comprende anche la responsabilità per la mia vita, per il mio prossimo, per la natura, per gli animali. Ciò significa che vivo più coscientemente nella giornata. C'è un detto conosciuto in molte lingue che dice: fai attenzione alle tue sensazioni perché diverranno i tuoi pensieri, osserva i tuoi pensieri perché diverranno le tue parole, osserva le tue parole perché diverranno le tue azioni diverranno abitudini, osserva le tue abitudini perché diverranno il tuo carattere diverrà il tuo destino. Ciò significa che tutto quello che compio durante la giornata comincia in modo molto sottile già nelle mie sensazioni, nei sentimenti più fini. E quindi può accadere che se non vi presto attenzione, poi non sfrutto in modo giusto l'energia della giornata. Per esempio, che a volte sento già qualcosa di negativo prima ancora di esprimere.

0: esprimere delle belle parole, delle parole dolci. Quindi mi accorgo che le mie parole non corrispondono ai miei sentimenti e questo sarebbe già un primo impulso. E poi naturalmente le mie parole, le mie azioni. Tutta la giornata è colma di pensieri, parole, azioni nelle quali posso osservare me stesso e chiedermi corrisponde allo spirito di Dio.
1: Come sono le persone che sfruttano l'energia della giornata? Da cosa si riconoscono? Come ci se ne accorge?
0: Sì, persone che sfruttano l'energia della giornata, capita ad esempio che incontrino qualcuno da qualche parte, svolgono una qualche attività in cui si accorgono appunto che c'è qualcosa da sistemare. Improvvisamente ho una differenza d'opinioni con un amico o con il mio compagno o con un collega e in questa situazione si tratta di riconoscere se è un problema che può portarmi a un litigio oppure se non sarebbe meglio riflettere qual è la mia parte. Posso riconoscermi e posso sistemare la mia parte. Posso poi avere un colloquio positivo con la persona coinvolta. Possiamo trovare insieme una soluzione, possiamo anche sistemare qualcosa che già da tempo aleggiava in modo latente tra noi due, che non è a posto, così da diventare amici.
1: Ciò significa che la persona che si comporta così ha una coscienza chiara, desta, vive possibilmente nel presente. Se sono occupato con questo o quest'altro problema del passato, non comprendo la situazione attuale, né eventualmente qual è la mia parte che ne è la base.
0: In questo modo si smette questo continuo a dar la colpa ad altri per quello che ci accade, si smette di vivere nel passato, di pensare a quello che l'uno o l'altro mi ha detto o fatto che non gli perdonerò mai. Questa prigionia del dare la colpa agli altri smette nel momento in cui prendo in mano la mia vita, perché mi assumo la responsabilità dei miei pensieri.
2: Allora le giornate diventano proprio interessanti e mi chiedo, è proprio necessario allora sapere com'è stata l'incarnazione precedente?
0: No, non credo. Sarebbe anche pericoloso venire a sapere chi eravamo e che tipo di vita abbiamo vissuto, perché con i nostri pensieri e sentimenti rimarremo nelle incarnazioni passate. È sufficiente l'energia della giornata. Sappiamo che ogni giorno ci porta qualcosa da cui possiamo imparare. Quello che ci viene incontro è quello che siamo in grado di affrontare in questa giornata e dobbiamo semplicemente utilizzare questa giornata e le nostre giornate, come abbiamo sentito da Gabriele, diverranno più semplici, più luminose nella vita, avremo più gioia e così nelle nostre giornate possiamo avvicinarci sempre di più a Dio.
1: Significa che ogni giornata contiene delle informazioni e la giornata da dove prende queste informazioni?
0: Abbiamo già parlato insieme e detto che l'anima ha avuto delle esistenze precedenti e questi aspetti del nostro carattere di cui ha parlato anche Cristo che ci caratterizzano sono memorizzati nella nostra anima come colpe o come programmi positivi, ma sono anche registrati nelle costellazioni del cosmo materiale e delle sfere di purificazione. E attraverso il ritmo di movimenti delle costellazioni, vorrei definirlo così, giungono determinati impulsi nella nostra anima e provocano forse un incontro con una persona come lo hai descritto. Improvvisamente incontro qualcuno e mi accorgo che non sono affatto positivo nei suoi confronti. Insorge una strana sensazione che potrebbe indicarmi qualcosa. Mi potrebbe voler dire, guarda più in profondità, cosa c'è in te? Cos'hai da chiarire con questa persona, con il collega, col familiare? Qualcosa da sciogliere? E il Cristo ci offre il suo aiuto. Se vogliamo lavorare sinceramente su questa cosa, possiamo farlo con Lui. Se chiediamo sinceramente di sentire il pensamento, possiamo sistemare la cosa tra noi e così la nostra anima acquista sempre più forza e luce.
2: Hai parlato delle costellazioni e vorrei sapere come fanno gli astri a sapere che cosa dovrei sistemare in una giornata. Lo abbiamo immesso noi stessi negli astri e nella nostra anima, come abbiamo già detto, ma appunto anche negli astri. Infatti tutto è energia, lo abbiamo detto già molte volte, lo conosciamo anche dalla fisica, nessuna energia va persa. E le nostre azioni, quindi il nostro comportamento, le nostre parole, i pensieri, i sentimenti e le sensazioni non vanno perduti, dato che anch'essi sono energia, ma vengono appunto memorizzati nella nostra anima e anche nelle sfere di purificazione, negli astri. E tutte queste cose ricadono a poco su di noi se siamo disposti a riconoscerci e a sistemare se lo vogliamo fare, ma ci è lasciata la libertà.
1: Ora siamo arrivati ad un punto interessante. Abbiamo parlato della vita sulla Terra, dove abbiamo a disposizione la giornata. Ma come va avanti poi non lo possiamo sapere, così come i misteri della Chiesa Cattolica. Ma sappiamo come vive l'anima quando passa dall'aldiquà all'aldilà? Cosa avviene poi all'anima?
2: In tedesco c'è un proverbio che dice come l'albero cade, così rimane al suolo, e potremmo immaginarci così anche la morte dell'uomo, come l'anima era nel corpo, in un altro stato di aggregazione, e così andrà avanti anche dopo il decesso del corpo fisico. Abbiamo già parlato del fatto che nessuna energia va perduta e che tutte le nostre opere, lo si può leggere addirittura nella Bibbia, ci seguiranno, poiché in fondo sono programmate nell'anima, è come un'incisione nell'anima. E questa incisione è decisiva anche per l'anima dopo il decesso del corpo. Anche nello spirito c'è una specie di magnetismo in base al quale il simile attira il simile, e quindi la nostra anima viene attirata dalle sfere di purificazione verso le quali l'attira il suo magnetismo spirituale.
1: Hai parlato ora delle sfere di purificazione, dandoci ancora una volta una parola nuova. Si tratta forse di una sorta di lavanderia in cui si viene depurati, purificate?
0: Sì, lo esprimi con umorismo, ma in fondo lo si può immaginare un po' così. Non è un piano materiale di depurazione, una lavanderia, ma una sfera di purificazione, una possibilità di pulirsi o di purificarsi per l'anima. L'anima, grazie al magnetismo di cui ha parlato Petra, esce dalla materia e va a finire là dove agisce, per così dire, la sua melodia, la sua dimensione sonora. Quindi si reca nel luogo che può accogliere la sua vibrazione. Questo significa che un'anima piena di cattiveria o di egoismo o di desideri assassini entrerà in questa vibrazione e sperimenterà poi quello che ha procurato agli altri, anche alla natura e agli animali. Se abbiamo tormentato gli animali, se a causa nostra gli animali hanno sofferto terribilmente, la nostra anima dovrà soffrire in questa sfera di purificazione queste cose, in questo livello di vibrazione, quello che ha procurato agli altri. Perché poi si parla dell'inferno? Perché sono veramente tormenti quelli che l'anima deve provare su di sé, perché li ha inflitti agli altri. E in questa condizione, quando l'anima non ne può più di queste sofferenze, che giunge poi al pentimento profondo. E Gabriele ci ha detto una volta in un'istruzione: il pentimento è il detersivo migliore, perché se impariamo veramente a comprendere quello che facciamo agli altri, e questo ci riempie dello stesso dolore, così come noi l'abbiamo causato ad altri, così come hanno sofferto a causa nostra, questo sì pulisce a fondo la nostra anima.
1: Qui arriviamo al comandamento principale del discorso della montagna: non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te.
2: È veramente importante che impariamo ad applicare questo comandamento nella nostra anima. Abbiamo appena parlato della purificazione e mi viene in mente un nuovo sacramento. Prima abbiamo parlato anche dei sacramenti, che dovrebbe servire a purificarsi, tuttavia non con l'autoconoscenza ma tramite un olio. Mi riferisco all'estrema unzione, che è un sacramento radicato nella Chiesa Cattolica. A cosa dovrebbe servire?
0: Non serve a niente se non per la Chiesa. La Chiesa ha inventato questo sacramento come mezzo per far pressione, come strumento di potere per rendere le persone più docili, direi quasi per tenerle in pugno. Se richiamiamo ora alla mente quanto detto, con il battesimo veniamo introdotti in una chiesa dalla quale non possiamo più uscire, altrimenti finiamo nella dannazione eterna, e l'estrema unzione è la conclusione di questa benedizione della chiesa. E con questa, dopo questa estrema unzione, nel passare dell'aldilà arriveremo in cielo. Se nella nostra ultima ora non facciamo in tempo a raggiungere un sacerdote, un prete che ci pone questo segno sulla fronte con l'olio, la cosa poi rimane molto incerta. Se muoio con un peccato grave, allora poi, secondo la Chiesa Cattolica, finirò nella dannazione eterna.
2: Non ce lo si può proprio immaginare.
0: Sì, adesso ho una domanda un po' stupida. Se io adesso sono un assassino e ho commesso dei peccati gravi e in punto di morte incontro un sacerdote che mi dà l'estrema unzione e in questo modo la soluzione dai miei peccati, allora poi vengo liberato da questi peccati gravi e vado in cielo e colui che ho ucciso è che era una brava persona ma che non ha fatto in tempo a raggiungere il prete perché io l'ho ucciso e magari una volta ha commesso anche lui un peccato grave, finirebbe poi nella dannazione eterna. Bisogna un po' immaginarsi quali effetti hanno queste cose per la vita di una persona. Si tratta di un comportamento assurdo. E proprio perché gli uomini non sono in grado di spiegarsi un comportamento del genere, si diranno: ma che razza di Dio è questo? Poi arriva la Chiesa che dice: questo è un mistero imperscrutabile, non possiamo comprendere ciò che ha deciso per noi. Ma magari ha avuto anche un altro effetto molto pratico per la Chiesa. Spesso sono proprio i preti, i rappresentanti della Chiesa, che sono accanto alle persone negli ultimi attimi della loro vita, negli ultimi giorni, e naturalmente danno anche consigli ai familiari in questioni di eredità, come ad esempio predisporre in modo sensato per l'eredità, in modo che l'anima nell'aldilà, se aspira a Dio, possa avanzare meglio. Una gran parte delle ricchezze della Chiesa è stata ottenuta e raccolta insieme in questo modo.
2: Alla Chiesa interessano quindi due cose principalmente: da una parte il potere, dall'altra il denaro, e quindi ci si chiede: ma perché ci sono ancora così tante persone che vanno in Chiesa?
0: È appunto questo indottrinamento ecclesiastico della fede cristiana che mantiene le persone nella Chiesa. La paura della dannazione eterna è impressa così profondamente che gli uomini accettano questo indottrinamento.
1: E cosa fa poi un'anima che non vuole più venire su questa terra? Abbiamo detto che può decidere liberamente. Come si può spiegare questo caso?
0: Sì, è appunto questa decisione: voglio continuare ad essere attaccato alla materia o voglio tornare a casa da mio padre che mi ama? L'anima non è ciò che ha creato Dio. Dio ha creato l'essere spirituale puro. Anche nella Bibbia si legge a sua immagine, quindi puro e perfetto. L'anima porta in sé le ombre di cui ci siamo caricati nel corso della caduta, nel corso dell'allontanamento da Dio. Si tratta di un oscuramento dell'essere spirituale. Ora, se l'anima riconosce di voler tornare a casa, se si infiamma in lei questa nostalgia, voglio tornare a casa da mio padre che mi ama, conosciamo la parabola del figlio il prodigo che ha detto: devo tornare a casa. Se questo desiderio brucia in noi, allora l'anima cercherà di fare di tutto per liberarsi da queste colpe e poi o andrà a reincarnarsi riproponendosi appunto di sistemare con il suo prossimo tutte queste cose di cui si è incolpata, facendo del male ad altre persone, offendendole, umiliandole o uccidendole, oppure sopporta nelle sfere di purificazione le sofferenze da lei causate, fino a che si sarà nuovamente purificata e potrà tornare a casa. Quindi questa decisione per l'anima è da una parte un compito, ma dall'altra anche una grande possibilità. Questo significa anche che se un'anima anela tornare alla casa del padre, allora si rivolgerà anche in modo molto consapevole nel suo interiore. La persona si rivolgerà al Cristo e accoglierà anche il suo aiuto. Lui è divenuto il nostro Redentore sul Golgota e ci riconduce anche a casa dal Padre, se noi lo accogliamo consapevolmente in noi. Significa quindi che quello che viene spesso rinfacciato dalla Chiesa, che la reincarnazione è una specie di fede dell'autoredenzione, non è affatto vero, poiché il Cristo è il nostro Redentore e con la sua forza abbiamo anche la certezza di riuscire a compiere questo processo di purificazione, di ritornare a casa passo per passo dal nostro Padre Eterno. Ci disse che noi stessi siamo il Tempio di Dio, sia l'uomo che l'anima sono il Tempio di Dio e Cristo dimora in noi, quindi non abbiamo affatto bisogno di andare in un Tempio esteriore per cercare Dio nell'esteriore o cercarlo in una chiesa. Lui dimora in noi, nel nostro interiore, nella nostra anima.
1: E come avviene questo processo di purificazione dell'anima che diviene più luminosa, ce lo spiega Gabriele in un passaggio di una registrazione di un'istruzione su questo tema.
2: Quando l'anima è più luminosa, ossia quando l'anima non tende più a reincarnarsi, a tornare sulla terra, Allora si può purificare nelle sfere di purificazione per le anime, per fare ritorno passo per passo alla casa del Padre, alla sua esistenza primordiale, originaria, alla sua patria eterna. Quindi anche in questo caso vediamo di nuovo come il Signore ci porge la mano. Non devi tornare a reincarnarti, a meno che non sei attirato a reincarnarsi. Se nella coscienza dell'anima non c'è altro se non il desiderio di ritornare in veste umana, allora ritorna ad incarnarsi. Ma se nell'anima si è compiuto questo processo di purificazione e l'anima quindi è divenuta più luminosa, allora queste anime ritornano sempre meno ad incarnarsi e dicono a se stesse: mi posso purificare anche come anima in una sfera di purificazione, quindi ripulirmi. Tuttavia, nelle sfere di purificazione, per le anime è più difficile purificarsi, soprattutto se l'anima è molto incolpata, e per questo molte volte essa spinge ad incarnarsi di nuovo, perché sulla terra, con il dolore e la sofferenza, per esempio a causa di ciò che in veste umana ho inflitto ad altri, lo deve subire, sopportare come anima, deve vedere in immagini come ha trattato il proprio prossimo, oppure come lo ha fuorviato dalla sua strada, come lo ha costretto a fare determinate cose fino a commettere assassini o omicidi. Per questo Gesù, il Cristo, insegna la pace e non la guerra. In tal caso l'anima viene riattirata sulla terra, ma se invece è ampiamente ricolma della vita in Cristo, allora si sente attirata verso la casa del Padre e non deve più subire i dolori che dovrebbe sopportare come anima, perché li ha riconosciuti in veste umana tramite l'energia della giornata, ha riconosciuto ciò che dovrebbe sistemare e lo ha fatto anche come essere umano prima che subentrassero i dolori e le sofferenze, prima che si manifestasse una malattia. L'anima si purifica e fa ritorno alla casa del Padre. Anche in questo caso vediamo di nuovo la grazia del Signore. Grazie all'energia della giornata riceviamo impulsi, a volte mesi o addirittura anni prima che si manifesti una determinata sofferenza o malattia, in modo che possiamo pentirci di aspetti negativi e sistemarli, e affinché ciò che si trova nell'anima possa essere sciolto in tempo. E non dobbiamo essere colpiti dal destino, ma lo sciogliamo prima che si manifesti. Non è forse la grazia questa?
1: Care telespettatrici, cari spettatori, non esiste quindi la dannazione eterna. La reincarnazione è un comandamento della grazia del nostro Eterno Padre, che ami i suoi figli. Il suo amore per noi uomini è il Cristo, che è divenuto il nostro Redentore, che ci aiuta a superare ciò che abbiamo da affrontare in questa giornata. Egli è la via, la verità e la vita. Ripeto, la via, la verità e la vita. E questa frase, Cristo è la via, la verità e la vita, non contiene in sé la dannazione eterna.
2: Sì, cari amici all'ascolto, scegliete voi stessi, decidete voi stessi, siete liberi. E questa libertà spirituale non costa alcun contributo alla Chiesa, non dovete nemmeno pagare indulgenze, nemmeno confessarvi all'orecchio di un prete peccatore, poiché Gesù, il Cristo, che conosce ogni cosa, dimora in ognuno di noi in noi e in voi.
1: Oggi abbiamo parlato spesso dell'aldiqua e dell'aldilà. Se vi sono venute delle domande su questo tema, vi consigliamo il libro Ognuno muore da solo, la morte nostra contemporanea. Vivere e morire per continuare a vivere. Tutti i collegamenti sull'aldiqua e sull'aldilà sono contenuti in questo libro. Quindi una raccomandazione per approfondire questo tema, per svelare tutti i misteri di Dio di cui altrimenti non si riesce a venire a conoscenza e né si trovano letture.
2: Chi lo desidera può anche richiedere un estratto da questo libro, è un messaggio della verità dal titolo «Non siete dannati in eterno». Bensì, vivete in eterno, la morte non esiste. Questo libretto lo potete richiedere gratuitamente all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione. Ci farebbe piacere, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se ci vorreste scrivere che cosa ne pensate di ciò che avete ascoltato oggi, oppure se avete domande, scriveteci. Forse potremo rispondere a una delle vostre domande nelle prossime trasmissioni. L'indirizzo viene ora indicato in sovraimpressione. Ci farà piacere se vi metterete di nuovo all'ascolto e ci congediamo. Arrivederci alla prossima volta.

0: Cari amici, benvenuti alla quarta parte della trasmissione di oggi, tratta dalla serie Il giovane e il profeta. Il giovane e il profeta è un opuscolo che riporta un'intervista fatta qualche anno fa da un giovane a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nel corso dell'intervista, il giovane chiede a Gabriele come si possa costruire una società basata su valori etici e morali elevati, fondata sul vero bene comune. Il ragazzo racconta infatti a Gabriele che lui e tanti altri giovani che conosce sentono che la società di oggi è basata sull'opportunismo e sull'egoismo e che gli adulti non prendono sul serio i giovani che spesso non sanno più dove orientarsi. L'unica possibilità per far sentire la propria voce sembra sia protestare e superare i limiti. Oppure molti giovani sfogano la propria insoddisfazione cercando di essere sempre alla moda, con piercing, abiti appariscenti o rifugiandosi spesso nel mondo irreale dei film e di internet. Ma questo, dice il giovane, sentiamo non funziona. Come dovrebbe essere e come può andare in modo diverso?
1: Gabriele risponde: gettiamo ancora una volta un breve sguardo nella natura. La primavera è la gioventù. Nessuna foglia e nessun fiore si colorerà di propria iniziativa. Sono belli così come sono. Nessun animale si fa tingere il pelo o si fa trasformare nella propria specie in qualche altro modo. È così com'è ed è bello. Se il giovane si veste in modo adatto al proprio tipo e anche in base ai propri valori interiori che sta sviluppando, potrà esprimere le proprie virtù giovanili e i valori del proprio carattere. L'estate, la maturazione e anche il periodo del raccolto che sta per iniziare sono poi il simbolo dell'uomo che possiede qualità e capacità, ossia i valori professionali sviluppati che egli stesso ha acquisito con impegno e costanza, ma anche il senso della comunità, riconoscendo e rispettando le categorie etiche e morali. Tali persone si collocheranno attivamente nella vita professionale e porteranno frutti, senza pensare solo a se stessi, ma anche al bene di tutti. Esse sono ricche di esperienze interiori e hanno buone caratteristiche. Preferiscono il vero bene comune al benessere opulento. Tali persone non si limitano a parlare del bene comune, ma si impegnano affinché tutti possano stare bene, nella misura in cui ognuno si impegna ad essere a servizio del bene comune e a sostenerlo qualitativamente.
0: E Gabriele continua dicendo: ognuno di noi sa che chi danneggia il bene comune danneggia se stesso. Si esclude a poco dallo sviluppo del bene comune e si basa solo sul bene del proprio ego. È così che agisce la società odierna e, come vediamo, essa non è di durata. Se vogliamo una società con valori etici e morali elevati, essa si dovrebbe sviluppare grazie a giovani che non si limitano a ribellarsi. Non si mettono in mostra con capelli di tutti i colori, con piercing, vestiti appariscenti, con marche che ognuno deve avere, ma sviluppano valori interiori, cioè di un livello elevato, prendendosi la responsabilità per una società caratterizzata dalla morale. Una tale società favorisce il senso del bene comune per tutti gli uomini che vogliono pensare e agire in modo conforme al vero bene comune e che sviluppano capacità di alta qualità nella famiglia e nella vita professionale.
1: Dopo tali spiegazioni il giovane commenta: ora comprendo molte cose. Per esempio, che non si può creare un mondo migliore con manifestazioni che dicono vogliamo cambiare tutto e con la ribellione, ma che, in fondo, ognuno decide che cosa fare della propria vita. Nessuno può fare i passi per l'altro, nessuno può imporre ai propri simili di essere di animo buono oppure di avere valori etici e morali superiori. Il giovane si rivolge poi a Gabriele con le seguenti parole: Gabi, hai parlato del confronto di giovani ribelli con la società. Spesso però questo confronto avviene anche con i nostri genitori, con i quali ci scontriamo nella sfera strettamente personale. Pensiamo che spesso essi reagiscano semplicemente con una mentalità ristretta e ci mettano i bastoni tra le ruote.
0: A questo riguardo Gabriele risponde esortando ad essere comprensivi con i genitori e anche con i nonni, cercando di capire l'atteggiamento degli adulti, il perché del loro comportamento, immedesimandosi in loro. Risponde infatti così. Quante volte si sente dire a senso dai giovani: «I miei genitori si oppongono a tutto, sono assurdi, sono incompetenti in materia di giovani». Sono andata a vedere, dice Gabi, nel dizionario che cosa voglia dire assurdi. Ho trovato che assurdi vuol dire che hanno abitudini o principi estranei e ridicoli ai quali si attengono con ostinazione. Strano, bizzarro, stravagante, pazzo. Se confrontaste la generazione odierna caratterizzata dal benessere con le generazioni di un tempo, avreste forse più comprensione per i vostri genitori e per i vostri nonni. Non potete fare un fascio di tutti i genitori e nonne definendoli assurdi, poiché nelle generazioni passate, ai tempi in cui i vostri nonni e i vostri genitori erano nel periodo della pubertà, c'erano abitudini di vita totalmente diverse.
1: Gabriele prosegue. In particolar modo, al tempo dei vostri nonni c'erano principi severi e doverosi. Una cosa si doveva fare e l'altra no. Per i giovani non esistevano se e ma. Si diceva solamente questo si fa, questo non si fa. Anche riguardo a regole a volte troppo severe sul modo di stare a tavola e di comportarsi in una società che si è abituata ad un certo modo di esprimersi o che se lo ha imposto. Per i bambini molte cose erano un dovere. Salutando gli adulti e in alcuni casi anche i ragazzi della propria età, il bambino doveva fare un inchino e la bambina una reverenza. C'erano particolari vestiti e scarpe per la domenica che non potevano essere portate durante la settimana. I genitori di allora controllavano severamente con chi si incontravano i propri figli affinché non avessero rapporti prematrimoniali. I bambini e anche i giovani avevano in genere poca libertà personale. Dovevano generalmente essere obbedienti e buoni, ossia adattarsi. Dall'infanzia all'età di adulti, la vita era spesso segnata da severità, da norme rigide e divieti, affinché i bambini potessero brillare come modelli davanti ai parenti e agli amici.
0: Gabriele continua. Non sempre i genitori delle generazioni di allora erano irreprensibili nello stesso modo in cui educavano i propri figli. Spesso vietavano ai propri figli ciò che essi stessi si concedevano in segreto. I figli dovevano naturalmente obbedire e lo facevano anche in ampia misura. Spesso traevano l'educazione dei figli dal proprio stesso comportamento. Per i vostri genitori spesso le cose non sono state più così formali e rigidi come per i vostri nonni. Tuttavia anch'essi sono stati soggetti, come direste voi, all'odore stantio delle generazioni passate. Non potete quindi definire globalmente il comportamento dei vostri nonni o anche dei vostri genitori come assurdo. Esso dimostra l'influsso dell'educazione del tempo, alla quale certamente si sottrassero anche alcuni giovani di allora, con grande disappunto dei loro familiari che si vergognavano della pecora nera nella propria famiglia. Certamente anche i vostri nonni e i vostri genitori possono raccontarvi come, di tanto in tanto, hanno fatto cose che non dovevano fare, per spirito di contraddizione, come hanno escogitato scherzi e molte altre cose. Tuttavia, tutto ciò è restato un'eccezione nella società del benessere di allora.
1: Gabriele prosegue. Voi giovani siete nati nel momento in cui il cosiddetto miracolo economico ha raggiunto il proprio apice, in una società che ha perso quasi completamente i principi basilari dell'etica e della morale. Per non parlare poi di buone maniere e di particolari modi di comportarsi. Anche se i vostri genitori sono cresciuti nel periodo di questo miracolo economico, sono stati tuttavia educati dai loro genitori, che li hanno ampiamente condizionati con le proprie norme. I programmi di comportamento che si acquistano nell'infanzia o nella giovinezza restano più o meno attivi per tutta la vita terrena. Molte delle generazioni più vecchie non sono in grado di comprendere il comportamento dei giovani di oggi, che ha fatto un enorme salto di generazioni a seguito del miracolo economico, poiché esse hanno sempre presente l'immagine di educazione avuta nella propria infanzia e nella propria giovinezza. Molte volte essi educano i propri figli in base a questo influsso e influenzano a loro volta i giovani con criteri e le norme di allora.
0: Quindi, continua Gabriele, per spiegare ai giovani le cause del comportamento degli adulti, se molti di voi ritengono che i genitori siano incompetenti riguardo ai giovani di oggi, vorrei invitarvi a riflettere che potrebbe trattarsi semplicemente di mancanza di esperienza. I vostri genitori non conoscono il vostro stile di vita, perché un tempo era tutto diverso. In certi aspetti non sono in grado di comprendervi, poiché non hanno esperienza riguardo a molte cose che sono naturali per voi in questa generazione. Dato che sono insicuri nell'educazione a causa di questo salto di generazione, a volte reagiscono in modo eccessivo oppure all'antica, in base appunto al potenziale di ricordi e di esperienze della loro infanzia e della loro giovinezza.
1: Gabriele dà ora ai giovani il seguente consiglio. Cosa ne pensate se voi giovani ne parlaste insieme e vi rendeste conto che i vostri genitori non sono appunto cresciuti nella società di oggi? Se volete, parlatene anche del fatto che, negli anni della loro infanzia e della loro giovinezza, i vostri nonni hanno dovuto subire un'educazione eccessivamente rigida e dettata da determinate norme, anche se qualche volta si sottrassero segretamente ad esse. In tal caso, i vostri genitori fecero cose che non erano sempre innocue e che potevano anche essere pericolose. Ciò avrebbe sicuramente preoccupato molto i loro genitori se lo avessero saputo. Anche queste esperienze e questi ricordi di come essi si sono sottratti alla ristrettezza di un'educazione autoritaria ai tempi della loro gioventù influiscono sulla vostra educazione, poiché essi temono in fondo che anche voi vi comportiate come hanno fatto loro un tempo. I timori e le preoccupazioni dei vostri genitori derivano spesso anche dal tentativo di proteggervi da eventuali danni. Anche il modo in cui andate in auto o in moto, viaggiando spesso a tutta velocità, è causa di preoccupazioni per i vostri genitori. Si preoccupano per il vostro bene e per la vostra vita.
0: Gabriele non condanna quindi il comportamento dei genitori, ma cerca di portarci a capire qual è la causa. Immedesimarsi aiuta infatti a capirsi, per potersi poi parlare con apertura e sincerità, per trovare insieme delle soluzioni. E continua dicendo: alcuni genitori, guardando indietro nel loro passato, si rammaricano che la propria gioventù sia stata segnata dalle ombre dell'eccessiva protezione, della costrizione ad obbedire, da limitazioni, divieti, ossia da una pressione autoritaria. Sono contenti di non dover far subire cose analoghe ai propri figli in crescita. Altri invece invidiano la libertà dei giovani e ciò che essi si concedono.
1: Gabriele incita ancora una volta i giovani ad avere comprensione nei confronti dei loro genitori. Forse attraverso colloqui tra voi giovani e insieme ai vostri genitori imparerete a comprendere anche loro. In tal caso potreste forse capire e provare perché sono così e perché reagiscono in un dato modo. Uno sforzo sincero da entrambe le parti, soprattutto anche da parte di voi giovani con il vostro mondo delle vostre idee, eliminerebbe certi giudizi come assurdi e incompetenti, e vi aiuterebbe a vedere voi stessi e i vostri genitori per quello che siete, fratelli e sorelle di diversa età, che affrontano insieme questa vita terrena e sono collegati tra loro da diversi aspetti positivi.
0: Gabriele prosegue. Quando i vostri genitori si troveranno nell'autunno della vita e voi sarete adulti, lavorerete e avrete forse voi stessi una famiglia, alcuni dei vostri genitori vi diranno: «Sarei contento se, negli anni in cui i miei figli o le mie figlie erano nell'adolescenza, non avessi reagito in modo così forte, se non avessi detto questo o quello, o non li avessi costretti». Guardando indietro, anche alcuni adulti riconoscono tuttavia che le cose non potevano andare diversamente da come sono state. A quel tempo ero così, e anche i miei figli erano così. Forse alcuni genitori penseranno nel proprio intimo: in fondo, i miei figli erano simili a come sono stato io.
1: Cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione odierna dedicata alla lettura dell'opuscolo Il Giovane e il Profeta. Se lo desiderate, ci rivediamo alla prossima puntata. Gabriele ha infatti ancora tanti aiuti da darci. A presto, arrivederci.
0: Arrivederci.

figli e figlie di Dio che fanno parte del mandato di Dio in collegamento con la terza forza basilare di Dio, la sapienza divina, riabilitano il Cristo Dio nel libro La riabilitazione del Cristo Dio. Un'opera di oltre 700 pagine che potete acquistare al prezzo di €19,50 chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet nel sito la-riabilitazione.de. La riabilitazione del Cristo Dio, un'opera unica con fatti e documentazioni che smascherano l'abuso del nome di Gesù, il Cristo, da parte delle religioni esteriori. Il libro contiene spiegazioni anche sull'operato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth 2000 anni fa e sulla parola profetica della nostra epoca. La lotta delle religioni esteriori contro la corrente del cristianesimo originario. Guerre, violenza e crimini compiuti sotto la falsa etichetta di cristiano. Dogmi e precetti della Chiesa, una dichiarazione di battaglia contro il Cristo. La scia di sangue lasciata dalle chiese nella storia. I lati più oscuri della dottrina di Martin Lutero. Disprezzo e oppressione della donna. I crimini contro gli animali e la creazione. Scoprite i veri insegnamenti dati da Gesù, il Cristo, che vengono portati di nuovo tramite la parola profetica nella nostra epoca. Si tratta dello Spirito libero, Dio in noi.

0: Herzlich willkommen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari amici all'ascolto. Vi salutiamo per questa terza puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. I testi che ci sono stati tramandati riportano soltanto pochi frammenti sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù. Fino a poco tempo fa non si conoscevano le istruzioni approfondite che egli diede già allora a una piccola cerchia dei suoi discepoli. Nella nostra epoca ci sono stati rivelati per la prima volta in ogni dettaglio gli insegnamenti universali della libertà dati da Gesù di Nazareth. Infatti, all'inizio degli anni 90, Gesù, il Cristo, per mezzo della sua parola profetica, data tramite Gabriele, la grande profetessa, istruttrice e messaggera, ha rivelato i suoi grandi insegnamenti cosmici all'umanità. In questi insegnamenti non ci sono misteri, ma essi ci permettono invece di gettare uno sguardo nel profondo del senso e dello scopo della nostra vita terrena e di comprendere ciò che si trova ben al di là dell'orizzonte limitato della nostra esistenza terrena. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato spiegazioni dettagliate per aiutarci a comprendere in profondità i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste spiegazioni sono raccolte insieme agli insegnamenti del Cristo Dio in un'opera che comprende 5 volumi, dalla quale oggi leggeremo di nuovo alcuni brani insieme a Gabriele, che è qui con noi nello studio. Chi ha avuto la possibilità di seguire le trasmissioni precedenti probabilmente ha già fatto l'esperienza

0: Tutti risorgeranno in me. Io troverò tutti coloro che credono di essere perduti. E i deboli diverranno forti in me, dato che io sono la gloria nel Padre. Sentiamo ora cosa ci ha spiegato in merito Gabriele. Questo paragrafo dovrebbe infonderci coraggio, darci fiducia, poiché Dio è. E noi risorgeremo nel Cristo, poiché il Cristo è la luce della resurrezione in noi. Ogni giorno Egli ci porge la mano, mostrandoci ciò che dovremmo mettere in pratica, ossia realizzare, in modo che la luce del Cristo, possa crescere in noi e noi possiamo risorgere nel Cristo.
1: Io ritroverò tutti coloro che credono di essere perduti. Così dice il Cristo Dio. Cari amici, cosa ci vogliono dire queste parole? Nulla può andare perduto, nessun essere, nessun granello di polvere può andare perso, dato che nel granello di polvere c'è Dio. Se andasse perso un solo granello, l'infinito non sarebbe perfetto. Nessuna energia va persa, e Dio è energia positiva, eterna, splendente. Egli risplende nel granello di polvere, nel granello di sabbia, e questa piccola forma, spesso insignificante per noi, racchiude in sé, a sua volta, la divinità. Quindi, se questa piccola cosa andasse persa, non esisterebbe più una parte della creazione. Questo è impossibile, poiché Dio è. Sì, già la particella più piccola è sorretta e protetta dalla cura di Dio, quanto più il Cristo seguirà ogni essere, ogni uomo. Infatti, l'essere spirituale insito nell'uomo possiede tutte le forze dell'universo. Il più piccolo è nel grande e il grande nel più piccolo. E nulla può andare perso, perché Dio è. Egli è nella particella più piccola come nel grande.
2: Continuo a leggere. In Dio non esiste niente che passi, niente che si perda nel nulla. Quando diciamo che il mondo passerà, intendiamo che crollerà tutto ciò che è egocentrico, in modo che possa sprigionarsi ciò che è altruistico, la forza divina insita in noi. Quando diciamo che l'uomo, la parte umana, ossia ciò che è peccato, l'involucro dell'ego, passerà, che dovrà morire, questo significa che l'involucro deve trasformarsi affinché la parte pura, fine, nobile dell'eterno essere spirituale possa venire alla luce. Essa si trasforma poiché Dio, la vita interiore, è imperituro. Cari amici all'ascolto, Gabriele ci spiega in modo più profondo anche le parole del Cristo Dio e i deboli diverranno forti in me. Potremo trasformarci in senso divino per ridivenire forti nel divino solo se aspiriamo a farlo. Dal mondo dei nostri pensieri

0: pensieri possiamo dedurre se intendiamo farlo seriamente. Se ruotiamo ancora molto attorno a noi stessi, nutriamo il nostro ego umano. E se nutriamo il nostro ego umano, come vogliamo giungere a Dio? Dio non nutre il nostro ego umano. Siamo noi stessi che lo nutriamo, rafforziamo ed ingigantiamo, facendo cattivo uso delle forze di Dio che ci vengono donate ogni giorno. Le trasformiamo in energia negativa, con il nostro modo di percepire, pensare, parlare ed agire egocentrico. Oppure sottraiamo forze al nostro prossimo, rendendolo dipendente da noi, in modo che faccia ciò che vogliamo. In tal modo ci appropriamo della sua energia, che impieghiamo poi per noi, e in fondo ne abusiamo.
1: In jedem Augenblick ogni attimo abbiamo l'opportunità di riconoscere, di afferrare nel negativo, nella debolezza, il positivo, il divino, la forza e di scegliere quest'ultima costruendo su di essa. Le negatività che abbiamo accantonato verranno poi trasformate gradualmente nel Cristo. La debolezza diviene forza. Abbiamo sempre la possibilità di realizzare, di impegnarci a trasformare i nostri aspetti del tutto umani, le nostre debolezze umane. Dipende solo se lo facciamo veramente. Ciò che conta è che lo facciamo.
0: Il Cristo dice: «E i deboli diverranno forti in me, poiché io sono la gloria nel Padre». Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele, che ci aiuta a comprendere in modo più profondo questa frase. Che cosa succede se, riferendoci a questa affermazione, diciamo: «Bene, allora restiamo deboli. Nella debolezza c'è la forza e prima o poi verrà alla luce».
2: Wird die Stärke zum Vorschein kommen.
0: Auch wenn wir Anche se restiamo passivi, se continuiamo a far passare le giornate senza sfruttarle, la forza verrà alla luce. Tuttavia, attraverso la sofferenza, la malattia, le pene, attraverso l'espiazione. Un giorno, anche se sarà solo dopo varie incarnazioni, oppure nei regni delle anime, ci renderemo conto che dobbiamo percorrere la via del pentimento, del chiedere perdono, del perdonare, e che non possiamo più ripetere gli errori umani che abbiamo riconosciuto. Non possiamo fare a meno di riconoscere le nostre debolezze, affinché in esse si possa risvegliare la forza. Quindi, se consideriamo le nostre debolezze e gli aspetti umani, e con questo si intendono gli aspetti umani più bassi, la parte debole in noi, allora la forza, la luce del Signore, si irradierà a noi. Se stiamo solo ad aspettare che ci venga data la forza, non la raggiungeremo. Siamo noi che dobbiamo riconoscere noi stessi. Infatti, se non riconosciamo i nostri errori e le nostre debolezze, continueremo a ripeterli. Siamo noi che li dobbiamo riconoscere, che dobbiamo percorrere la via della purificazione e non ripetere più gli errori. In questo modo si risveglia la forza, che è, in fondo, lo Spirito del Cristo Dio in noi, e poi giungiamo insieme a Lui nella gloria del Padre, dove si trova Lui, il Cristo.
3: E questo non è difficile sulla via che conduce a Dio, ci dice Gabriele per incoraggiarci, e ci spiega ancora: diviene difficile solo se non abbiamo fede in Dio, nostro Padre, e nel Cristo, nostro Redentore, se non ci affidiamo a Dio. Diviene difficile solo se non vogliamo accettare e accogliere noi il nostro prossimo, poiché giungeremo a Dio solamente attraverso il nostro prossimo, dato che questi fa parte della grande unità di Dio. Anche gli animali, le piante, i minerali e gli astri sono parti della grande unità di Dio. Non possiamo ignorare nemmeno una piccola scintilla di vita dicendo «vado da solo da Dio». Dobbiamo giungere a Dio attraverso l'uomo oppure attraverso l'animale o la pianta che noi rifiutiamo. Divenire puri significa dischiudere la nostra eredità eterna che racchiude in sé le forze di tutte le forme di esistenza dell'intero universo. Non possiamo quindi escludere nulla dal nostro cuore, altrimenti non dischiuderemo la nostra eredità celeste.
4: Liebe Mitmenschen, cari amici, dalle spiegazioni date da Gabriele impariamo quanto segue. Tutto ciò che percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è importante. Infatti, ogni pensiero, ogni sensazione ed ogni sentimento sono un aspetto della legge divina oppure della legge causale. La legge causale, la legge di causa ed effetto, è il termine globale. Noi siamo registrati con le nostre colpe nella legge di causa ed effetto. Ognuno di noi è una legge personale nella legge causale. La nostra legge personale è il nostro ego umano, con tutte le sue varianti. Questo ego umano deve essere smantellato, ossia trasformato, affinché possiamo giungere nella legge impersonale a Dio. Rendiamoci conto ancora una volta del fatto che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola ed ogni azione sono un aspetto della legge. Chiediamoci, ciò che sentiamo, percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è divino o è contrario al divino? Ciò che è divino ci eleva e ci rende liberi, felici e sani. Ciò che non è divino, invece, è contro la libertà, contro la felicità, contro la salute. Per questo ci porta a malattia, sofferenza, infermità e mancanza di pace. Così, ogni attimo, sia che ne siamo consapevoli oppure no, decidiamo di ingrandire la nostra legge personale, cioè le nostre colpe, oppure di divenire divini. Anche nel nostro subconscio avviene continuamente uno scambio, ossia una comunicazione con forze corrispondenti. Noi siamo responsabili anche per queste sottocomunicazioni.
0: Il senso e lo scopo della nostra vita terrena sono di giungere dagli aspetti umani, ossia dai nostri peccati, a quelli divini, dall'egocentrismo al collegamento con Dio, alla vita interiore. Ogni anima ed ogni uomo conoscono i criteri su cui orientarsi per vivere in modo conforme alla legge. Essi sono formulati nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se adempiamo passo per passo i 10 comandamenti e il discorso della montagna, giungiamo dal conscio al subconscio. Diveniamo improvvisamente coscienti di cose di cui non eravamo consapevoli e in tal modo le possiamo sistemare. Dobbiamo quindi elaborare uno strato dopo l'altro. Se lo facciamo seriamente insieme al Cristo, potremo risparmiarci molte cose. È solo l'azione che conta, la realizzazione dei comandamenti di Dio. Se li realizziamo giorno per giorno, la grazia e l'aiuto di Dio interverranno continuamente. Possiamo essere consapevoli della grazia e dell'aiuto di Dio, tuttavia dobbiamo fare i nostri passi per sviluppare l'anelito di avvicinarci a Dio, nostro Padre, e quindi alla nostra eredità divina. Questo vale per tutti gli uomini e per tutte le anime.
3: Egli, il grande unico universale, mi ha affidato, quindi ha affidato al Cristo, il compito di ricondurre nell'eterno essere tutto ciò che sembrava essere perduto. Cari amici, sono parole del nostro Redentore, il Cristo, che ci confortano. La redenzione è data a tutti per divenire liberi e per trovare se stessi in Dio. Per questo dovranno scomparire anche tutte le religioni e tutte le istituzioni. In Dio non esistono né religioni né istituzioni. La religione interiore è il Cristo Dio, è la vita dell'uomo nel Cristo. Se dischiudiamo la nostra eredità divina attraverso la fede, la fiducia e la realizzazione della legge di Dio, facciamo risplendere in noi la scintilla redentrice. Zum Leuchten gebracht. Per far questo non abbiamo bisogno né di religioni esteriori né di istituzioni. Se abbiamo dischiuso il regno interiore dentro di noi, siamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, e quindi con tutte le forze dell'infinito, dato che siamo divenuti nuovamente divini.
1: Cari amici, continuiamo a leggere nel nostro libro i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ascoltiamo un altro insegnamento del Cristo Dio. Il Cristo dice: quale Gesù di Nazaret parlai della legge della vita a coloro che erano in grado di comprendermi, senza servirmi di similitudini. Le sacre parole erano dei segreti per coloro che non erano in grado di comprendermi. Per tale motivo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, in modo che abbiano a trovarmi. Infatti, io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
0: Come possiamo imparare a comprendere le parole dello Spirito del Cristo Dio? Gabriele lo spiega a tutti noi. Dobbiamo imparare ad ascoltare e a percepire nel profondo delle parole, per afferrarne il profondo significato, altrimenti non riusciremo ad interpretare le parole. Tutto ciò che viene detto resta per noi un segreto. Possiamo comprendere la legge di Dio solo se impariamo a conoscerci. Chi non conosce se stesso non comprende se stesso, e chi non comprende se stesso non si conosce. Chi non si conosce non può nemmeno guardare nel profondo delle parole dello Spirito di Dio, ed esse restano segreti per lui. È per questo che esiste la via interiore. Chi percorre la via interiore con coerenza purifica la propria anima. Purificando l'anima, la coscienza si dilata e nell'anima e nel corpo dell'uomo scorrono sempre più luce e forza. L'uomo vede le cose più chiaramente e con una visione più ampia e più profonda, afferra e percepisce di più. Perché? Perché ha più energia. Quanto meno energia divina abbiamo, tanto meno comprendiamo, perché non comprendiamo nemmeno noi stessi, dato che non vogliamo vedere come siamo.
4: Il Signore disse: «Ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita». Perché? Chiede Gabriele. E ci dà subito anche una risposta. Perché viviamo in una potente epoca di sconvolgimenti, in un'epoca mai esistita prima d'ora. Tutte le vecchie strutture scompariranno. In nessun paese, in nessun continente sopravviveranno le vecchie cose. Esse verranno spazzate via. E questo segna la venuta del Cristo. Il Cristo dice: «Io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra». E Gabriele ci dice in merito: «Il suo regno dovrebbe essere anche il nostro regno, dato che noi siamo eredi di questo regno, poiché il regno del bene, della purezza, si trova in noi, è la nostra eredità spirituale». Non dovremmo accontentarci di sapere queste cose. Mettiamoci in cammino. Dobbiamo dischiudere di nuovo la nostra eredità spirituale per giungere nel regno interiore, per essere abitanti del regno di Dio, nel regno della pace di Gesù Cristo, in cielo o sulla terra. Quindi non possiamo fare a meno di dischiudere il regno interiore, la legge assoluta.
0: Il Signore dice: «Chi ha orecchi per intendere, intenda». Gabriele ci spiega il significato di queste parole. Se impariamo a sentire cosa c'è nel profondo delle parole, non avremo più bisogno del linguaggio delle immagini, costituito dai nostri concetti, da proiezioni del nostro ego umano, e vedremo in profondità l'immagine di Dio nella parola e in fondo noi stessi quali esseri divini. Il linguaggio si esprime in immagini. Se sono immagini umane, abbiamo bisogno di similitudini, delle immagini della legge causale. Se giungiamo alle immagini di Dio, afferriamo plasticamente le leggi di Dio e guardiamo più a fondo. Quindi, se sciogliamo ciò che è legato, si svelano anche i cosiddetti segreti di Dio. Dio non ha segreti. Con i nostri peccati che non vogliamo rendere palesi, ci precludiamo l'accesso alla vita interiore. In tal modo non guardiamo in profondità e definiamo tutto come segreto di Dio. Se sciogliamo le catene del nostro ego umano, ci sciogliamo dai nostri pensieri segreti, da ciò che vorremmo ancora nascondere, e così sveleremo anche i cosiddetti segreti di Dio.
3: Quindi, in Dio non ci sono segreti. Noi stessi siamo un nostro segreto per noi. Siamo noi stessi che abbiamo offuscato l'eterna legge, la nostra eredità spirituale, con il nostro errato modo di pensare, con i nostri peccati. Quindi dobbiamo scoprirla di nuovo noi, dato che siamo eredi dell'eterna verità, esseri di luce. Sappiamo che percorrendo la via interiore giungiamo nella legge assoluta, alla nostra eredità spirituale. Tuttavia, non vi giungiamo se ci limitiamo a parlare della via interiore. In tal caso ne parliamo solamente, mentre invece dovremmo mettere in pratica. Non limitiamoci quindi a parlare, ma facciamo. Percorreremo così la via interiore seriamente. Solo se la percorriamo seriamente, ossia con coerenza, usciremo dal pantano dei peccati. Riflettiamo su quante belle parole sono state dette in merito al Cristo e su quanto è stato scritto sulla legge causale. Non serve a nulla se ascoltiamo e leggiamo soltanto le parole. Non serve a nulla se solo ne parliamo. Dobbiamo compiere le cose noi stessi e quindi metterle in pratica.
1: Cari amici all'ascolto, nella trasmissione abbiamo sentito come un filo conduttore l'indicazione che ciò che conta sono solo le azioni concrete. I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth sono quindi insegnamenti pratici, da mettere in pratica in modo concreto, che ci indicano la via per giungere nel regno interiore. Oggi abbiamo sentito tanti aiuti e indicazioni e chi lo desidera può provare a metterli in pratica. Se desiderate rileggere ciò che avete ascoltato oggi, potete trovare il testo nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro lo potete richiedere in libreria. Nelle prossime trasmissioni continueremo a leggere dal testo dei Grandi Insegnamenti Cosmici e nella prossima puntata parleremo, tra le altre cose, dei seguenti aspetti: come possiamo nobilitarci, come possiamo affinarci e come sviluppiamo il senso della comunità. Ci farà piacere se vi rimetterete di nuovo in ascolto per continuare a imparare insieme con noi. Vi auguriamo ogni bene, tante buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio. Und Gott zum Gruß.

buoni pensieri per una buona notte di Liubani. Buonasera, cari bambini. La giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu vada a letto, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Liubani, l'essere angelico che vive nella nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liubani dice: l'amore di Dio è l'amore disinteressato e altruistico. Cosa significa amore disinteressato? Quando non si vuole qualcosa per sé, ma si dona amore verso il nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni. Questo è amore disinteressato. Con questo collegamento, le persone amorevoli e altruistiche sono collegate con gli esseri spirituali dei cieli e con il Padre, che è la luce in noi. Così anche i piccoli esseri angelici, i figli dei cieli, cercano di entrare in contatto con i loro fratelli e sorelle in veste terrena, che amano altruisticamente, che vivono in pace con i loro simili e che non distruggono volontariamente la vita degli animali e delle piante. Così, per chi vive rivolto verso il cielo gli viene incontro. Chi ha trovato il cielo dentro e intorno a sé non è mai solo. Sente e percepisce i messaggeri di luce e li riconosce. I suoi pensieri d'amore luminosi e disinteressati sono quindi il collegamento con gli angeli, gli esseri spirituali del cielo.

Queste erano alcune riflessioni di Liobanì per una buona notte. Cari bambini, sia che andiate a dormire ora o più tardi, vi auguro una notte tranquilla. Dormite bene.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto a questa puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, oggi con la settima parte del grado dell'ordine. La coscienza cosmica è Dio e Dio è in noi. Per questo la via interiore del Cristo Dio è la via che ci conduce a Dio in noi, con la meta di giungere di nuovo al nostro vero essere, che è di origine divina, poiché siamo tutti figli dell'Eterno Padre, figli e figlie di Dio. La via interiore nell'epoca messianica e sofianica ci è stata donata direttamente dallo Spirito di Dio. Ci viene insegnata dal Regno di Dio, dal Cherubino della Sapienza Divina, che noi chiamiamo fratello Emanuele, e da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che la via interiore è la via dell'autoconoscenza. Infatti, soltanto se riconosciamo e superiamo i nostri atteggiamenti errati, i nostri lati che non corrispondono alla volontà di Dio e ai suoi comandamenti, possiamo liberare passo per passo la nostra anima dalle sue ombre, affinché la luce possa risplendere sempre più chiara in noi. Uno dei primi passi importanti sul grado dell'ordine che ci aiuta a riconoscere noi stessi è il controllo dei pensieri. Nella trasmissione precedente abbiamo ricevuto anche un compito. Facciamo attenzione non solo ai nostri pensieri, ma anche al ritmo del nostro corpo, ai nostri movimenti. Forse avete già fatto alcune esperienze con questo esercizio e si sono presentate delle domande? Se avete anche altre domande, per esempio sugli esercizi che spiegheremo oggi, potete inviarcele all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni potremo poi rispondere alle domande che ci saranno pervenute. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, continuiamo a leggere dal testo di istruzione quale allieve tra allievi. Chi desidera rileggere il testo lo potrà trovare nel terzo capitolo del libro La via verso la coscienza cosmica.
1: Nella trasmissione precedente abbiamo parlato in particolare delle spiegazioni sull'educazione e la nobilitazione dei sensi. Si tratta di una parte centrale degli insegnamenti del grado dell'ordine, dato che i nostri sensi ci portano continuamente verso l'esteriore. Fratello Emanuele ci ha rivelato in merito.

0: dall'esteriore verso l'interiore. Gabriele spiegò: i sensi esteriori devono quindi essere educati ed affinati, affinché possano collegarsi sempre più con i sensi interiori, i sensi dell'anima. Quanto più l'allievo affina i cinque sensi esteriori, tanto più nobili diventeranno i suoi sentimenti e tanto più pura la sua anima. Lavoriamo quindi dall'esterno verso l'interno. Ciò che si affina esteriormente si risveglia nell'interiore. In questo modo i sensi affinati del corpo trovano accesso ai sensi dell'anima, si collegano e divengono così una forza spirituale ricettiva. L'uomo percepisce quanto avviene dietro la materia, la parte spirituale quindi, ma anche i pensieri dell'uomo, anzi, vede e percepisce ciò che si nasconde dietro la maschera del prossimo. Tramite i sensi nobilitati registriamo quindi ciò che è spirituale in questo mondo. Tuttavia, i cinque sensi spirituali percepiscono anche ciò che l'uomo nasconde, il mondo dei suoi pensieri. Tramite i sensi terreni spiritualizzati, i sensi spirituali, cioè i sensi dell'anima, percepiscono anche quando si profila un pericolo. Inoltre, i sensi spirituali sentono e percepiscono, tramite i sensi del corpo affinati, malattie e sofferenze nell'uomo, riconoscendo addirittura le difficoltà e le malattie nel proprio corpo e nel corpo del prossimo. Per raggiungere questo grado di spiritualizzazione, dobbiamo procedere dall'esterno verso l'interno. Questo è lo scopo della via interiore. La spiritualità viene quindi risvegliata dall'esterno verso l'interno, crescendo poi dall'interno verso l'esterno.
1: Per aiutarci a comprendere meglio che cosa sono i sensi spirituali, i sensi dell'anima, Gabriele spiegò: i cinque sensi dell'anima sono le cinque specie di atomi spirituali che si trovano in ogni sua particola. Quanto più affiniamo le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e opere, nonché i nostri cinque sensi, tanto più i sensi spirituali, i sensi dell'anima, la struttura di atomi spirituali, si rivolgono verso il nucleo centrale dell'anima, il principio primordiale incorruttibile. Quanto più ci affiniamo, tanto più orientiamo con precisione l'antenna dell'anima sul nucleo centrale incorruttibile dell'anima. Pertanto, più siamo orientati verso Dio, più la nostra antenna è orientata stabilmente sul principio primordiale e tanto maggiori saranno le forze divine che riceveremo. Dobbiamo quindi prima di tutto orientare e stabilizzare l'antenna della nostra anima sul divino. Per poter comprendere meglio, la nostra anima è costituita da trilioni e trilioni di particole spirituali, in ognuna delle quali si trovano le cinque specie di atomi spirituali. Tutti gli atomi spirituali nei trilioni e trilioni di particole dell'anima formano nel loro insieme l'antenna orientata verso il divino. Dobbiamo quindi sforzarci di orientare tale antenna sul nucleo centrale, sul principio primordiale.
2: Gabriele spiegò inoltre: arriviamo ora all'educazione dell'organo visivo. Vogliamo sforzarci ogni giorno di educare i nostri occhi. Non vorremmo più vedere tutto ciò che il mondo offre, ma solo l'essenziale, sintonizzando così l'organo visivo sulla lunghezza d'onda divina. Fratello Emanuele rivelò quanto segue a questo riguardo. Inizio coscientemente dall'organo visivo, poiché proprio gli occhi hanno un forte influsso su tutti gli altri sensi. Cari allievi, ognuno di voi tiene ora il proprio diario mistico. Sulla pagina destra del diario, l'allievo

0: Devo scrivere le cose positive, tutto ciò che egli ha già ampiamente superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra, egli scrive tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non è ancora riuscito a superare, che continuano a trascinarlo verso il basso, ad opprimerlo e a trascinarlo verso l'esterno, verso il mondo dei sensi. Fratello Emanuele continuò. Finora avete lasciato vagare lo sguardo, osservando il mondo con le sue tentazioni e i suoi avvenimenti, così come esso si presenta agli uomini adesso legati. Ora questo deve cambiare. L'allievo che percorre la via interiore osserva sempre più se stesso. Esaminate la vostra giornata, prestando attenzione alle cose e agli avvenimenti che continuano ad attirarvi. E a quali stimoli rispondono i vostri occhi? Annotate il pro e il contro nel vostro diario mistico. La pagina destra del diario mistico mostra i lati luminosi degli allievo, ciò che è riuscito a superare in gran parte. L'allievo dovrebbe gioire di ciò che ha superato e ringraziare Dio per la sua guida e il suo aiuto. Egli segna invece sulla parte sinistra del diario ciò che ancora ha da superare.
1: Fratello Emanuele ci ha donato una preziosa frase che segniamo nel nostro diario mistico. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. Ripetiamo ancora una volta questa indicazione di centrale importanza che ci è stata data da Fratello Emanuele. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. In merito a questa affermazione di fratello Emanuele, Gabriele spiegò: Caro fratello, cara sorella, abbiamo quindi bisogno di spirito di sacrificio eroico per superare noi stessi. Riusciremo a procedere sulla via interiore soltanto se cresce l'amore per Dio e anche l'amore per il nostro prossimo. Infatti, l'amore per l'Eterno ci permette di superare molto, anzi, tutto. Chi dichiara battaglia al proprio basso ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco quale sostegno ed aiuto. Solo con sacrificio eroico e con la sua gioia interiore per la vittoria, l'allievo riuscirà a superare se stesso. Caro fratello, cara sorella, prendi il tuo diario e annota le seguenti frasi che dovresti continuamente richiamare alla memoria. L'amore per Dio è essenziale, perché l'amore per l'Eterno permette di superare molte cose. Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più in fretta supereremo le nostre caratteristiche ed inclinazioni umane.
2: Segue ora un esercizio pratico che possiamo eseguire più volte al giorno. Se lo desiderate, potete rileggere queste spiegazioni nel libro sulla via interiore, oppure potete segnarvele già ora. Gabriele ci disse: Fratello Emanuele ci ha dato un ulteriore compito per educare l'organo visivo. Facciamo una contemplazione. Osserviamo, per esempio, una conifera, un fiore oppure un cespuglio, ciò che preferiamo. Dovrebbe tuttavia essere una pianta. La guardiamo come l'abbiamo guardata finora, ossia osservando solo l'aspetto materiale. La guardiamo solamente con i nostri occhi fisici, solo con l'esteriore, senza mettere in movimento l'interiore. Nel far questo, teniamo gli occhi aperti. La osserviamo. Annotiamo poi i nostri pensieri e i nostri sentimenti nel diario mistico, sulla pagina destra o su quella sinistra, in base alle sensazioni, ai pensieri e ai sentimenti che abbiamo avuto. Un po' più tardi osserviamo di nuovo la stessa o un'altra pianta. La guardiamo, poi chiudiamo gli occhi e portiamo nel nostro interiore l'immagine, l'impressione della pianta. Lì lasciamo vibrare questa impressione. Annotiamo di nuovo nel nostro diario mistico ciò che sentiamo, percepiamo o pensiamo. Possiamo fare questi esercizi 2 o 3 volte al giorno, in particolar modo quando avvertiamo improvvisamente che i nostri sensi sono rivolti verso l'esteriore e che il ritmo del nostro corpo diviene disarmonico. Ripeto, proprio l'educazione dell'organo visivo è di grande importanza perché gli occhi hanno un forte influsso sugli altri 4 sensi.
1: Cari amici, in merito a questo esercizio desideriamo ripetere anche le spiegazioni sul diario mistico. Gabriele ci ha spiegato. Sulla pagina destra del diario mistico annotiamo il positivo. Tutto ciò che riteniamo di aver superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra annotiamo tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non siamo ancora riusciti a superare, che continuano ad agitarci, ad opprimerci, a trascinare i nostri sensi verso l'esterno, nel mondo sensoriale. La pagina destra del diario mistico mostra quindi i lati luminosi della nostra vita, ciò che siamo riusciti a superare ampiamente. Dovremmo gioirne e ringraziare Dio per la sua guida e per il suo aiuto. Tuttavia, dovremmo ringraziare Dio anche per i lati oscuri, segnati sulla pagina sinistra del nostro diario mistico, lati che non abbiamo ancora superato. Infatti, tramite il Cristo, nostro Redentore, Egli ci mostra ciò che possiamo ancora superare con lo Spirito del Cristo.
2: Gabriele ci ha ricordato anche la preghiera dell'anima, dicendo: «Caro fratello, cara sorella, vorrei ricordarti anche la preghiera dell'anima. Impegnati nella preghiera dell'anima con gioia e gratitudine». Proprio l'impegno a voler penetrare nel profondo degli strati dell'anima ci aiuta a orientarci a poco sul Supremo. Immaginiamoci una fonte. Nella parte più profonda della fonte, sotto l'ammasso di sassi e sabbia, scorre una sorgente di acqua pura. Un uomo assetato farà tutto il possibile per giungere alla fonte. La pulirà con tutto il suo impegno, perfino con le sue ultime forze, per arrivare all'acqua, alla sorgente. Così è anche con la preghiera dell'anima. Con quanta più gioia e disciplina eseguiamo la preghiera dell'anima, tanto più rapidamente giungeremo alla sorgente, alla vita interiore. Oltre alla preghiera dell'anima, dovremmo eseguire anche gli altri compiti per nobilitare in tal modo l'anima e l'uomo. Giungeremo alla fonte pura solo in questo modo, ossia nobilitando e spiritualizzando i pensieri, le parole, le azioni e i sensi. Percorrere la via dell'amore significa evolversi da uomo a uomo divino, dalla bassa indole all'indole divina. Dio è assoluto. Noi, i suoi figli, dovremmo ridivenire assoluti. La vittoria più bella consiste nell'aver superato se stessi. Dove non c'è amore per Dio, non può esistere neppure la via che conduce a Dio. L'amore del Padre non può entrare in modo percettibile là dove esistono solo lati umani, ossia un modo di comportarsi umano, la volontà e le aspirazioni umane. Perciò vogliamo realizzare i compiti che ci sono stati dati dallo Spirito Divino, con gioia e gratitudine, per amore per Dio, nostro Padre, e per il nostro Redentore, Gesù Cristo.
0: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, disse: chi aspira consapevolmente alla realizzazione, nel giusto amore per il prossimo e per tutte le forme di vita, non si mortificherà. Solo chi ha realizzato poco si mortifica. Ogni mortificazione ci impedisce di essere liberi e crea fissazioni, in base alle quali chi si mortifica crede che il prossimo debba pensare o agire come fa lui stesso. Ogni uomo ha il libero arbitrio e deve rendere conto a Dio e non agli uomini di ciò che fa. Solo chi realizza le leggi di Dio ha comprensione per i suoi simili, dato che non si mortifica, ma supera la propria natura umana. Cari amici, vediamo che la sapienza divina sa molto bene come siamo noi uomini e conosce il nostro modo di vivere sulla terra. Con questi compiti e questi esercizi possiamo fare l'esperienza di che cosa significa lavorare su di noi, dall'esteriore verso l'interiore. Quello che si affina nell'esteriore si irradia anche nel nostro interiore e ci avvicina alla nostra meta, all'amore e alla purezza nell'era messianica e soffianica. Ricordiamoci sempre che su questa via non siamo soli. Il Cristo ci accompagna con la sua forza. Egli è il nostro Redentore che ci prepara la via. Tramite Gabriele, la sapienza divina, il Cristo ci chiama dicendo: venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre e vi rivolgete a Lui in preghiera con le vostre richieste. Io vi voglio guidare, vi voglio condurre nell'eterna casa del Padre, poiché io sono la via, io sono la verità e la vita nel Padre mio. Cari amici, tante persone in tutto il mondo seguono questa chiamata e percorrono questa via interiore verso la coscienza cosmica che conduce a Dio in noi. Siamo tutti collegati in Cristo e percorriamo questa via tenendo la sua mano. Auguriamo a tutti di fare buone esperienze e tanta forza per le prossime settimane. Se lo desiderate, vi potrete rimettere in ascolto anche alla prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo e dall'altro perché ci lasciamo legare dall'ego del nostro prossimo. Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene. Prendiamo queste proprietà e diciamo: ora sono le mie proprietà. Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà. Perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità. Viviamo in modo assolutamente libero e adempiamo quello che ci appartiene, la nostra eredità divina. Se ora agiamo in modo contrario alla nostra eredità divina, pensando e comportandoci in modo diverso da quello che corrisponde alla nostra eredità divina, creiamo energie che sono contro l'eredità. Lo facciamo quali eredi della legge divina, che sono liberi. Chi ne è quindi responsabile? Il Padre, che ci ha donato tutta l'eredità, oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente? Per questo si dice affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave, nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo: l'eternità non mi interessa. Preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio. Mi prendo tempo. Domani rifletterò su me stesso. Domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi. Oppure: sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. Creiamo un'eredità costituita dal peccato e viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina o desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo: no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio? Oppure nostra. In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato: cambia. E questo significa: utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe. Graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego. Questo significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui, come esseri puri, siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda. Il divino viene verso di noi. Inviamo ciò che è divino. Ciò che è divino è la libertà. Siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità. La nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi. Quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
0: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo «Lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare, mi prendo appunto del tempo». Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio, «Grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io». E allora Dio dice, «Tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu». Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo. Poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele, che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, «Aiutami, voglio fare questo e quello», non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore, Signore, si compie la Tua volontà, aiutami ad andare avanti, allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
1: Quante volte diciamo «la colpa è dell'altro», ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo «non sarebbe forse un compito per noi dire «la colpa non è dell'altro, qual è la mia parte?» Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo qual è la mia parte, quindi, dove si trova la mia trave su cui posso lavorare, instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire «in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte. Voglio porvi rimedio». Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così il programma quotidiano. Mi lascio andare, faccio quello che mi piace, penso come voglio io. È certamente piacevole, ma diventa invece scomodo se diciamo «Sì, adesso voglio sforzarmi per raggiungere di nuovo la mia eredità divina». Diventa faticoso. Perché? Perché le vecchie abitudini vogliono continuamente tirarci di nuovo indietro.
2: Queste abitudini possono quindi essere come dei fili che ci legano, privandoci così della libertà. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ma se tagliamo questi fili poco alla volta, giorno per giorno, e facciamo uno sforzo per giorni o settimane o mesi e diciamo «adesso non mi lascio più andare a queste vecchie abitudini, a queste cose piacevoli». È scomodo questo sforzo, ma lo faccio. Dopo qualche tempo sentiremo improvvisamente com'è bello essere liberi, com'è bello che dall'interiore scaturisce un sentimento di felicità, come di beatitudine. Ci sentiamo improvvisamente felici dall'interiore. Dall'interiore possiamo avvicinarci al nostro prossimo. Dall'interiore possiamo dire qualcosa che prima non avremmo mai detto, perché ci era indifferente. Questi sono i passi che conducono alla nostra eredità divina. Così sarà più facile. La nostra anima diventerà più leggera. Diventeremo più gioiosi dall'interiore. Non sarà più difficile e non sarà nemmeno più spiacevole compiere ulteriori passi, perché abbiamo fatto i primi. Abbiamo accettato di fare lo sforzo di sopportare quello che è spiacevole, finché non avremo fatto il passo nella beatitudine interiore, dove percepiamo che Dio si avvicina a noi. Essere liberi, essere fedeli, significa anche «posso contare su di te». Possiamo contare su Dio. Se vogliamo prendere possesso della nostra eredità divina, Se vogliamo fare i passi nell'eternità, allora siamo anche fedeli nei confronti del nostro prossimo, fedeli a Dio. E possiamo poi contare su Dio, possiamo contare sul nostro prossimo che aspira a sua volta all'eredità divina.
0: In conclusione, Gabriele riassume in poche parole cosa sia la libertà profonda e dice: essere liberi significa essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli al prossimo, fedeli anche sul posto di lavoro, nei confronti del collega, della collega, fedeli in famiglia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, siamo liberi su cosa pensare di tutto questo, se seguire i consigli che abbiamo sentito oppure no. Nella legge di Dio siamo liberi. Possiamo decidere se prenderci tempo per l'eternità o se vogliamo affrettarci. Ognuno lo decide per sé. Per oggi ci congediamo da voi e auguriamo a tutti di fare ancora molte esperienze. Arrivederci alla prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta
0: in unsere Seele,
1: che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato, e di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora, vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto, ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui.
0: In der Nähe unseres Herzens.

0: Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi
1: hat ein
0: ha una o più richieste.
1: Brüder und Schwestern,
0: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto,
1: der Heilung,
0: di guarigione,
1: des Beistandes,
0: di sostegno.
1: Großer, gütiger Geist,
0: grande e buon spirito,
1: in dieser Stunde nehmen
0: in quest'ora
1: wir uns fest
0: ci riproponiamo fermamente
1: für Familienangehörige,
0: di pregare per familiari,
1: für Verwandte und Bekannte zu beten,
0: per parenti e conoscenti.
1: Alle sind unsere Nächsten.
0: Sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
1: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
0: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
1: Im mächtigen Christuslicht,
0: l'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
1: Wir sagen ja,
0: diciamo sì alla grande unità.
1: Christus in unserem Inneren,
0: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
1: Dein Wille geschieht.
0: Si compie la tua volontà.
1: Du füllst unsere Gedanken
0: tu mit ricolmi deiner Kraft, i nostri pensieri con la tua forza
1: in das Bild
0: e noi li inviamo nell'immagine.
1: Wir bejahen.
0: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
1: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
0: Affermiamo che si apre completamente a te.
1: Dein Geist strömt. In jede
0: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo,
1: in jedes Blutgefäß,
0: in ogni vaso sanguigno,
1: in alle organe,
0: in tutti gli organi,
1: in alle Sehnen, Knochen,
0: in tutti i tendini, nelle ossa e nei legamenti,
1: in lymphe und hormone,
0: nel sistema linfatico e negli ormoni.
1: Das Bild unseres nächsten

0: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica. Tu lo aiuti,
1: tu
0: lo pervadi, fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato. Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
1: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
0: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo. E noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
1: Gesunde Zellen bauen sich auf.
0: Si edificano cellule sane.
1: Dein Geist leuchtet.
0: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
1: Unser nächster, den wir
0: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
1: Wir fühlen deine Liebe in uns.
0: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
1: Tu hilfst.
0: Tu aiuti.
1: Du linderst.
0: Tu porti sollievo.
1: Du heilst.
0: Tu guarisci.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus wirkt.
0: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
1: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
0: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
1: Abermals wenden wir uns dem
0: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
1: Wir denken an alle Menschen.
0: Pensiamo a tutti gli uomini.
1: Und bitten den großen Geist, er
0: möge e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
1: Gemeinsam senden wir nun.
0: Ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle. Grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
1: Unsere Gedanken schwingen hinein
0: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
1: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
0: tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
1: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
0: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore.
1: Christus.
0: Cristo.
1: In diesen Minuten,
0: in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
1: Gebündelt senden wir es.
0: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
1: Möge dein heilendes Licht,
0: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
1: Möge dein kraftvolles Licht,
0: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
1: sodass sie barmherzig sind
0: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
1: Dann kannst du durch sie für die
0: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio,
1: die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer,
0: i pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce,
1: es lindert Schmerz,
0: che allevia i dolori,
1: es hilft,
0: che aiuta nella sofferenza.
1: Christus,
0: Cristo,
1: wir wenden uns,
0: ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
1: O Gott und Herr,
0: o Signore e Dio,
1: du durchpulst uns mit deiner,
0: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
1: Du durchströmst
0: unseren
1: Körper.
0: Tu compenetri il nostro corpo.
1: Jedes Organ,
0: ogni organo,
1: empfängt
0: riceve la tua forza.
1: Jede Zelle,
0: ogni cellula, la tua luce.
1: Alle Bausteine leuchten.
0: Tutte le parti del corpo risplendono.
1: Müde und kranke
0: le cellule
1: gehen zur Ausscheidung.
0: Stanche e malate si
1: die
0: avviano
1: Summe
0: ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
1: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
0: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno.
1: Christus,
0: Cristo,
1: so dürfen auch
0: così
1: dich
0: anche noi possiamo riceverti,
1: so wie
0: ognuno di noi,
1: hin,
0: nella misura in cui si dona a te, fluisce.
1: Es atmet.
0: Respira.
1: Es verbinde.
0: Collega.
1: Es führt zur Einheit.
0: Ci conduce all'unità.
1: Mit allen Menschen.
0: Con tutti gli uomini e gli esseri.
1: Leicht und beschwingt.
0: Il nostro corpo è leggero
1: Körper.
0: E vibra.
1: Denn er durchflutet
0: poiché
1: uns.
0: Egli ci inonda,
1: das Licht der
0: è la luce dell'amore.
1: Wir bejahen seine Kraft in uns.
0: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
1: Wir sagen ja,
0: diciamo sì,
1: zum heilenden Christus,
0: al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
1: Wir sagen ja und ganz bewusst ja,
0: diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi, o affermatela.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono. Affermatelo.
1: Lernt zu fühlen.
0: Imparate a percepire e lo percepirete.
1: Lernt zu spüren.
0: Imparate a sentire
1: und ihr spürt
0: e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
1: Bleibt in dem Bewusstsein.
0: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
1: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
0: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la Madre Terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In Liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

La parola è risorta ed è diffusa in tutto il mondo. L'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato in Germania ha fallito con la sua strategia di diffamare e far passare sotto silenzio la parola vivente di Dio data per bocca profetica, che viene data a tutti gli uomini di ogni cultura da circa 50 anni. È la verità eterna, la legge eternamente valida dell'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, la via verso la pace e l'unità. La parola eterna si edifica sempre più in tutto il mondo tramite persone dello spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Sempre più persone in tutto il mondo ascoltano e leggono la parola proveniente dal regno di Dio e si mettono in cammino verso la nuova epoca, l'epoca del Cristo. Leggiamo ora la parola eterna nella tenda di Dio tra gli uomini, tratta dagli archivi e raccolta nei grandi volumi blu, così come dalle grandi opere rivelate disponibili sotto forma di libro.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, un cordiale benvenuto dalla tenda di Dio tra gli uomini. Oggi leggiamo dalla grande opera rivelata dal titolo Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello Spirito. Questa rivelazione è stata data nel 1981 dal cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. La prima parte di quest'opera di oltre 400 pagine è intitolata L'uomo quale campo energetico dello spirito, il giusto modo di vivere per restare sani e spiritualmente attivi. Leggiamo ora dal primo capitolo. L'importanza fondamentale di una programmazione positiva o negativa al mattino. L'uomo è un corpo energetico vibrante. Su di lui convergono ogni minuto migliaia di radiazioni che possono mantenerlo sano o anche danneggiarlo. A seconda di come si comporta nella sua vita quotidiana e soprattutto di come si programma la mattina appena sveglio. Possiamo immaginare ogni persona come un pianeta che irradia, eventualmente tramite forze elevate, i pianeti circostanti, cioè le persone che lo circondano. Al mattino il pianeta uomo entra nella sua traiettoria ed è determinante quale sceglie. Non appena si sveglia e i suoi sensi diventano attivi, in lui penetrano in modo più intenso migliaia di radiazioni, perché il mondo delle sue sensazioni inizia subito ad attirarle. Chi non ha conoscenze si lascia manovrare arbitrariamente da queste irradiazioni, mentre chi ne è consapevole sfrutta questi influssi cosmici, selezionando appena sveglio e programmando determinate irradiazioni, che poi durante la giornata lo dirigeranno e guideranno in base a come le ha programmate. Comincio con l'esempio di una persona che lascia al caso la scelta tra un'irradiazione vivificante e un'irradiazione negativa che penetra in lui. Chi non è consapevole di queste conoscenze e si identifica solo con questo mondo, al mattino si sveglia indolente e svogliato. La sua gioia di vivere si limita normalmente soltanto alle cose materiali. Tutto il resto, tutto quello che è puramente divino e spirituale, rimane al di fuori del suo raggio di pensiero ed azione. Una tale persona è come un recipiente in cui affluiscono le più svariate irradiazioni. Già al mattino, al risveglio, recepisce prima di tutto il proprio fluido, le persone nelle sue vicinanze, le impressioni del momento, l'ora e le sue condizioni fisiche. Una persona orientata sul mondo si occupa subito di sé e delle cose quotidiane che la attendono. Nello stesso istante in cui si occupa dei suoi problemi passati, presenti o futuri, libera un fascio di energie che ancora non agiscono pienamente su di lei. Si tratta soprattutto di energie che già la circondano e che aspettano solo di essere richiamate per diventare attive. In parte sono vibrazioni che si trovano già nell'aura della persona rivolta verso il mondo e che con l'attività dei suoi pensieri cominciano a vibrare in modo più intenso. Tuttavia, chi è orientato verso l'esteriore non attira soltanto il proprio fluido che si trova nella sua aura, ma spesso anche le vibrazioni di altre persone alle quali pensa al mattino e i cui problemi sono collegati con i suoi. In questo modo si programma già per il nuovo giorno e molte volte per giorni e settimane. Nel mondo ci sono più vibrazioni negative che positive, che aspettano soltanto di poter esercitare il loro influsso sull'uomo e di dirigerlo.
0: Continuiamo a leggere dall'opera rivelata. Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello spirito. Anche le irradiazioni positive aspettano di essere richiamate per poter diventare attive con un effetto armonizzante e costruttivo. Queste frequenze elevate possono essere richiamate e utilizzate solo da persone che hanno una vibrazione spirituale elevata. In particolar modo al mattino, tra le 4 e le 7, queste radiazioni spirituali sono molto attive e desiderano aiutare, lenire, guarire. Questi raggi, chiamati anche energie odiche, si sviluppano tra le 22 e le 4 del mattino, quando i sensi dell'uomo riposano. Queste energie, chiamate anche irradiazioni odiche, sono attive anche di giorno, ma non diventano pienamente attive nell'uomo perché i suoi 5 sensi non sono sotto controllo e sono esteriorizzati. Spesso queste energie odiche non possono mettersi al servizio dell'uomo perché egli non le include nella propria vita. Esse rimangono quindi prevalentemente attaccate agli alberi, ai fiori e ai cespugli. Avvolgono soprattutto le conifere perché questi alberi hanno uno sviluppo più avanzato e quindi una maggiore carica magnetica. Per questo motivo, le zone boschive sono più ricche di ossigeno, che può diventare una fonte di salute per il corpo e l'anima, se lo si assimila con la forza dei pensieri o una corretta respirazione. Una persona con conoscenze spirituali utilizza già al mattino presto queste forze di guarigione. L'uomo del mondo, invece, blocca queste forze etere e spirituali che portano aiuto, perché i suoi pensieri sono collegati solo con il mondo materiale. Dobbiamo immaginarci ogni sistema solare dell'universo come una batteria, che in determinati cicli viene collegata a una fonte elevata di energia. Secondo questo principio, anche la Terra riceve una maggiore quantità di energie vitali provenienti dalla forza primordiale. Quando una parte della Terra non riceve più i raggi del Sole e gli uomini si riposano, queste forze etere entrano in piena attività. In realtà, le energie spirituali fluiscono ininterrottamente, ma non sempre possono sviluppare il loro effetto, perché il pianeta Uomo non è in grado di assimilarle, poiché non si sintonizza su di esse con i suoi pensieri, le sue parole e azioni. Ogni irradiazione è composta da determinate specie di atomi spirituali, che sono in sé perfetti. Con il suo comportamento negativo, l'umanità porta alcune di queste elevate energie cosmiche pure a un livello inferiore. L'uomo può richiamare nel suo corpo e nell'esterno sia le energie spirituali positive, sia quelle negative nel mondo. Così facendo, fa vibrare determinate specie di atomi spirituali. Queste vibrazioni penetrano nel suo interiore attraverso l'aura, oppure si trovano già nel suo animo e producono la rispettiva risonanza nel suo interiore. Le vibrazioni negative appesantiscono l'uomo, mentre quelle positive lo stimolano e donano pace e salute alle persone orientate in modo positivo.
1: Il cherubino della sapienza divina spiega inoltre. Già solo un pensiero, qualunque sia la sua frequenza, può provocare una reazione a catena di energie positive o negative, che ben presto raggiungono l'uomo, influenzando il suo animo e tutto il suo corpo, manovrandolo. Anche i pensieri da cui l'uomo si è già staccato, ma che si trovano ancora nell'aura e si stanno dissolvendo per effetto delle forze etere, possono essere richiamati da chi li ha inviati e ridivenire attivi. Anche quello che abbiamo già dimenticato da tanto tempo e che eventualmente si trova già nella cronaca atmosferica, dove si sta dissolvendo, all'ultimo momento può essere ancora richiamato e riattivato dai pensieri dell'uomo. In questo modo, spesso all'umanità si ripresentano eventi appartenenti al passato ormai da molto tempo. Questo può essere provocato già dalla forza del pensiero di una singola persona. Litigi dimenticati da tempo, sentimenti di odio, inquietudine e perfino malattie e altre cose simili possono essere richiamati in vita dalla forza del pensiero. Queste catene di pensieri contrarie alla legge possono entrare in movimento e provocare grandi conseguenze nelle persone che hanno pensieri negativi o nei paesi che hanno un'aura molto negativa. Le forze dei pensieri manovrano ogni cosa, poiché tutto si basa sulla vibrazione. Una persona ignara, orientata completamente su una vita materialistica, pensa, agisce e vive in conformità al suo ambiente. Si concede un lungo sonno e durante il giorno si lascia trascinare dalle onde dell'oceano di questo mondo, anche a causa della sua programmazione rivolta verso l'esteriore al mattino. Solo quando viene colpita da disgrazie, comincia eventualmente a riflettere, o se la prende con Dio e ricorre a un'ulteriore confezione di pillole. La migliore medicina è invece utilizzare le ore del mattino come voluto da Dio, programmando così tutta la giornata. Le forze cosmiche sono una fonte elevata di energia e possono essere assimilate particolarmente bene nelle ore del mattino, quando il corpo si trova ancora in armonia. Fluiscono dalla farmacia di Dio e sono l'acqua della vita per ogni cellula del corpo. E tu, o uomo, le puoi ricevere. Il corretto uso di questa medicina preziosa consiste nel retto atteggiamento interiore verso la vita spirituale e divina. Il tuo primo pensiero del mattino aprirà o chiuderà la tua anima e il tuo corpo a questa energia vitale. Perciò il tuo primo pensiero e quindi l'orientamento sulle forze vitali esistenti che aspettano solo di essere richiamate sono di fondamentale importanza.
2: Continuiamo a leggere dall'opera rivelata «Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello spirito». Molte persone si svegliano di malumore o perché hanno dormito male, oppure perché di notte sono state oppresse da brutti sogni che riflettono il loro stile di vita. A volte si presentano disturbi in una o nell'altra parte del corpo, per cui per loro la giornata già comincia male. I pensieri che ci disturbano, sia di giorno che di notte, non sono altro che la conseguenza di una programmazione quotidiana negativa. Chi si occupa solo di cose materiali non riesce più a liberarsi dalla giungla dei suoi pensieri. Porta con sé nella giornata e di notte nel sonno quello che lo occupa o i dolori che ha già al mattino. A causa di questo modo di vivere errato, è circondato continuamente dalle vibrazioni create da lui stesso. Queste vibrazioni che si sono sviluppate in lui generano risonanze anche nella sua sfera di vita esteriore, nel mondo. Una persona orientata negativamente in questo modo non solo dà libero sfogo alle vibrazioni che ha creato, ma le risveglia allo stesso tempo nel suo prossimo che si trova sullo stesso livello di vibrazione, oppure le proietta nell'ambiente atmosferico, da dove ricadranno poi sicuramente su di lei. Se non controlla il suo modo di vivere, l'uomo rimane in un campo energetico carico di forze negative che danneggiano sempre più i suoi nervi e le cellule del suo corpo. Queste continue risonanze negative indeboliscono il corpo e provocano malattie. Prima o poi, eventualmente solo in una delle prossime vite, questo modo sbagliato di pensare e agire porterà i suoi effetti. Queste negatività sfociano anche in aggressività e in eccessi che danneggiano l'anima. Le continue azioni contrarie alla legge di Dio creano gli involucri dell'anima. È possibile che un'anima debba incarnarsi più volte prima che questi involucri si dissolvano e nel corpo terreno si manifestino le colpe dell'anima. Da queste spiegazioni si comprende quanto siano decisivi i primi pensieri al risveglio. Perciò esamina te stesso ed esercita ogni giorno l'autocontrollo. Esercitati a pensare e agire in modo giusto. Così facendo non arrecherai danno né all'anima né al corpo. Pensieri nobili ed elevati sono forze eteree rigeneranti che ti mantengono sano e forte per tutta la tua vita terrena. Le forze eteree sono la migliore medicina. Le tue cellule, i nervi, il cuore, la circolazione sanguigna, tutti i tuoi organi sono assetati di queste vibrazioni divine elevate. Il tuo corpo non ha bisogno solo di un'alimentazione corretta, come molti credono, ma soprattutto di pensieri eterei positivi e rigeneranti. Ogni cellula del tuo corpo è una figlia che desidera essere trattata con amore per poter reagire e vivere in modo giusto. Per questo, dona alle tue cellule, le figlie del tuo corpo, pensieri positivi. Esse ti ripagheranno, vibrando al ritmo della forza eterea elevata, sia di notte sia di giorno.
0: Fratello Emanuele ha rivelato inoltre: se al mattino ti programmi in modo positivo, in te si sviluppano le forze eteree. Non appena l'uomo si abitua a seguire un ritmo di vita divino in armonia con la legge, cambieranno anche le sue abitudini alimentari. Il corpo reagisce più alle forze eteree armoniose che non alle forze del mondo, le quali esigono cose contrarie alla legge di Dio e rendono l'uomo inquieto, trascinandolo verso gli aspetti più bassi. Al mattino programmati prima di tutto con una preghiera che dovrebbe essere comunque espressa con convinzione, rivolgendola a una potenza superiore che vive e agisce dentro di te, nella tua anima. Questa potenza interiore è l'etere divino, la scintilla dell'anima che racchiude in sé tutte le forze cosmiche edificanti necessarie per una vita armoniosa.
1: Quando preghi, pensa a colui che dovrà prestare ascolto alla tua preghiera. Sappi che ogni pensiero ti può portare dolore o gioia. Perciò prega dal profondo del tuo cuore Dio, tuo Signore, affinché diventi la tua guida nella vita quotidiana. Dio è tuo Padre. Egli, il Signore, desidera solo il bene e l'amore per suo figlio. Dio, tuo Padre, è al di sopra delle cose di questo mondo. Egli, il Signore, conosce e contempla ogni cosa. Tuo Padre conosce le caratteristiche della tua anima e vede anche i pericoli che stanno in agguato. Il Signore, tuo Padre, vede tutta la tua vita eterna. Solo Lui ti può guidare, proteggere e mantenere in salute. Egli, tuo Padre, è la forza più grande in tutto l'infinito. Di cosa hai paura se Dio, lo Spirito, tuo Padre, vive in te? O uomo, è di te che devi avere paura, dei tuoi bassi pensieri e delle tue azioni. Le forze dei pensieri che tu stesso produci ti portano il bene o il male. Se tu dunque sei la causa delle tue sofferenze, dovresti vedere il nemico in te stesso. Il tuo modo di pensare, di vivere e di agire attuale determina il tuo futuro, che può essere per te una maledizione o una benedizione. Nessuna persona può farti del male se sei in armonia assoluta con la forza massima in te, con tuo Padre nei cieli. Sono i tuoi pensieri che escludono Dio a liberare energie negative e ad attivare forze di basso livello che ti portano più difficoltà che beneficio. Perciò, o uomo, sappi che una preghiera di cuore fatta al momento del risveglio attiva le sacre energie latenti in te, che esercitano così per tutta la giornata un influsso positivo su di te, se le includi continuamente nella tua vita quotidiana. Lo spirito del tuo eterno Padre si trova in ogni cellula del tuo corpo e anche in ogni cellula del tuo prossimo. Se l'uomo è in grado di attivare queste sacre forze, crea un fluido indistruttibile che lo protegge da tutti gli influssi negativi, da malattie e dalle forze negative di questo mondo, se questo è bene per la sua vita e in particolare per la sua anima.
3: Fratello Emanuele torna a parlare dell'orientamento mattutino. Dopo aver pregato ed esserti collegato con Dio, tuo Padre, il cui spirito dimora nel profondo della tua anima, programma le cellule del tuo cervello. Parla con l'esercito delle tue cellule, sintonizzandole sulle vibrazioni positive ed elevate dello spirito. Di ha senso. Ora parlo con le cellule del mio corpo. Comincia con le cellule del cervello e parla loro con convinzione. Un tentativo incerto, dietro al quale non ci sono convinzione e buona volontà, non richiama le cellule. Tieni presente, o uomo, che in ogni cellula c'è la forza dell'assoluto, la forza della legge. Oggi penserai solo in modo conforme a questa legge. Poiché Dio, il Signore, ha detto: divieni perfetto come il Padre tuo che è nei cieli. Questa frase, o uomo, dovrebbe diventare il tuo metro di misura. Nelle cellule del tuo cervello non dovrebbero più trovare posto pensieri negativi. Opponiti a qualsiasi moto di aggressività, indipendentemente da dove provenga, e programma il tuo esercito di cellule con le parole: io sono il silenzio. Guardati dall'agitazione e dal nervosismo, da qualsiasi fonte provengano, sia dagli uomini, sia dalla tecnologia. Pensa continuamente, non c'è niente che mi faccia paura, perché lo Spirito di Dio vive in ogni cellula del mio corpo. Mi rimetto alla sua guida onnipotente. Parla nel seguente modo al tuo cuore, alla circolazione del sangue e a tutte le altre cellule e organi. Ogni cellula entri e rimanga in armonia con l'infinito. Nessun virus può attaccarmi, perché in ogni cellula del mio corpo agisce colui che è l'infinito. Al mio stomaco do ordine di richiedere solo cibi sani e di sintonizzarsi con essi. Al palato ordino di farsi sentire solo quando il corpo ha veramente bisogno di cibo. E anche in quel caso, di richiedere solo cibo conforme alla legge. Ai miei ormoni e alle mie ghiandole ordino di funzionare secondo il ritmo predisposto in me da colui che è l'infinito e di non reagire ai influssi esteriori. Durante tutta la giornata resto in armonia. Non accolgo in me le negatività.
4: Der Herr in mir.
3: Il Signore sarà la mia guida. L'assoluto mi accompagni consapevolmente in tutta la mia vita e mi aiuti a riconoscere tutti gli errori ancora presenti in me, finché il mio cuore non riposerà completamente in Dio, mio Padre. Chi si circonda ogni mattina con la forza di questi pensieri elevati e rimane orientato su di essi durante la giornata, entrando in contatto con l'infinito per mezzo di brevi ma sentite preghiere di ringraziamento, diventerà una persona con conoscenze spirituali che include consapevolmente nella propria giornata le ore tra le 4 e le 7 del mattino. Le forze interiori ed esteriori sono al servizio di una tale persona. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, avete ascoltato un estratto dalla rivelazione «Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello Spirito», data nel 1981 dal cherubino della sapienza divina tramite Gabriele, la profetessa del Regno Eterno. Questa rivelazione è stata pubblicata come libro e può essere letta anche nei grandi volumi di rivelazione nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per le prossime letture della Parola Eterna. Per oggi ci concediamo con un saluto in Dio.

0: der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna, che proviene dalla possente fonte del creato, è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: «Buon Dio, aiutami, voglio guarire!» Oppure: «Voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno!» Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein
1: profondamente.
0: Und aus.
1: Ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein
1: profondamente.
0: Langsam
1: ed espirate
0: aus.
1: Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Sie atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre.
0: Halten mit dem Atem
1: Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro.
0: Und atmen
1: ed espirate poi attraverso il naso
0: aus.
1: O attraverso la bocca.
0: Wir atmen in den
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca.
0: Atmen
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente.
0: Und
1: ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz
1: Ci soffermiamo brevemente.
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione. Accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein.
1: Inspiriamo. Ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato.
0: Sie atmen nun
1: Respirate ora in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und tief
1: Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole
0: Lassen
1: con i pensieri,
0: Sie das Leben
1: ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate das fluire Leben la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

cresce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono: il Cristo ci ha donato così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia.
0: Vor unserem inneren Auge,
1: davanti al nostro occhio interiore, vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante.
0: Mit den Elementen in Verbindung.
1: In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
0: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
1: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità.
0: Unsere Gebetsgedanken gebündelt.
1: Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera, raccolti in una corrente di luce, verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
0: Groß bist du, allmächtiger ewiger Geist.
1: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino.
0: Wir empfinden die Mineralien,
1: percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi, percepiamo l'unità
0: und beten,
1: e preghiamo. per tutti i minerali che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
0: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
1: Grande, onnipotente, saggio, eterno Spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la Madre Terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande Spirito, noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità. Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce. Una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La Madre Terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità? Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro come noi amore e indifferenza.
0: Großer Geist,
1: grande Spirito,
0: unsere Gebetsgedanken,
1: i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vater Gott, wir denken
1: Padre Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati. Oh Signore, tu sei la grande forza dell'amore.
0: Wir bitten dich im Gebet.
1: Ti preghiamo.
0: Stärke uns.
1: In preghiera. Rinforzaci. Affinché possiamo sempre più aiutare e pregare, in modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: O Herr, tu großer Gott,
1: o Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del tuo spirito, a pregare con la forza del tuo spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal tuo amore, dalla tua forza. Proteggili, o Signore. Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro. Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, tu sei la vita.
0: Du hast Mensch und Tier den Atem gegeben.
1: Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. Oh Signore, in preghiera pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono. Gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo, tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la madre terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera,
0: das mit deiner Kraft gefüllt ist, denken wir an die vier Elemente.
1: Che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi.
0: Oh Herr, lass uns alle erkennen.
1: Oh Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la Madre Terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grande, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie, hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra. Sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto, che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni pieni di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato.

0: Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
1: Beides gilt es zu hinterfragen.
0: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
1: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
0: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno,

0: non riusciamo a dormire profondamente, che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino. Io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
1: Von Gabriele.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato, e di questo fa parte anche la preghiera. Per questo in quest'ora vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo. Ognuno di noi ha una o più richieste. Ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto, di guarigione, di sostegno.
2: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
2: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
2: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
2: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
2: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
2: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
2: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi deiner Kraft, i nostri pensieri con la tua forza
2: in das Bild
1: e noi li inviamo nell'immagine.
2: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
2: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
2: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo,
2: in jedes Blutgefäß,
1: in ogni vaso sanguigno,
2: in alle organe,
1: in tutti gli organi,
2: in alle Sehnen, Knochen,
1: in tutti i tendini, nelle ossa e nei legamenti,
2: in lymphe und hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
2: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
2: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
2: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
2: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
2: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
2: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
2: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
2: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
2: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa.
2: Wir fühlen es.
1: Lo percepiamo nel nostro corpo.
2: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
2: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
2: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
2: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
2: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
2: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
2: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
2: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
2: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
2: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
2: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
2: Und bitten den großen Geist, er möge
1: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
2: Gemeinsam senden wir nun
1: ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle.
2: Großer Geist,
1: grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
2: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
2: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami
2: alle, die mühselig und beladen
1: anche tutti
2: sind.
1: Coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
2: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore.
2: Christus.
1: Cristo.
2: In diesen Minuten,
1: in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente. Ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
2: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
2: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
2: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
2: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
2: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio.
2: Die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza. Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te, nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
2: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
2: du durchpulst uns mit deiner,
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
2: Du durchströmst
1: unseren Körper, tu compenetri il nostro corpo.
2: Jedes Organ,
1: ogni organo riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
2: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce.
2: Es atme.
1: Respira.
2: Es verbinde.
1: Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità.
2: Mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra.
2: Denn durchflutet
1: poiché egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire
2: und ihr spürt
1: e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve. L'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Friede. Christus ist der Friede, der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione dal titolo Il messaggio del Cristo Dio e della sua messaggera di pace, Gabriele. Pace, pace, pace. Siamo cristiani delle origini, persone che seguono Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, il principe della pace. Quasi ogni persona conosce Gesù di Nazaret. Quasi tutti sanno che Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, è il principe della pace. Gesù di Nazaret portò a noi uomini gli insegnamenti provenienti dai cieli, la legge del regno di Dio, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo verso l'uomo, la natura e gli animali. Egli ci indicò la via per uscire dalla nostra mancanza di pace. Nella Bibbia delle Chiese si può leggere quanto segue nel Libro della Sapienza. Come se non bastasse loro errare in merito alla conoscenza di Dio, ma vivendo nella contraddizione che l'ignoranza porta nella loro vita, danno il nome di pace a un male del genere. Sentendo queste parole, a chi non vengono in mente le guerre di diverso tipo che vengono presentate con il nome di missioni di pace da persone che si definiscono cristiane? Nei testi tramandati si dice che Gesù di Nazaret insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Egli disse con l'autorità del Cristo Dio. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
3: Gesù di Nazaret disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge ed i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento». E che cosa insegnano la legge ed i profeti in merito alla pace? Nei testi tramandati si può leggere chiaramente in diversi punti: fuggi il male e pratica il bene, cerca la pace e segui nella via. I monti porteranno pace al popolo e i colli giustizia. Voglio sentire ciò che dice Dio. Il Signore annuncia pace al suo popolo e ai suoi fedeli, agli uomini con un cuore sincero. Gli empi non trovano pace, dice il mio Dio. Diventa amico di Dio e mantieni la pace. Solo così riceverai il bene. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. E tramite il profeta di Dio Isaia viene annunciato il principe della pace, Gesù il Cristo. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. Signore, ci concederai la pace, poiché Tu hai dato successo anche a tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad ora.
2: Il principe della pace è venuto e in veste di Gesù di Nazareth ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui. E ancora, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è infatti la legge ed i profeti. Ci è inoltre stato tramandato, e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova e gli chiese: «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è altrettanto importante: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E Gesù di Nazareth insegnò ancora: avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Ci sono state tramandate anche le parole della legge che egli rivolse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, perché chi mette mano alla spada perirà di spada.
3: Gesù di Nazareth insegnò inoltre: vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace che io vi do non è come quella del mondo. Perché Gesù di Nazareth disse ai suoi discepoli: la pace sia con voi? Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega»,

0: dei loro simili, pervertirono i propri costumi e inflissero malattia ai loro corpi e riempirono la terra di cupidigia e crudeltà. Non è spargendo sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio. Mi chiamate il Cristo Dio e dite il vero, poiché io sono la via, la verità e la vita. Percorrete questa via e troverete Dio. Cercate la verità e la verità vi renderà liberi. In veste di Gesù di Nazareth, egli promise che avrebbe inviato il Consolatore, lo Spirito della verità, che ci avrebbe condotti nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è venuto nella nostra epoca nella parola profetica del Cristo Dio, data per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele.
1: Che cosa rivela e che cosa insegna il Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele? Pace, pace. Il Cristo è la pace, la via, la verità e la vita. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Cristo stesso rivela. Io vengo nello Spirito e tutti gli uomini vivranno in pace e anche gli animali verranno liberati dalla loro schiavitù e dalle loro sofferenze per mezzo di me, il Cristo Dio. Poiché chi pone la propria vita nella figliolanza di Dio non ucciderà né uomini né animali. Riconoscete, chi non ha più invidia, chi non litiga più, chi non lega più e non vuole più dominare ed essere il più grande, è un uomo della vera pace. Fino a che non c'è pace nell'uomo stesso, ci saranno sacrifici di sangue, sia in guerre che a causa di catastrofi. Quando gli uomini avranno raggiunto la pace interiore, non ci saranno più guerre né catastrofi e tantomeno spargimento di sangue. Riconoscete, la pace e il vero cristianesimo potranno venire in questo mondo solo tramite persone che hanno nobilitato e adornato le loro anime con l'ornamento della virtù e della modestia, con pensieri pacifici, con parole ed azioni altruistiche. Chi vive in me, il Cristo, vive in pace con il suo prossimo e con i regni della natura, con gli animali, le piante e le pietre.
2: Die folgenden Auszüge aus einer Offenbarung.
0: Leggiamo ora alcuni estratti da una rivelazione dello Spirito del Cristo Dio, data nel 1995 tramite la sua messaggera di pace, Gabriele. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, la vita è Dio. E Dio è l'amore. Se i cristiani fossero veramente cristiani, essi formerebbero un unico gregge e seguirebbero l'unico pastore, il Cristo, che si può trovare in ogni pecora. Seguitemi, dissi in veste di Gesù di Nazareth, e ciò significa osservate i comandamenti che Dio ha dato attraverso Mosè. Realizzate sempre di più il discorso della montagna. Così otterrete la pace nelle vostre anime e dischiuderete la vostra eredità divina, l'amore infinito, la legge che è la vita. Dove sono i cristiani che sono veramente cristiani? Essi sono dispersi e non sanno cosa significhi essere cristiani, anche se si definiscono tali. Voi cristiani, io vi chiedo, Avete portato in questo mondo il Vangelo della pace e dell'amore?

0: Oppure vi siete legati ai vostri cosiddetti predicatori, che molte volte hanno preso in mano la spada per convertire il loro prossimo al cristianesimo? Non sapete che cosa significa libertà? Lascia all'uomo la sua libertà. Ma tu, se credi in Cristo, sii cristiano e sii un buon esempio, affinché anche il tuo prossimo divenga cristiano. È in questo modo che si diffonde il Vangelo dell'amore, non con le parole vuote dei vostri predicatori, a causa delle quali la maggior parte dei cristiani è confusa e non sa che cosa significhi essere cristiani. I cristiani parlano di pace, ma non mantengono la pace con il loro prossimo. I cristiani dicono che qui o là c'è la guerra. Tuttavia essi stessi non sanno che anche nei cosiddetti paesi che vivono in pace si sta già preparando la nuova guerra. Infatti, quando un fratello è contro un altro fratello, quando un fratello è contro la sorella contro la sorella contro il fratello, in questo paese si prepara una nuova guerra basata sugli attriti che si trovano nell'atmosfera di un popolo. I cristiani producono armi. I cristiani hanno soldati. Ma dove sono i soldati della vera pace? Essi vengono inviati con le armi ai cosiddetti fronti, mentre i cristiani all'interno del popolo dicono: qui e là c'è la pace. Chi produce armi produce discordia e contribuisce infine alla guerra nel proprio paese. Chi approva la guerra contribuisce alla guerra nel proprio paese.
1: Il Cristo dice: o voi uomini di questa terra, quando comprenderete che esiste un unico Salvatore, che è il Cristo Dio in voi, che eleva la propria parola per bocca profetica, affinché comprendiate finalmente che i vostri predicatori non vi possono portare la pace, poiché molti non portano la pace nemmeno dentro di sé. O voi uomini di questa terra, guardate nei regni della natura, non c'è pace tra gli animali. La terra sta per scoppiare, la natura è avvelenata, così come sono avvelenati i cuori degli uomini. Perché? Perché essi si sono aggrappati a predicatori invece che alla parola vivente di Dio, ai 10 comandamenti e al discorso della montagna, alla parola della salvezza che è pace. O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, fino a che non vi perdonate tra voi, non ci sarà pace. Parlate di tempi lontani nei quali Dio chiese a Caino: dov'è tuo fratello Abele? E Caino rispose: non lo so. E che cosa dite voi oggi? Non so dov'è mio fratello. Forse è un uomo in guerra, ma io non lo conosco. È forse questo il comandamento che io ho portato ai cristiani in veste di Gesù di Nazareth? Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Fate pace tra voi e osservate i comandamenti affinché in tutti i popoli possa esserci la pace. Ma dove sono gli esempi? Sono forse i vostri predicatori che benedicono le armi perché essi stessi portano dentro di sé le armi, ossia pensieri negativi e ricolmi di odio? La loro parola è solo all'apparenza, l'involucro, mentre loro stessi non sono giunti al nucleo centrale della vita. E come potete giungere al nucleo centrale della vita se vi legate ai vostri predicatori che con le loro prediche hanno allontanato i fedeli dalle chiese di pietra che ora sono vuote, mentre voi siete pecore disperse? O non dite che è colpa loro? Io vi dico che Dio ha dato anche a ognuno di voi un cuore e una mente, affinché il cuore e la mente divengano un tutt'uno e voi comprendiate che cosa significhi vivere nello Spirito di Dio. Pace, pace infinita, pace con il prossimo, poiché il tuo prossimo è tuo fratello, tua sorella, poiché voi tutti siete figli di un unico padre. Non ne siete ancora consapevoli?
0: Il Cristo Dio continua con la sua rivelazione. Molti chiedono: che cosa si può fare ancora adesso? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Cominciate nel piccolo. Ognuno di voi è prezioso. Cominciate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via mostrando pentimento per i vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate colui che ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più questi peccati. Ciò significa perdonatevi l'un l'altro affinché si faccia pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice per raggiungere la pace. È una chiave semplice che porta alla pace. Tuttavia, per chi si limita a mettere questa chiave nella serratura senza girarla, la porta che conduce alla vita non si aprirà ed egli continuerà a comportarsi così come si sono comportati molti dei vostri predicatori. Essi parlano del Cristo, essi predicano dalle loro Bibbie, ma le loro parole rimangono vuote, poiché non sono giunti al nucleo centrale. Alla vita. Ma voi che vi siete risvegliati, sappiate che il nucleo centrale è in ognuno di voi. Percorrete la via che io vi ho preparato con l'atto di redenzione e disintossicherete le vostre anime ed anche i vostri corpi. La vostra coscienza spirituale si amplierà, poiché le nuvole del peccato se ne vanno. E ciò significa che io le trasformo in luce e forza. E voi sperimenterete poi che cosa significhi essere tutt'uno con la grande vita della creazione, che abbraccia ogni cosa, con i regni della natura. E così, se ognuno edifica a poco la pace e l'amore dei cieli in se stesso e lo irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e manterranno la pace con voi. I fiori fioriranno. I cespugli raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi guariranno. Semi sani germoglieranno e nascerà un paese sano, una terra sana. Tuttavia, ciò non avverrà soltanto con le parole della vita, bensì tramite l'azione.
2: Der Christus Gottes spricht.
1: Il Cristo Dio dice: così è, era e sarà la vita nello Spirito di Dio. La mia parola è data per ieri, oggi e per il futuro. In me, il Cristo, tutto è presente, dato che io sono imperituro. In me, tutto è concluso e manifesto per i miei. Ciò che per gli uomini è ancora futuro, in me è presente. La mia parola è la parola del presente. Ciò che sarà è in me ed è anche già compiuto in me. Ogni lotta contro il tuo prossimo è già la tua fine. Chi combatte contro il suo prossimo è già passato. Perciò, secondo la legge della vita interiore, il mondo è già passato e l'Io Sono è già all'opera. La pace. Io sono la pace. Cari amici all'ascolto, sono parole di vita date dal Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace e profetessa Gabriele. Vi auguriamo giornate colme di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione, o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage.
1: D'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Liebe Mitmenschen, darf ich Sie so nennen?
1: Mi permettete di rivolgermi a voi come il mio prossimo, cari amici, nello spirito di nostro Padre Eterno, siamo tutti fratelli e sorelle. Per questo mi piacerebbe veramente dirvi, cari fratelli, care sorelle, un saluto dai cieli. Prima di parlare di queste sette perle interiori, desidero descrivere brevemente la nostra eterna patria, il regno di Dio, il regno di nostro eterno Padre. Infatti, noi siamo esseri divini. L'Eterno ci ha contemplati e creati come esseri puri e ha donato ad ogni essere il regno di Dio come eredità. Se ora spiego qualcosa in merito al regno eterno, vorrei pregarvi di scusarmi se ora devo tradurre un regno eterno a sette dimensioni nel nostro linguaggio tridimensionale. È appunto così che noi viviamo in queste tre dimensioni e così sono anche le nostre parole e il nostro linguaggio. Quindi vi prego di avere comprensione se non riuscite a comprendere tutto. Ma nelle parole, se guardate più in profondità dentro le parole, si trova ciò che l'involucro, la parola stessa, non è in grado di esprimere, perché lo può fare soltanto il linguaggio dell'essere, che è la legge della vita. La nostra eterna patria, il regno di Dio, è costituito da sette cieli.